0: Ilenia Romano, Chiara Boscolo prima, le nostre voci, fatemi sentire!
1: Grazie!
0: Mamma mia, è uno stadio stasera! La prima canzone che ho scritto, Brilla una stella, Occhi neri, non posso non dedicarle a tutti voi. Buonasera, ciao! Quanti siete questa sera in Peschiera, Claudio?

0: successi, signori, per noi Matteo.
1: Vogliamo l'urlo! Mamma mia, grazie! Questa fa parte del nuovo disco, me l'ha scritta la mia amica Veronica.

Grazie, grazie, che inizio, questa è l'energia che vogliamo mandare anche a casa e agli amici radioascoltatori. Detto questo, colgo l'occasione per mandare un saluto a Marco Pugno. Grazie Marco per essere qui, per la tua presenza, ti dedico un applauso grande. Lui, ragazzi, è il grande patron di Radio Liscio, è un piacere grande averti qui con noi, a tutto lo staff, fatelo grande che siete tantissimi. Detto questo, prima del primo giro di Liscio aumentiamo leggermente il ritmo, sempre le nuove canzoni, Il Sole Dentro, scritta per i nostri amici Marco e Alice, sempre le canzoni Mamma Music. Vai Lenia.

Fatevi sentire, ballerini del tango. Bravi, così vi vogliamo. Grazie davvero di cuore. Arriva anche il primo valzer lento della serata, dedicato a tutte le signore che si chiamano così. Maria, eccola qua.

grande Valserletto, grande canzone, e la pista scoppia. Agli amici in diretta da casa, Prima Antenna, Radio Liscio.

0: Che applauso!
1: Grazie, grazie, siamo ruffiani, eh? Noi li prendiamo volentieri. È andata prima in video, non possiamo non cantarvela, il nostro successo, grazie a voi che la richiedete sempre. Domenica, Hawaii, vi portiamo al mare, aumentiamo il ritmo, ritorniamo a Tempo di Cumbia.

0: grazie di cuore a tutti, che me lo fate un urlo grande, 1, 2, 3, mamma mia che roba.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
0: Portiamo dalle Hawaii all'America, andiamo a New York, coriandoli a New York, sempre le nostre canzoni, sempre l'ultimo disco, la voce di Chiara, la chitarra di Stefano.
3: Vai.
0: One, two.

0: La voce di Chiara, il vostro applauso.
1: Grazie. Grazie mille.
0: Questa la cantiamo tutti, ragazzi. Tutti quanti.

Che bello tornare in peschiera e vedere un'accoglienza così. Quanti siete, ragazzi? Generale, queste 5 stelle, queste

3, 4, generale Stefano, Fabio, Loris, Andrea, e l'applauso della Peschiera di più. Mamma, che spettacolo. Voglio ringraziarvi davvero di cuore, perché lasciatemi veramente solo dire una cosa alla quale tengo tantissimo. Sono veramente felice di far parte di una serata così, perché è una soddisfazione grande. È sempre un locale che regala delle grandissime emozioni. Questo è sempre grazie a voi, grazie alla gestione. La Peschiera è un locale magico, e questo e contribuisce veramente anche una diretta come quella che stiamo vedendo, ma tanto tanto pubblico così. Grazie davvero di cuore ad ognuno di voi, uno per uno. Grazie. Allora io vorrei chiedervi solo una cortesia, una sola, perché noi non fermeremo mai la serata, mai. Fammi per piacere un piccolo sottofondo, Stefano, perché io avrei una sorpresa per voi. È una, non è un sorpresone, però è una cosa alla quale noi teniamo tanto. Dato che siete tantissimi e la pista è strapiena, io vorrei chiedervi l'unico momento di stop della serata di 3 minuti, proprio solo 3 minuti. Vi chiedo, se avete voglia, non ascendete per piacere, di fare 2 passi avanti, venite qui vicino a noi, 2 minuti, proprio 2 minuti di numero, e poi non fermeremo mai più la serata. Vicino, vicino, fino a quando non salirà giù sul palco, che so che dovrà salire tra, fammi vedere, tra circa un'oretta. Gio, non hai voglia di fare una scappata un secondo, dai, vieni un secondo sul palco con noi. Vieni qui, che ti aspettiamo, vieni qua, perché è un momento magico questo. Venite qui, vicino, vicino. Questo, signori, è un locale che è stato il locale storico di un grande re della musica da ballo, che noi abbiamo sempre piacere di omaggiare tutte le volte che veniamo qua, che ha fatto qui 13 ultimi del

L'anno che è esposto là vicino al bar in un quadro con un disco d'oro incredibile, che è Franco Bastelli, al quale manderei un applauso grandissimo. Dove sei, Joe? T'aspetto, o vuoi salire dopo? Vieni su dopo. Allora, io questa canzone però voglio farla subito, già che siete tutti qui. Voglio fare un omaggio a questo grandissimo artista che ha fatto della musica da ballo veramente, ha contribuito a portarla in giro per il mondo, ma soprattutto partendo da questo grandissimo locale. Allora, alla nostra maniera, vogliamo fare un omaggio a lui, a tutti voi, a Joe, a Cicci con tutto il cuore. Fate un applauso a questo grandissimo gestore. Desiderio di te, alla nostra maniera. Eccola qua, fatemi sentire, ragazzi! Fabio!

Grazie davvero di cuore a tutti voi. Oramai è una tradizione quando vengo in Peschiera a cantare questa canzone, ma soprattutto perché so che piace a tutti quanti voi. Grande Franco Bastelli, evviva la Peschiera e il suo pubblico. Grazie davvero di cuore. Adesso non interrompiamo più il ballo fino al momento in cui Joe salirà sul palco, per concludere con l'ultimo brano prima della diretta a Prima Antenna Radio Liscio. Fabio, prendi il sax, perché prima della baciata e del ballo di gruppo facciamo ancora un girettino veloce di Liscio, partendo con il re dei valzer, il re del sax, Fabio Barbero. Eccolo qua, prego.

Vai Loris. E dopo il basso arriva anche il sax di Fabio Barbero. Buonasera Flaminia.

Io questa sera sto presentando tutte le novità che riguardano l'orchestra, ma vorrei anche chiedere un applauso grande con coloro che sono con me da tanti anni, partendo proprio dalla batteria, il Sandy Mantle dell'orchestra. No, è perché era qua ieri. Vi chiedo un applauso, 6 anni e mezzo con noi, Andrea Maccagni alla batteria. E lui invece con noi dall'inizio, il nostro grande bassista, il nostro arrangiatore, 8 anni con me, il maestro Loris Bresciani. Grazie davvero di cuore. Noi adesso partiamo con la baciata che abbiamo scritto in collaborazione con il nostro amico Joe, proprio qui dalla Peschiera, partita per la prima volta. Te quiero, mas. E si parte ballerini e poi arriveremo col ballo di gruppo. Baciata!

nostra Chiara, aggiungiamo Ilenia, arriva la coppia Paola e Chiara Peschiera. Questa sera facciamo un'anticipazione dell'ultimo dell'anno con la nostra Federica Cocco. Mi raccomando, prenotate già il vostro tavolo, 31 dicembre, Federica Cocco, Peschiera.

Arrivano gli anni più belli della musica, gli anni 90, con un medley di canzoni degli 883, coloro che hanno fatto la storia della canzone italiana. Avanti con le file, ballatele in fila, da soli, vestiti, svestiti. No, quello no, c'è la televisione. Partiamo così, va!

0: Evviva il titolo del nostro ultimo disco di Fisarmonica Vesuviana, la Tarantella Rock.
1: Carica, carica ragazzi, fino alla fine.

0: κιθάρα.
1: Λάρικο.
0: Ακόμη siamo belli. Vai Stefano.

0: bene stasera, ragazzi.
1: Grazie
0: la
1: mille,
0: che bello,
1: siete
0: che bello.
1: Fantastici.
0: Prendi fiato.
2: Dopo una vesuviana così, è vero o no? Mamma mia. A tutti coloro che volessero acquistare i nostri ultimi CD, le nostre ultime chiavette, le nostre ultime magliette, i nostri ultimi reggiseni, tutto quello che... No, noi abbiamo tutto, dalla A alla Z. Potrete venire al palco dell'orchestra per quanto riguarda la discografia, dalla nostra Chiara durante la pausa, per quanto riguarda l'intimo dal nostro Vicky. Mi raccomando, non sbagliatevi, ok? Detto questo, vorrei prima di riprendere fare un omaggio grande ad un grandissimo discografico che è qui con noi, che ci ha aperto le porte della più importante etichetta discografica del folk, che era la Fonola Dischi, ed è colui che ha scoperto le mondine, Veronica Cuneo, Michael Capuano, Alex Biondi e tanti, tanti, tanti altri. Adesso è diventato il nostro produttore insieme in Mamma Music, è per noi un grande piacere averlo che veglia sopra di noi, ma mi ha fatto una grande sorpresa questa sera a presenziare, per cui so che è molto timido e gli dà fastidio che lo dico, a maggior ragione ve lo voglio indicare, è quel signore là vicino a Valeria, vicino alla colonna. Vi chiedo un applauso per Gianni Di Sario, grazie per essere qui Gianni. T'hanno che illuminato, vedi? Ci hai fatto un regalone. Bene, allora, detto questo, no signora, l'intimo Vicky, eccolo là. Detto questo, riprendiamo con la canzone che ha vinto l'ultimo Festival di Sanremo 2025, Balorda Nostalgia, alla nostra maniera. Eccola qua, la chitarra di Stefano.

0: Vilma.
1: Valorda, Nostalgia, Matteo.
2: Grazie a tutti, ragazzi. Grazie. Facciamo un cambio di scaletta, ragazzi. Vieni Fabio al centro del palco, perché abbiamo il piacere di avere un nuovo ingresso che avete ormai conosciuto tutti. 21 anni, Fabio Barbero. Vi chiedo un applauso grande, grande. Col primo dell'anno ufficialmente sarà con noi, ma voglio dedicare anche un applauso a colui che lo ha tenuto a battesimo nel mondo della musica da ballo per tanti anni, che è Moreno il Biondo. E saluto ovviamente tutti i ragazzi dell'Orchestra Grande Evento con un applauso grande, grande, grande. Fabio, aumentiamo leggermente il ritmo. Un grande successo internazionale dal tuo sax e da tutta l'orchestra arriva Imagine, John Lennon. Fabio Barbero, prego.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio
2: Liscio. Se mi chiami amore, avanti con le nostre canzoni, ritorna la voce di Chiara. Eccola qua, aumentiamo il ritmo, vai Chiara.
3: Alla mia famiglia che ci guarda dal Veneto a casa.
2: Ciao, agli amici del Veneto.

0: canzoni firmate Mama Music.
1: Grazie. Grazie mille.
0: Sarà qui l'ultimo dell'anno un artista che abbiamo il piacere anche di produrre, Federica Cocco, e allora non possiamo non farle un omaggio così. Ti amo, punto e basta, la voce della nostra Ilenia. Eccola qui ragazzi, e si parte.

0: punto e basta, la voce di Ilenia, 31 dicembre in Peschiera, Federica Cocco.
1: Grazie.
0: Ilenia, vai avanti tu, ma va bene sì. Così, rallentiamo leggermente il ritmo, arriva il tuo nuovo singolo. Eccolo qua.

0: Ma va bene così, Ilenia, tutta l'orchestra.
1: Grazie. Grazie.
0: Grazie, brava la nostra Ilenia. Lassù il cielo è una coperta sempre ricamata. Finché la richiedete, noi ve la cantiamo. Vieni Fabio, che ce la cantiamo insieme.

0: fatemi sentire Flaminia, Fabio,
1: Matteo.
0: Mamma mia, Fabio, tieni il microfono un secondo, vieni qui Flami, siamo un coro come si faceva una volta.

0: Che grazie. Serata, brava.
1: Grazie.
2: Grazie. Quanti grazie. Anni hai, Flami?
1: 16.
0: 16 anni, un applauso alle nuove leve.
1: Grazie.
0: E a tutta la famiglia.
1: Grazie.
0: Grazie a te. Grazie davvero di cuore, Flami. Allora, fatemi vedere, perché tra 5-6 minuti salirà il nostro Joe sul palco, ma prima noi vogliamo dedicarvi ancora almeno un paio di canzoni nostre, partendo proprio con questa Kizomba che ci porta a Napoli. Ce ne andiamo così, nel brano del momento, arriva Tu sia fine do mundo. Senti che bell'accento napoletano di Piacenza sì. che ho avuto stasera. Però la dedico a tutti gli appassionati. Si parte, Napoli, tu sia fine do mundo.

Rimanete lì ragazzi, perché prima di chiamare Joe ce ne andiamo dall'altra parte del mondo, a Malindi, con le nostre nuove canzoni, sempre la nostra discografia. Aumentiamo il ritmo. Malindi.

0: maestro Loris, Bresciani.
1: Vai Loris, gli amici che sono seduti, fateci vedere le mani, su, insieme al basso.

0: erano tutte qua con Sandy Martin.
1: Madonna ragazzi, che spettacolo. Eh beh, oh, Sandy Martin, Joe, è un dato di fatto.
0: Sembrava di vedere te.
1: Se figurati. Io sono Sandy Martin all'ingrasso.
0: No, no, no. L'avete visto Sandy Martin? L'avete visto? Come che fa? People from the pizza.
1: Sandy Martin, ne vuoi un pezzettino?
0: Vai, volevo quello io. Perché voglio far vedere la musica dal vivo di Matteo Bensi.
1: Ritornello, Chiara.
0: Vai. Ieri sera una serata spettacolare. Sandy Martin un po' datato, però negli anni 80 cosa ha fatto quell'uomo lì? Spettacolo. Vai.

0: Ma io mi chiedo, ma perché abbiamo speso tutti questi soldi per farlo venire da Ibiza, che avevamo qua una band così? Perché l'ho fatto?
1: Non lo so, però hai fatto bene. L'anno prossimo, se vuoi, puoi fare il contrario.
0: Cioè? Voi andate a Ibiza?
1: No, no, no, lo chiami, lo fai venire lui da Ibiza, ma tutti i soldi che gli hai dato lui ce li dai a noi.
0: È ovvio.
1: Siete d'accordo o no?
0: È ovvio.
1: Allora, Gio, io però, sì, se non hai altri annunci da fare in pubblico...
0: No, non li ho, tu ne hai.
1: No, io però vorrei, prima della fine della diretta, vai, cantare il nuovo singolo.
0: Vai.
1: Se stai qui con me, però.
0: Sto con te.
1: Posso?
0: Se lei vuole, sì.
1: Posso? Posso, signora?
0: Signora può?
1: Signora.
0: L'ha dato la signora.
1: Signora, posso? Chi è che voleva l'intimo della mamma mia? Io voglio dedicarvi il nuovo singolo, una canzone che è stata con lei, che ha partecipato al Festival di San Liscio a Gatteomare.
0: Okay.
1: E si intitola Piccola Rondine. La, wow, dedico a tutti voi e in particolar modo a Gio, a Cici, a tutta la famiglia.
0: Vai, ascoltiamola.
1: Grazie Gio, stai qui con me.
0: Certo.
1: Piccola Rondine.
2: Bello cercarti

0: piccola rondine per voi, Matteo.
1: Grazie ragazzi, a tutti voi. Grazie, grazie, grazie di cuore.

0: Radio Liscio. Non c'era, c'è.
1: Si accendono le luci su di me. Inizia lo spettacolo con il solito cliché. Sono il pagliaccio dell'allegria, un clown che cammina in equilibrio sulle note della fantasia
2: di questo circo.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Audi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: impazzire.
1: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
2: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di 3B Meteo. Ci attende un venerdì con parziali aperture del cielo al centro-nord. Segnaliamo però tra mattina e pomeriggio della variabilità a tratti sul Triveneto. Nella seconda parte del giorno poi avremo dei piovaschi a carattere sparso sul medio-basso versante adriatico e sul basso versante tirrenico. Le temperature massime diurne al centro-nord resteranno al di sotto dei 30 gradi. Il caldo invece si farà ancora sentire all'estremo sud, dove localmente si arriveranno a toccare i 35 gradi. Dettagli in merito sull'app di 3B Meteo.
1: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Carissimi, buongiorno a tutti, ben ritrovati ad Energia Contagiosa, naturalmente sulle frequenze di Radio Liscio, puntuali come ogni giorno per accompagnarvi in un paio di orette splendide, quelle del venerdì, poi perché andiamo a rivedere tutti gli eventi della settimana, quelli che si stanno scatenando proprio in queste ore, alcuni sono già partiti, altri cominceranno, e quindi insomma da prendere il taccuino per decidere cosa si combina questo weekend. Bene, bene, bene. Ovviamente 11 settembre, data molto iconica nell'immaginario di tutti, basta pronunciarla, 11 settembre, si ritorna là, ognuno col suo ricordo di dov'era quel terribile giorno in cui quei due aerei andavano a schiantarsi contro le Torri Gemelle. Insomma, fa parte anche questo della nostra storia, anche se ne avremmo fatto volentieri a meno. Va bene cari, allora, tanta musica per noi qui su Radio Liscio per alleggerirla questa giornata e metterla in rampa di lancio verso il weekend, che sto giro si sboccia forte. Buon inizio di puntata, cari, buona energia contagiosa e buona musica. Max, buongiorno anche a te, ci fai ballare? Dai!

E allora carissimi, ben ritrovati a tutti ad Energia Contagiosa. Ci aspettano un paio di orette molto simpatiche, molto itineranti in giro per l'Italia. Ma prima, 11 settembre, una giornata iconica come dicevo poco fa, no? Ognuno c'ha il suo ricordo. Il mio era per esempio in un negozio di dischi, ero lì che compravo dei CD. C'era la televisione accesa, improvvisamente, boom, sta cosa. Poi non è che c'era, che si comunicava con gli smartphone. Quindi insomma, vai a casa, accendi il TG, cerca di capire. Un momento tristemente iconico, ecco, diciamo così, è rimasto impresso nella memoria di ognuno. Va bene, chiudiamo l'argomento 11 settembre e fiondiamoci nelle nostre due orette, come vi dicevo, ricche di eventi, perché oggi andiamo a rivedere tutte le feste che sono partite già ormai in queste ore, altre che stanno per cominciare in questo venerdì, che saranno protagoniste del weekend. Ce le rivediamo tutte quelle raccontate da lunedì, ma ci andiamo ad aggiungere dei carichi, perché mi ero tenuto delle feste da raccontarvi. Una in provincia di Perugia, che è la 51esima festa dell'uva e dei prodotti tipici, molto molto bella, me la sono già spulciata tutta. Poi ce ne andiamo in Toscana, a Baccheretto, che è una frazione di Carmignano, dove c'è la 50esima sagra del fico, benvenuto fico secco. E poi chiuderemo al Festival delle Sagre più Duiador, questa ad Asti, un evento meraviglioso dove vado ogni volta che posso, milioni di proloco tutte del territorio a servire i loro piatti migliori. Va bene cari, questi sono gli eventi protagonisti di questa giornata, ma adesso ci gustiamo prima un po' di musica, vediamo chi arriva delle nostre orchestre a farci compagnia. Vai Max!

E allora carissimi, pronti a partire? Il weekend bussa ed energia contagiosa risponde con un sacco di eventi, un sacco di feste, alcune ancora non ve le avevo raccontate. E allora il nostro viaggio comincia da questo bellissimo evento che ci porta nella meravigliosa Umbria, a Panicale, provincia di Perugia, dove si tiene la 51esima festa dell'uva e dei prodotti tipici. E allora andiamo insieme a scoprire di che cosa si tratta, poi ne un altro subito, pronti via che segue. Allora, questo è un piccolo borgo affacciato sul lago Trasimeno e si celebra la vendemmia con una festa, leggo, che mette al centro l'uva e le tradizioni contadine. Tutte le vie del centro storico vanno a riempirsi di stand gastronomici che propongono piatti tipici umbri, dolci a base d'uva, vino locale e prodotti del territorio. A rendere poi speciale la manifestazione è l'atmosfera che unisce gusto e folklore. Ci sono delle sfilate di carri allegorici che vengono decorate coi grappoli, c'è la rievocazione della vendemmia, gli spettacoli musicali, insomma tutta la piazza è animata in questo modo. E poi classicamente mercatini artigianali, mostre, laboratori, tutti che raccontano il legame, no, tra la comunità e la viticoltura. È una bella occasione di festa, trasforma il borgo, no, come sanno fare loro. E poi da lì via anche ovviamente a tante cose gustose da mangiare, senza dimenticarci che c'è anche tutta una serie di experience che si possono fare in giro, come per esempio una bella passeggiata panoramica in bicicletta del lago Trasimeno. Poi vicino c'è Palazzo della Cornia e Città della Pieve, il Museo della Madonna della Sbarra, questo è a Panicale, e sempre a Panicale la collezione Mariottini, quindi insomma c'è molto da poter visitare in questo luogo, che poi è bello anche molto di natura sul lago, molto molto carino. Bravi, bella festa, quindi segnatela, mettetela lì, magari siete da quelle parti. Un altro bello evento invece riguarda il fico e si tiene a Baccheretto, che è una frazione di Carmignano, qua siamo in provincia di Prato, e siamo alla 50esima edizione della Sagra del Fico. Benvenuto Fico Secco, tiè! In questa frazioncina c'è questa sagra dedicata al frutto simbolo della campagna toscana, ovvero il fico secco, e la festa nasce per celebrare il periodo della raccolta e dell'essiccazione dei fichi, un prodotto che da secoli rappresenta una fonte di sostentamento molto prelibata del territorio. E quindi via di stand gastronomici che propongono fichi freschi e secchi abbinati a salumi e formaggi, ma anche a dolci ricette tradizionali che li vedono protagonisti. Savassandir! Poi via i vini come il Carmignano di OCG, che completano l'experience al palato, no? Per forza. E poi spettacoli musicali, laboratori didattici, visite guidate ai frantoi e alle aziende agricole della zona, insomma un evento che racconta le radici di questo posto e la sua tradizione, no? Tra le varie cose da mangiare, siccome c'ho qua il programmino davanti a me, affettati, formaggi, carne alla griglia, penne al pomodoro, all'arrabbiata con i sughi di carne, eccetera eccetera. E poi per quel che riguarda il programma, sabato, diciamo tra le 16 e le 19, abbiamo l'esposizione delle antiche maioliche. La domenica visite guidate alla chiesa di Santa Maria Assunta, tiro con l'arco, spazio bimbi, eventi musicali a cura della Filarmonica Verdi, insomma una bella festa molto divertente. Quindi ricapitolando questi due eventi da aggiungere alla nostra agenda: 51esima festa dell'uva e dei prodotti tipici a Panicale, provincia di Perugia, e 50esima festa del fico, benvenuto Fico Secco a Baccheretto in provincia di Prato. Bravi, bravi, siete arrivati al 90esimo, ma ci mancavate. A tra poco cari, che la festa continua.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

allora carissimi, rieccoci on air. Un salutone alla famiglia Greco. Ciao cari, ci scrivono da Santa Teresa di Riva, provincia di Messina, pensa un po'. Ciao Ale, noi le serie le facciamo a settembre, bravi, spiaggia quasi tutta per noi e Radio Liscio che ci accompagna dall'app. Un abbraccio dalla Sicilia, bravi, ci fa molto piacere. Poi sapere di essere lì con voi in spiaggia è molto bello. C'è chi anche però lavora, tipo Luigi da Romano di Lombardia. Buongiorno Alessio, sto lavorando, oggi si va a trovare clienti. Siete una colonna sonora in ogni mio viaggio. Bello, mi fa piacere perché poi siamo anche molto distensivi e rilassanti. Quando vai dal cliente arrivi con un umore migliore. Eccola. Sentite, parliamo di ristoranti, recensioni, quelle robe lì. Perché vi avevo già anticipato che sarebbero entrate in vigore delle norme molto restrittive sulle recensioni ai ristoranti, attività e compagnia bella, e l'antitrust è corso ufficialmente ai ripari. Quindi quando si andrà a fare una recensione di un luogo dove si è stati, la prima cosa bisognerà dimostrare di essere stati veramente in quel locale o aver fatto veramente quell'acquisto esibendo uno scontrino. Questo dove? Caricando una foto, quando fai il reel, il video, devi far vedere lo scontrino che eri lì. Non ho capito come funziona sta cosa. Sta di fatto che nel documento pubblicato si legge: la nozione di recensioni dovrebbe essere intesa in senso ampio e comprendere qualsiasi giudizio, apprezzamento o valutazione espressa online in qualsiasi forma dai consumatori in relazione a beni o servizi, alle qualità o prestazioni del professionista che li offre. Le domande sono ovviamente legittime, del tipo: se vediamo un video di un ristorante sui social lo possiamo commentare anche se non ci siamo mai stati? Se il ristoratore parla del suo locale lo si può criticare o diventa subito una recensione negativa? Questo è le domande che compaiono un po' sui social network. Ecco, c'è un paragrafo anche che riguarda le recensioni negative: non si possono più manipolare le recensioni, non si possono cancellare o modificare quelle postate. Quindi hai capito pure questo, quindi se fai una stupidata ti beccano per forza, però anche il ristoratore dall'altra parte non può cancellare quelle postate. Hai capito? State attenti, perché poi c'è di mezzo l'antitrust, si cerca di dare una stretta di rubinetti a dei commenti terrificanti di gente che ovviamente magari non c'è manca andata in un posto e lo fa per creare disagio, magari un concorrente, insomma ci sono un milione di motivi per screditare qualcuno online. Quindi un bel giro di vite. Occhio ai passeggiatori di TripAdvisor, perché poi sono stangate anche per chi scrive il falso. Capito? State lì adesso perché tra poco arrivo e vi porto alla sagra.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

Signori, squillino le trombe perché è tempo questo weekend per una di quelle feste che io aspetto tutto l'anno. Una festa bellissima che ci porta in quel di Asti, il Festival delle Sagre. Pensa un po', una roba meravigliosa che coinvolge tutto il centro di Asti in uno spettacolo incredibile fatto di sfilate, rievocazioni, proloco che mettono in scena i loro piatti. Uno dei tre eventi di punta del settembre astigiano, insieme alla Duia d'Or che si tiene in contemporanea e poi con il Palio di Asti che arriverà. Ma iniziamo a parlare del Festival delle Sagre, che è una roba paurosa. Sono 200.000 persone tra tutte e tre le feste che arrivano, 500.000 piatti serviti lo scorso anno. Nasce nel 1974 da un'idea di Giovanni Borello, presidente della Camera di Commercio di Asti, e da qui poi una storia bellissima. E che cosa succede al Festival delle Sagre? È il ristorante più grande d'Italia. La festa si tiene per tutta la giornata di domenica con un anticipo gastronomico specificatamente riservato ai giovani il sabato sera precedente. Siamo in Campo del Palio, dove si allestisce questo villaggio meraviglioso fatto di casette in muratura, la chiesa, il municipio, c'è anche l'ufficio postale, e tutto si trasforma in un gigantesco ristorante all'aperto dove dalle 18.30 di sabato ognuna delle decine di proloco partecipanti offre all'interno del proprio stand un menù tipico proprio dedicato al suo paese, meraviglioso. E quindi troverete postazioni dedicate alle eccellenze enologiche di vino, tante doche di OCG, e poi un completo panorama su tutta l'esperienza e la tradizione gastronomica della città e della sua provincia. Troverete, tanto per farvi degli esempi, tagliarini agnolotti, polenta, stufato d'asino e salsiccia, vitello tonnato, crestoni con bagnette, dolci per tutti i gusti, antipasti, primi, secondi, tutti i piatti della tradizione astigiana, una roba meravigliosa. Io ci sono andato almeno tre volte ed è eccezionale. A tutto sto gusto, la domenica mattina si unisce il grande corteo, la grande sfilata con arrivo in Piazza del Campo. Tutte le proloco astigiane mettono in scena scorci di vita del mondo contadino, fanno sfilare migliaia di figuranti in abiti d'epoca, esaltando il passato rurale del territorio e mettendo in mostra vestiti, attrezzi, macchinari autentici dell'era preindustriale. È come un museo rurale che si muove in giro per la città, bellissimo. E poi il trofeo, cioè dal 1978 una commissione speciale assegna una serie di premi alla proloco per la sfilata, la casetta, la cucina, il servizio, la qualità e quantità dei prodotti, e poi ovviamente i piatti tipici locali. Veramente avere l'opportunità di poter andare da una proloco e assaggiare quello che durante l'anno poi preparano, perché poi si riuniscono, veramente è una grande competizione, ma una sana competizione proprio adorabile. E a tutto questo si unisce la Duia d'Or. Asti diventa capitale del vino e si racconta attraverso, qua sono ben 10 giorni di degustazioni, spettacoli, percorsi culturali sullo sfondo appunto poi di questa manifestazione del Festival delle Sagre. Il cuore dell'edizione è Piazza San Secondo, trasformata in Salotto del Vino, e qua si incontrano eccellenze, ospiti, ci sono degustazioni, show cooking, masterclass, insomma tutto quello che serve sapere sul mondo del vino di questo territorio, e non solo, perché la Duia d'Or è una manifestazione che accoglie vini veramente da un sacco di parti. Allora carissimi, mi raccomando, sto weekend, se siete liberi, andate ad Asti, ve lo straconsiglio, un evento bellissimo, tante cose diverse da assaggiare, un tuffo nella cultura astigiana in un evento veramente di primissimo ordine. Festival delle Sagre più Duia d'Or per tutto il weekend, solo per voi ad Asti. Buon appetito, bello, magari ci torno anch'io sto giro, vediamo se riesco a svicolarmi.

0: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Weekend è alle porte e anche il Radio Liscio Live dalla prossima settimana si ricomincia. E infatti noi abbiamo organizzato una bellissima festa alla Peschiera di Valdengo per sabato prossimo, non questo, il 19 ci saremo noi di Radio Liscio, gli amici di Prima Antenna, per una super festa per far ripartire lo spettacolo anche dalla Peschiera di Valdengo live, sia in radio che in TV. Vi aspettiamo, cari. E adesso le notizie, a tra poco.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sono stato eletto per salvare l'America e ho mantenuto tutte le promesse. Ho preso il momento buio e l'ho trasformato in un'età dell'oro. Così Donald Trump ha chiuso a Dallas la convention repubblicana lanciando la volata in vista delle elezioni di metà mandato. Nel suo intervento il presidente USA ha blindato la promessa shock lanciata in apertura dei lavori, un dividendo da $5,000 ad ogni americano adulto in caso di vittoria dei repubblicani. E scontro al Senato sulla riforma della legge elettorale. Dopo una mattinata di tensioni, il centrodestra si ricompatta e trova la quadra sulle preferenze. L'Aula dà il via libera all'emendamento unitario della maggioranza che introduce nel testo la possibilità di dare fino a 3 preferenze con un'alternanza di genere, ma a partire dal secondo candidato in lista. Restano infatti i capolista bloccati. All'attacco le opposizioni. Queste sono preferenze farlocche, è una legge truffa che favorisce la casta. Ma sentiamo prima il capogruppo di Fratelli d'Italia in Senato, Malan, poi per il PD, Francesco Boccia.
2: Noi, tra un emendamento del Partito Democratico che strumentalmente e non al fine di avercele davvero propone l'introduzione delle preferenze e mantenere gli accordi all'interno della maggioranza che permettono la reintroduzione dal 1992 delle preferenze, noi non abbiamo dubbi e voteremo contro questo emendamento.
3: Ma non la si salva la coscienza, perché la Presidente del Consiglio poteva decidere, scegliendo se perdere la faccia o perdere la legge, ha scelto di perdere la faccia.
1: La procura di Velletri ha aperto un'inchiesta sulla morte della figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, uno dei simboli della ribellione alle mafie. Denise, a 35 anni, si è tolta la vita gettandosi dal terzo piano della palazzina in cui viveva alle porte di Roma. Aveva la stessa età della madre quando fu assassinata dall'andrangheta. Danni e disagi anche 2 vittime per l'ondata di maltempo che ha investito il centro nord Italia. In provincia di Udine una donna è morta dopo essere rimasta intrappolata con l'auto in un sottopasso invaso dall'acqua. A Sinalunga, nel senese, un'anziana è stata colpita da una scheggia di vetro mentre cercava di chiudere una finestra durante una tromba d'aria. Calcio, dopo le sconfitte di Inter e Napoli, il primo turno di Champions League delle italiane si chiude con 2 risultati positivi. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
4: Campionato o Champions è solo una partita. Il mantra di Fabregas trova conferme sul campo. Non esiste l'emozione della prima volta per il Como, che nel Sinigaglia in festa liquida 4-1 la pratica Lipsia. Primo tempo dominato nonostante una doppia grande occasione per i tedeschi. Baturina prima e Duvikas poi siglano il vantaggio di 2 reti che diventano 3 con Diao. Maksimovic a corsa per il Lipsia chiude la pratica Perrone in pieno recupero su assist di Nico Paz. Nella serata del suo ritorno in Champions dopo 7 anni la Roma incassa un punto a Istanbul in casa del Fenerbahce. Primo tempo di marca giallorossa, la migliore occasione capita al 21esimo a Dybala, ma sul piede sbagliato il destro. Allora ci pensa Cristante con un tracciante da fuori area a portare in vantaggio la Roma. Turchi che all'assalto a inizio ripresa, dopo 3 minuti Greenwood inventa l'assist del pareggio per Brown. Morici si divora il possibile vantaggio dei padroni di casa, finisce 1-1.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Carissimi, welcome back, seconda ora di energia contagiosa in questa puntata del venerdì, che sapete che quando è venerdì significa che tra poco parte una mega carrellata con tutti i migliori eventi che si scateneranno in questo secondo weekend di settembre. Per me è il primo on air, quindi per me conta come il primo. Allora, prima di tutto questo però, prima del viaggio italico tra feste e sagre, volevo parlarvi anche di un altro viaggio molto carino. Se siete amanti dell'Asia e della celebre Via della Seta, ecco qua che si è aperta un'opportunità mica da ridere. Infatti è stata aperto un treno, una rotaia unica, extra lusso, che collega Pechino a Tashkent. Sono 4.000 km in 20 giorni, ma in totale relax, a bordo del Golden Eagle Silk Road Express. Si parte da Pechino, una visita alla città proibita, nei suoi cortili, tetti dorati, poi si va a Xi'an tra i guerrieri di terracotta, che bell'itinerario, poi si passa al deserto del Gobi, si passa in Almaty, si attraversano il Kazakistan, il Kirghizistan, il Tagikistan, fino ad arrivare all'Uzbekistan e poi via fino a Bukhara, Khiva e Samarkanda, luoghi che hanno visto nascere e cadere imperi, luoghi incredibili. Ovviamente il treno è molto bello, camere con bagno privato, suite con salottino, perfino vasca da bagno, e c'è anche un bel pianoforte nella lounge bar. D'altronde, oh, i viaggi lunghi sono il trend di quest'anno. Giusto cos'era, luglio era partito il primo aereo che da Sydney è arrivato fino a Tolosa in Spagna, 24 ore in aereo, in volo, incredibile, la prima volta che succede. E questa invece su rotaia potrebbe essere un'ottima soluzione per scoprire l'Oriente, una tappa via l'altra. A me piacerebbe molto un giro itinerante come questo, perché poi non mi piace stare statico in un posto quando vado dall'altra parte del mondo, ma guardare tutto quello che è intorno. Questa è una bellissima solution, eccola. E se volete delle solution anche per il vostro weekend, vi aspetto qua tra pochissimo, perché il nostro viaggio comincia.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Il weekend chiama ed Energia Contagiosa risponde. Carissimi, ben ritrovati. Se ancora non avete scelto qual è l'evento perfetto per il vostro fine settimana, siete proprio nel posto giusto, perché sta per partire la nostra mega rassegna di tutti gli eventi che abbiamo visto un giorno dopo l'altro. E allora non indugiamo, mettiamoci in viaggio, a partire dalla 44esima festa della cipolla che si tiene a Cannara, provincia di Perugia. Quindi si parte dall'Umbria per tutto il weekend. La cipolla ovviamente al centro di questa bella festa, dove attraverso tutta una serie di ristoranti all'interno di alcuni cortili, il cortile antico, il cipollaro, il giardino fiorito, vi danno un sacco di piatti ovviamente del luogo, ma con tanta tanta cipolla, spettacoli di danza, musica, manifestazioni sportive, insomma non manca veramente nulla in quel di Cannara, provincia di Perugia. Da lì ce ne siamo andati a Capalbio in Toscana, perché qua c'è la 61esima sagra del cinghiale. E vabbè, ovviamente anche questo è un territorio che si presta. Cominciamo quindi dalla provincia di Grosseto, una sagra del cinghiale dove ovviamente il cinghiale viene preparato in tutte le sue molteplici sfaccettature: cinghiale alla brace, cinghiale e fagioli, salsicce di cinghiale, bistecca di cinghiale, chi più ne ha più ne metta. E poi si può scoprire questo bellissimo borgo Capalbio, è molto molto carino, tutto da scoprire. Così come lo è Monte San Savino, sempre in Toscana, però questa volta ce ne andiamo in provincia di Arezzo. La festa qui va avanti fino a lunedì ed è la 62esima sagra della porchetta. Ciao! Da queste parti la porchetta è un must, la fanno molto bene, succulenta, morbida dentro, con questa bella crosticina intorno. E per le vie del centro stand gastronomici, botteghe aperte, bancarelle con prodotti artigianali e musica un po' per tutte le età. Spettacoli di danza, giochi popolari, visite guidate, insomma, anche questa è una bellissima experience. Via, cambiamo regione, lasciamo la Toscana e ce ne andiamo in Piemonte per due feste. La prima a Cameriano, che è una frazione di Casalino in provincia di Novara. Questa è una festa che è già cominciata lo scorso weekend ed è la 78esima festa del paese. Al centro di questa festa, usanze tipiche del territorio che si tramandano di generazione in generazione, c'è anche il Palio di Santo Stefano, che è l'antica corsa staffetta tra i rioni del paese che si sfidano svingendo una carriola in una gara assolutamente originale. Quindi è questa domenica, se ve la volete godere, ovviamente tutto farcito da buon cibo. E poi ce ne andiamo anche a Quornier, sempre in Piemonte, però in provincia di Torino, dove c'è la sesta edizione della Sauta Chuendet Saut, difficilissima da dire. Questa festa unisce gastronomia, cultura e folklore piemontese. Le cionde, cioè le costine di maiale, ecco cosa sono, saltate in padella o sulla griglia, vengono serviti insieme alla polenta fino a lunedì. Anche qua intrattenimento per grandi e piccini, ma questo naturalmente è un trend che ci accompagna un po' ovunque noi andiamo. E poi passiamo alle prossime feste che ci portano dove? Fammi vedere. Ah, Lombardia, Chiavenna, Sagra dei Crotti, bellissimo. 66esima edizione, una cosa imperdibile, si può mangiare all'interno dei crotti, queste grotte scavate, questi frigoriferi naturali dove vi hanno apparecchiato dei pranzi succulenti e delle cene altrettanto gustose. Si può fare anche in itinerario, però andate sul sito, prenotate, perché io ve lo dissi che era martedì e ora vi devo vedere quanti posti ci sono ancora. In alternativa, sempre in Lombardia, c'è la sagra della patata del Brallo, 53esima edizione, qua siamo in provincia di Pavia, una festa molto popolare, ci sono stato diverse volte. Ci sono stand, street food, musica in piazza, intrattenimento un po' per tutti e ovviamente la patata al centro della festa. Via, veloci veloci, anche in Emilia Romagna, dove a Sant'Agostino, che sta in provincia di Ferrara, c'è la 47esima sagra del tartufo di Sant'Agostino, molto gustosa, va avanti fino a lunedì. Ovviamente questo tartufo ad impreziosire tutti i piatti. Mentre invece a Castelfranco Emilia, e qua cambiamo provincia perché siamo in provincia di Modena, c'è la sagra del tortellino tradizionale, ovviamente sfoglia sottile, ripieno di lombo di maiale, mortadella, prosciutto, parmigiano, noce moscata e tanto amore, botteghe artigiane, spettacolo dal vivo e ovviamente questo tortellino che viene servito in tutte le sue meravigliose modalità, in brodo, al sugo e chi più ne ha più ne metta. Molto bene cari, lo stomaco si è già aperto, la testa è proiettata verso il weekend e per me weekend vuol dire anche tanta musica. A tra poco.
2: Attenzione! Tutti in cerchio! comincia la sfida!

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

E allora carissimi, si riparte, devo andare velocissimo perché gli eventi di questo weekend sono davvero tanti, ne ho selezionati tantissimi durante la settimana. Allora riprendiamo dal Veneto, in quel di Chirignano Zelarino, provincia di Venezia, dove vi aspettano per la 384esima antica Fiera Franca, un evento bellissimo, molto celebre nella zona, dove il protagonista è il baccalà mantecato alla vicentina o in umido, sempre accompagnato da polenta dorata. Un evento che va avanti fino al 16, quindi ve lo potrete gustare un pochettino. 157esima sagra Poenta e Osei. Qua siamo a Pramaggiore, sempre in provincia di Venezia, e ovviamente Poenta e Osei. Una ricetta che adesso viene anche rivisitata con tanti altri tipi di carne in umido. Vengono presentate tante pietanze tipiche venete, anche qua il baccalà ovviamente è protagonista. Mentre invece in quel di Runzi il protagonista è il somarino, infatti c'è tutta questa bella festa dedicata all'asino, anche in questo caso servito in tantissime varianti. Ed ecco che dal Veneto passiamo al Friuli, andiamo direttamente a Udine, dove c'è la 32esima edizione di Friuli Doc, in giro per le strade di Udine, 4 giorni in cui le piazze e le vie della città si trasformano in un grande palcoscenico del gusto, con tutta la miglior produzione del territorio, dal San Daniele al Montasio al Frico, ai vini e chi più ne ha più ne metta. Se passate da Udine e trovate questa gran confusione, beh, il motivo è quello. Ma anche se siete in zona Pordenone, invece, in quel di Budoia c'è la 57esima festa dei funghi e dell'ambiente. Ovviamente funghi protagonisti in tante varianti, zuppe profumate, secondi rustici, tutto a base di funghi. Una manifestazione semplice, ma anche una fiera didattica. Si parla tanto, giusto appunto, di ambiente, perché anche la festa dei funghi e dell'ambiente. Via, andiamo veloci in Emilia Romagna, in quel di Budrio, 56esima edizione della festa della campagna. A proposito di feste contadine, eccola qua, menù tipici tradizionali, un viaggio nella memoria contadina letteralmente imperdibile, tra tortellini, crescentine, salumi, cotechini e fagioli. Voilà, sempre in Emilia Romagna, in quel di San Michele di Tiorre, questa volta in provincia di Parma, Sant'Odilia. Una festa che unisce il sacro al gustoso e ruota tutto intorno a questa reliquia di Sant'Odilia, martire delle Fiandre e ancella di Sant'Orsola, una storia che arriva dal 1540. E sempre in Emilia Romagna, a Monteleone, anche questa è una bella festa per concludere con questa regione per ora, c'è una frazione di Roncofreddo, provincia di Forlì Cesena, la sagra dei fichi, anche questa molto bella, i fichi declinati in tanti piatti dolci, ma anche tante ricette. Insomma, qua si mangia tanto e si mangia bene, quindi segnatevi questo nome, Monteleone. E via, torniamo in Lombardia, devo andare velocissimo, scusate, ma sono un sacco di eventi. A Cunardo, in provincia di Varese, vi aspettano per la 23esima festa del fungo. Ovviamente anche qua, si stanno avvicinando i gusti stagionali dell'autunno, quindi porcini, chiodini, gallinacci e tante altre varietà saranno a vostra disposizione per essere assaporati. Vi offrono anche delle belle passeggiate nei boschi, quindi perché no? Mentre invece in quel di Seveso, andiamo in provincia di Monza Brianza, c'è la sagra valtellinese dei funghi e dei pizzoccheri, un bel piatto leggero anche questo, milioni di calorie, ma le più buone che ci sono in giro, in questa bella pasta col burro fuso, formaggio, verze, patate e poi ovviamente a parte funghi, risotti cremosi, trifolati, perché questa è la sagra valtellinese dei funghi e dei pizzoccheri. E chiudo veloce veloce con due tappe toscane che ci portano prima alla 55esima edizione di Expo del Chianti Classico, Greve in Chianti, provincia di Firenze, anche questo per tutto il weekend, ovviamente un evento dedicato al vino Chianti, protagonista di questo territorio, ma anche a tutti i produttori che si danno da fare per realizzarlo, una bellissima occasione per assaggiarne e acquistarne in gran quantità. Mentre invece in quel di Poggio alla Malva, che si trova in provincia di Prato, una frazione di Carmignano, c'è la sagra della polenta, funghi, porcini e cinghiale. Quindi un po' un mix di tutto quello che abbiamo raccontato tra una sagra e l'altra. Qua mettono tutto insieme, spettacoli folcloristici, spazi dedicati ai bambini, musica dal vivo, tanta tanta festa. Poggio alla Malva se siete da queste parti. Cari, non ho ancora finito, altri eventi arrivano, prendiamoci una piccola pausa musicale, tiro il fiato e vi aspetto qua per andare a chiudere insieme il nostro viaggio. A tra poco.

Carissimi, sono tornato con l'ultimo carico di eventi, pronto per apparecchiarvi il fine settimana che ormai è lì, sta per cominciare, ultime ore di lavoro e via, salvo che voi non siate in vacanza, perché c'è festa veramente ovunque da queste parti e noi riprendiamo dal Piemonte, dalla sagra del fungo porcino di Cassinelle in provincia di Alessandria, molto gustoso, come vi stavo dicendo prima, i sapori autunnali esplodono e qua un bel menù dai risotti ai tagliolini, funghi fritti, scaloppe coi funghi, ce n'è davvero per tutti i gusti. Cassinelle, e già che siete in Piemonte, perché non fare un salto a Vercelli, dove c'è Risò, la più grande manifestazione dedicata al riso della provincia, ovviamente un evento molto grande con tantissimi produttori, tanti piatti da assaggiare e poi anche insomma tante rievocazioni su come il riso diventa quello che è grazie ai produttori e ai contadini, quindi il Risò Festival Internazionale del Riso in quel di Vercelli e via. Isola della Scala, Veneto, provincia di Verona, ci trasferiamo lì per la 18ª sagra della Narapitanara, una festa dedicata all'anatra che viene preparata in molteplici varianti, la più famosa è quella delle famose lasagne, come chiamano le tagliatelle da queste parti, e non quindi non da confondersi con la pasta ripiena bolognese, e poi il Valpolicella che vi aspetta per deliziarvi col suo gusto, sempre in Veneto, in quel di Tessera che è una frazione di Venezia, Sagra de Asbrisa, 46esima edizione, la Asbrisa è il fungo e quindi ancora una volta i funghi protagonisti, li trovate in un sacco di feste questo weekend, evidentemente i profumi autunnali stanno già arrivando. E sempre in Veneto, questa volta però a Castelminio, c'è un'altra bella festa, qua siamo in provincia di Treviso ed è a Festa della Poenta, dedicata ovviamente alla polenta, ci sono rievocazioni di realtà contadine del dopoguerra, c'è la sgranellatura del mais, insomma ci sono esibizioni di trascinamento di trattori e camion su percorsi di 100 metri, quindi insomma molto divertente e ovviamente al centro questa polenta con tutti i suoi meravigliosi abbinamenti. Via veloci veloci anche in quel di Panicale, Umbria, ne abbiamo parlato oggi, provincia di Perugia, quindi vado veloce, festa dell'uva e dei prodotti tipici dedicati a questa magnifica terra e poi 50esima sagra del fico, benvenuto fico secco, che è la seconda sagra dedicata al fico, questa invece sta a Baccheretto, questa frazione di Carmignano in provincia di Prato. E anche qua il fico è tutto per voi, preparato e declinato in tante varianti. E per concludere, un evento bellissimo a cui tengo tanto e probabilmente sarò lì, il Festival delle Sagre in quel di Asti, uno spettacolo meraviglioso accompagnato anche dalla Duia d'Or. Se questo weekend passate per Asti troverete veramente il meglio di tutto quello che può offrire. E poi la sfilata con più di 2000 componenti che fanno questa sfilata contadina. E poi c'è il ristorante più grande d'Italia con tutte le proloco che cucinano per voi, una marea, tutti i piatti della tradizione astigiana e piemontese, tutti per voi nel centro di Asti. Imperdibile Festival delle Sagre più Duia d'Or. Signori, questo è il weekend che vi aspetta. Io spero di aver trovato la festa e l'evento giusto per voi e soprattutto spero che vi divertiate tantissimo. Vi aspetto qua, cari. Devo prendere un po' di fiato e poi ci salutiamo come si deve, ci diamo il buon weekend. Un po' di musica nell'attesa.

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: Ce l'abbiamo fatta! Prima settimana on air, giunge al termine. Carissimi, spero vi siate divertiti, spero che tutti gli eventi che vi ho proposto vi abbiano sollazzato, aperto lo stomaco, fatto venire voglia di un cincino e di un brindisi insieme ai vostri amici. Tante belle feste si scatenano, sono pronte a partire, il resto è nelle mani vostre. Quello di cui potete andare certi però è che dovunque andrete, il sottofondo di Radio Liscio vi accompagnerà per scaldare l'atmosfera e rendere la festa ancora più frizzante. Dalla prossima settimana ripartono anche tutti quanti i nostri live, quindi avrò un sacco di cose da raccontarvi, programmi che avanzano. Nel frattempo rimanete collegati sui nostri social network Radio Liscio, Facebook, Instagram e YouTube per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità che stanno per arrivare. Carissimi, dal sottoscritto e dal nostro Max Quarti in regia, che vi saluta con le sue manone, vi mandiamo un grosso bacio e vi auguriamo uno splendido fine settimana. Ci si vede qua lunedì, solito orario 7, 9, 14, 16, sempre solo sulle frequenze di Radio Liscio. Buon weekend a tutti, ciao cari.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione. Radio Liscio Notizie.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il comizio di Trump ha chiuso a Dallas la due giorni della convention repubblicana di metà mandato. Se non andate a votare andrete all'inferno, ha detto il presidente USA rivendicando i risultati ottenuti dalla sua amministrazione. Sono stato eletto per salvare l'America e ho mantenuto tutte le promesse. Ho preso il momento buio e l'ho trasformato in un'età dell'oro, le parole di Trump, che poi ha rilanciato la sua promessa shock. $5,000 ad ogni americano adulto in caso di vittoria alle elezioni di metà mandato. A Dallas è stato il giorno anche di J.D. Vance, che in riferimento ad una sua possibile candidatura nel 2028 si è smarcato. Occupiamoci delle midterm, poi vedremo cosa succede, ha detto il vicepresidente USA, che poi ha attaccato duramente i democratici bollandoli come il partito dell'odio. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle e al Pentagono. Era l'11 settembre del 2001 quando 4 aerei furono dirottati dal Qaeda causando quasi 3.000 morti. Oggi gli Stati Uniti si fermano in ricordo delle vittime. Il presidente Trump partecipa ad una cerimonia al Pentagono, uno degli obiettivi dei terroristi. Il suo vice Vance è invece atteso a New York con il sindaco Mamdani. Perdonaci per non essere riusciti a tenerti qui con noi. Così Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, nel suo messaggio di cordoglio per Denise Cosco, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, che si è tolta la vita gettandosi dal terzo piano della palazzina in cui viveva alle porte di Roma insieme al compagno e al figlio. Aveva la stessa età della madre, 35 anni, quando fu uccisa dall''ndrangheta. La sua scomparsa è una profonda ferita per tutto il paese, ha commentato la presidente della commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo. Denise aveva testimoniato contro il padre Carlo Cosco, contribuendo alla sua condanna definitiva all'ergastolo. Pallavolo davanti a oltre 6.000 spettatori nell'arena allestita in piazza del Plebiscito a Napoli. L'Italia inizia con una vittoria agli europei maschili. 3-0 sulla Svezia per gli azzurri, salutati a fine gara in campo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: E buongiorno, la prossima ora su Radio Liscio è quella del nostro archivio, i grandi successi del passato, le più belle canzoni di sempre, delle orchestre, della musica popolare, dei grandi interpreti della melodia italiana. Iniziamo con la fisarmonica di Carlo Venturi ed esattamente ci ascolteremo una polca e un valzer, la bicicletta e Nino.

E abbiamo iniziato alla grande con Carlo Venturi. Continuiamo il nostro viaggio musicale di oggi con Maurizio Medeo e i prossimi due brani, Alla mia mamma e Voga e va.

con la tua voce dolce e melodiosa, la mia Madonna, tu meravigliosa, sempre nell'anima, soltanto tu.

Dopo Maurizio Medeo arriva la fisarmonica di Serena Lofaro con i prossimi due pezzi, scritti insieme a Paolo Bollettinari. Ci ascolteremo Canestrello, un valzer, e Sierra Morena, un tango.

Era Cuore Bugiardo, interpretato da Enrico Musiani. Questo è sempre Radio Liscio, questo è sempre I Simpatici Italiani, la nostra zona franca quotidiana in cui andiamo a riscoprire i grandi pezzi del passato. Arriva l'orchestra di Franco Bagutti con i prossimi due brani in scaletta, Sombrero Blanco e La vita del suonatore.

La vita del suonatore era eseguito dall'orchestra di Franco Bagutti. Siamo verso il termine della puntata di oggi, ma c'è ancora spazio per un po' di brani, tutti dalla Romagna. Abbiamo fatto un finale di puntata tutto romagnolo, Edmondo Comandini in pedana con Scorbutico e Verso le due.

E come promesso rimaniamo in Romagna, arriva l'orchestra spettacolo di Raul Casadei, Savà, e io sono come sono.

Io sono come sono, un grande successo dell'orchestra di Raul Casadei. È arrivato il termine, anche per oggi, del nostro appuntamento, del nostro programma quotidiano I Simpatici Italiani in onda su Radio Ligio, ma ci potrete ritrovare domani ai consueti orari. In chiusura, la vera Romagna di Nicolucci e Bergamini. Cosa ci propongono? Una mazurka, Gamba Rotta. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento. A domani.

0: Audi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Gli Stati Uniti si ferma nel ricordo delle vittime dell'11 settembre. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle al Pentagono, 4 aerei furono dirottati da Al-Qaeda causando quasi 3.000 morti. Diverse le commemorazioni in programma oggi. Il presidente Trump partecipa ad una cerimonia al Pentagono, uno degli obiettivi dei terroristi. Il suo vice Vance è invece atteso a New York. Sono molto preoccupata che abbiamo abbassato la guardia nella lotta al terrorismo, non stiamo prestando sufficiente attenzione al ritorno di attività terroristiche. Le parole dell'ex segretaria di Stato Hillary Clinton, che punta il dito contro l'amministrazione Trump. E ieri il comizio del presidente americano ha chiuso a Dallas la 2 giorni della convention repubblicana di metà mandato. Se non andate a votare andrete all'inferno, ha detto Trump, rivendicando i risultati ottenuti dalla sua amministrazione. Sono stato eletto per salvare l'America e ho mantenuto tutte le promesse. Ho preso il momento buio e l'ho trasformato in un'età dell'oro, le parole di Trump, che poi ha rilanciato la sua promessa shock $5.000 ad ogni americano adulto in caso di vittoria dei repubblicani alle elezioni di metà mandato. Ancora attacchi incrociati nel conflitto russo-ucraino nonostante rinnovati sforzi per trovare una soluzione negoziale. Nella notte droni di Kiev hanno colpito un centro logistico di un colosso dell'e-commerce e una raffineria a Saratov a circa 700 km da Mosca. Almeno 8 i feriti invece nella capitale ucraina per un attacco delle forze di Mosca contro un edificio residenziale. Il Cremlino intanto torna a dettare le richieste per arrivare alla pace, cessione alla Russia delle 4 regioni orientali dell'Ucraina rivendicate, impegno di Kiev a non entrare nella NATO, i paletti ribaditi da Peskov. Ancora maltempo sull'Italia dopo le 2 vittime registrate ieri. Nel senese un'anziana è morta dopo essere stata colpita dai vetri di una finestra infranta da una tromba d'aria, mentre in Friuli una donna è annegata nell'auto rimasta bloccata in un sottopasso. Danni e disagi a Milano dove il Lambro è esondato nella notte per poi rientrare negli argini, caduti in poche ore fino a 100 mm di pioggia. Violento nubifragio anche a Roma con strade allagate, alberi caduti e pesanti ripercussioni sul traffico. Per oggi la Protezione Civile ha disposto l'allerta arancione per rischio idrogeologico in alcune zone del Friuli Venezia Giulia, allerta gialla invece in 9 regioni, tra cui Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Molise e Campania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

Ciao, ben ritrovati in diretta direttissima, pronti per una nuova puntata con e anche nella Melodia Italiana, perché ripercorreremo un po' di anni generazionali, balleremo con le migliori orchestre del panorama da ballo e canteremo ovviamente quando sarà il momento della canzone acustica in questa giornata che ci accompagna al weekend. Siamo oggi a venerdì 11 settembre, noi ricordiamo questo 11 settembre perché quest'oggi lo ricorderemo da tutte le parti, qualsiasi telegiornale, qualsiasi roba parlerà appunto di quello che è accaduto l'11 di settembre. Ma noi abbiamo scovato una notizia ancora più bella che andremo a parlarne strada facendo, meglio puntata facendo, e l'11 settembre di quest'oggi salutiamo in primis il nostro Marco Sasso, detto il Cinghia, che ci guida alla regia con la massima prudenza con questa sua voce tenorile, sentite che voce imponente che ha, e poi domani ci sarà da ballare alla Peschiera di Valdengo, e poi domenica ci sarà un'altra tappa dell'Admin Tour con la partecipazione di Aido a Carpignano Sesia. Tante sono le cose che parleremo in questo viaggio, ma iniziamo con anche ricordare il numero per chi volesse interagire con noi attraverso gli sms o i messaggi WhatsApp: 331 335 6565, mentre invece coloro che ci seguono in televisione su Prima Antenna, su Teleantenna, lo vedono proprio comparire in blu sullo schermo. Generazione X, nel frattempo la prima carta ci porta ad Angelo Branduardi con La Pulce d'Acqua. Non la conosco questa canzone, è la prima volta che leggo questo titolo, ma gli appassionati di Angelo Branduardi la conosceranno sicuramente bene. L'ascoltiamo in diretta e partiamo con il nostro viaggio nella Melodia Italiana.

Effettivamente, non ricordavo il titolo, la canzone, però quando è partito il brano sono di quelle canzoni che uno ha ascoltato milioni e milioni e milioni e milioni di volte. 1977, canzone dove il testo fu scritto da Luisa Zappa, che è niente un po' di meno che la moglie di Branduardi. Appunto, nasce questa canzone dall'ispirazione di una leggenda dei nativi americani, da cui appunto il furto dell'ombra, dove nella cultura dei nativi americani diciamo che la pulce ruba l'ombra, e l'ombra è importante, perché l'ombra chi è? L'ombra è quella che ti segue sempre quando c'è il sole, e quando non c'è il sole l'ombra non ti segue mai. Allora, a proposito di pulce, quindi di animali, e a proposito anche di oggi, che è l'11 di settembre, nel 1961, proprio l'11 di settembre, 16 tra i più naturalisti del mondo si riunirono a Morgé, nella Svizzera francese, per dar vita a un organismo che si impegnasse con azioni concrete per la salvaguardia della natura e della specie in pericolo. Fu scelto come nome Ritorniamo, ci è scappato un attimo il segnale. Nasce quindi il World, ma perché è scappato il segnale? C'è un motivo, perché stavo per dire due o tre parole in inglese, ed essendo che siamo a melodia italiana, aspetta un secondo, stoppiamo il volume. World Wildlife Fund, che vuol dire Fondo Mondiale per la Vita Selvatica, che divenne il famoso WWF, quindi per la tutela degli animali, e nasceva l'11 settembre del 1961. Così abbiamo anche collegato un po' quella che è la pulce d'acqua al fattore di tutelarla. Altra carta, altra canzone, procediamo nella direzione dell'orchestra da ballo contemporanea. La voce di Marianna Lanteri con la sua canzone nuova, Mare Dentro. Bisogna avere il mare dentro, sentirlo. Stai bene o stai male? No, sto molto bene, ma sento il mare dentro. Ti è piaciuta questa, Marco? Qui l'audio ha funzionato. Non è scappata la linea.

Marianna Lanteri con Mare Dentro. E mentre ascoltavamo questa canzone in diretta mi è venuta una riflessione poetica. Marco, posso dirla? La diciamo. Ma coloro che hanno il mare dentro possono nuotare dentro se stessi? Punto interrogativo. Questo è il dilemma di quest'oggi. È carina, siamo al mare dentro. Oppure uno che ha il mare dentro potrebbe rischiare di affogare da solo? Punto interrogativo. Sono questi tanti dilemmi che ci vengono nei meandri della nostra mente. Ecco, questo è l'effetto giusto, eh? Perfetto. 11 settembre oggi nasce, o meglio, 71 anni fa nasceva Pupo Enzo Ghinazzi, nel 1955, nato a Ponticino, frazione del comune aretino di Laterina. E quindi facciamo tanti auguri e andiamo a pescare la prossima carta, canzone acustica. E allora regaliamo una canzone a Pupo, così celebriamo il suo compleanno a distanza e musicalmente cantando, oserei dire, con un brano che è un saluto. Si intitola Ciao e lo salutiamo, perché sappiamo che spesso e volentieri si sintonizza con noi. Ora mai siamo in tutta Italia.

Ed era Ciao di Pupo, e fra le tante canzoni ovviamente Su di noi, Gelato al cioccolato, così come anche tante canzoni che ha scritto per altri colleghi. Bravo bravo Pupo, tanti auguri, e vediamo una torta a distanza sintonizzata con noi. Altra carta, altra generazione in arrivo, la generazione silenziosa, coloro che sono nati tra il 1928 e il 1945 si scatenavano, anzi consumavano questo disco in vinile di Domenico Modugno, La lontananza, e sappiamo che

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso ti ho accompagnata per

pazzi come noi, è il caso di ribadirlo, Marco e Niagara con questa nuova canzone che, se non ricordo male, Marco e Niagara sono un'orchestra che fa parte della regione del Veneto, nata nel 2006, ci stavamo un po' documentando ma non troviamo la locazione proprio di nascita. Bella canzone, prima abbiamo assaporato La lontananza, questa canzone del grande Domenico Modugno del 1970, dove il testo è stato scritto insieme ad Enrica Bonaccorti. Appunto, parla un po' della lontananza, anche perché nel passato, se andiamo un po' a ritroso nel tempo, la distanza era davvero una distanza, perché comunque sia, se eri lontano potevi mandarti le lettere, dove c'era una tempistica di spedizione, mentre oggi, anche se siamo lontani, riusciamo a essere un po' più vicini grazie alla tecnologia. Per questo senso riusciamo magari a farci una videochiamata, a telefonarci, a mandarci un messaggio, essere molto più smart, molto più veloci, mentre invece certe generazioni, come quella silenziosa e magari anche la generazione baby boomers, hanno vissuto quel distacco. Anche quando andavi in vacanza, che mandavi magari una semplice cartolina, dovevi attendere. La stessa fotografia, una volta facevi la foto, dovevi attendere per poter vedere se era venuta, se era limpida oppure sfocata. Oggi invece abbiamo il cellulare che fai la foto e lo vedi nell'immediato istante. Vado a ricordare che domani sera si ballerà la Peschiera di Valdengo con i Rubacuori, quindi dalle 21 in avanti si ballerà, e prossimamente ovviamente partiranno anche le direttissime del sabato sera. Tantissime sono anche le iniziative, anche con l'Italiana cambieremo qualcosina, ci saranno davvero delle cose molto molto belle, siamo felici di viverle insieme, perché sappiamo che la musica da ballo, le tradizioni, la melodia italiana sono qualcosa che ci accomuna tutti quanti e ci divertiamo tantissimo. Altra carta, altra canzone, andiamo con la generazione millennials. Tra te e il mare, chi incontriamo? Laura Pausini. C'è proprio lei, Marco, ma proprio lei. A te, Laura.

Laura Pausini, Tra te e il mare, canzone scritta da Biagio Antonacci. Altro appuntamento da ricordare: domenica saremo a Carpignano Sesia con l'Admo in tour e la partecipazione di Aido. Torna la sfida con Simona Sorbara, dove la musica italiana sfida la musica straniera, in un contesto dove parleremo anche di donazione di midollo osseo e cellule staminali ematopoietiche e donazione di organi. Ci saranno medici, ci saranno interventi anche di testimonianze di vita, e sappiamo che sono serate che ci divertiamo e andiamo a casa con informazioni davvero importanti. Togliamo un po' di quei pregiudizi che magari abbiamo, false informazioni, e ovviamente i medici e le testimonianze faranno chiarezza. Quindi Carpignano Sesia domenica che viene, è il 13 di settembre, perché oggi è l'11, se non cambia la settimana ovviamente sarà così. E poi, come l'ho detto, italiana, torneremo ovviamente lunedì. Allora, è il momento di collegarci con l'archeologia del liscio. Quest'oggi è un tuffo nel passato con l'ultimo valzer, ma proprio l'ultimo, in realtà non è vero, in realtà si continua a ballare. Rose Rosse, l'orchestra che, se non ricordo male, incontriamo Ivo Giglia, che è un personaggio del Piacentino, papà di Giuliana Giglia, che ha poi continuato il percorso dell'orchestra. Ci colleghiamo ora con l'archeologia del liscio e ci gustiamo la canzone.

grazie all'Arcologio del Liscio per questi contributi quotidiani che arrivano verso metà del nostro viaggio con la Melodia Italiana. E abbiamo vissuto Ivo Giglia con anche Lillo Baroni, che per un periodo ha fatto parte dell'orchestra di Ivo Giglia. Ne salutiamo perché spesso e volentieri ci segue, ci guarda ed è sintonizzato in quel di Alessandria. Altra carta, altra canzone, arriva la generazione della canzone acustiche, che sono quelle generazioni anni 60, 70, 80. E a proposito di rose, lo stesso titolo, dall'ultimo Walter a un successo intramontabile di Massimo Ranieri,

volevamo fare il cia-cia-cia. Era un po' che non ci scappava il cia-cia-cia finale al termine di una canzone, che in realtà sono tanti brani che ti viene proprio naturale fare la parte conclusiva con il cia-cia-cia. Lo so che qualcuno l'ha fatto, se vi è venuto spontaneo fare il cia-cia-cia scrivetecelo, fatecelo sapere al 331-335-6565 attraverso gli sms. Ho la camicia quest'oggi che tocca la prima corda, non so se si sente anche a casa. Si intruppa, si userebbe dire. Generazione Baby Boomers con Alle Porte del Sole. Gigliola, Cinguetti è con noi.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Ed era la Finanda di Veronica Cuneo, sempre in diretta in questo 11 di settembre. Vi anticipo che il 3 di ottobre Veronica Cuneo sarà protagonista di un evento importante che si terrà a Torino in Piazza Solferino, ma ne parleremo strada facendo. Però con l'occasione iniziamo così a segnare a calendario questo 3 di ottobre in Piazza Solferino con la partecipazione di Veronica Cuneo, e poi ne parleremo. Mentre prima abbiamo gustato Alle Porte del Sole, questa canzone che ha permesso a Gigliola Cinguetti nel 73 di vincere il festival, o meglio Canzonissima, che era un evento canoro che faceva in modo che le canzoni giravano un po' l'Italia, ed è una canzone che metaforicamente parlando Le Porte del Sole rappresentano un pochettino l'arrivo della luce dopo un periodo buio e di solitudine, uno squarcio di felicità che ci porta il sole. E in quell'anno, nel 1973, è un anno importante perché a Ravenna nasce la prima scuola ufficiale di ballo legata all'orchestra di Raul Casadei. Fu l'anno in cui si introdussero i costumi tradizionali romagnoli coordinati per i ballerini, trasformando le ballerine in un fenomeno di costume di massa intergenerazionale che avrebbe travolto l'intera penisola per tutti gli anni 70. Questo lo ricordiamo. Bello bello il 1973 e ce lo ricorderemo, quindi è un fatto davvero importante. Altra carta, altra canzone, procediamo con la generazione X. Arriva Renato Zero che non vuole essere pagato. Assolutamente no. Torniamo al baratto, come il titolo della canzone. Io ti do questo in cambio di quell'altro. Prego, Renato Zero.

Il baratto di Renato Zero, che per definizione il baratto è lo scambio diretto di beni o servizi tra due o più soggetti senza l'uso di denaro, mentre invece in questa canzone del 79 viene interpretata con una chiave un po' diversa. Ovviamente l'artista propone di barattare diverse parti del proprio corpo, come il cuore, gli occhi, in totale sincerità, perché ovviamente nelle storie d'amore uno si mette in gioco e si baratta un qualcosa senza dare nulla in cambio. Tante volte capita che magari l'amore non è corrisposto, quindi uno ha barattato male, non hai avuto il tuo tornaconto. Siamo giunti al termine, guardando l'orario, ringraziandovi tutti che ci permettete sempre di entrare nelle vostre case, nelle vostre macchine, nei vostri dispositivi mobili. È stato un piacere anche quest'oggi, grazie a Marco Sasso, detto Cing, alla regia. E l'ultima carta prevede l'orchestra da ballo contemporanea di Paolo Bertoli, che ci propone Quando penso a te. Quando penso a te, cosa succede? Succede che non vediamo l'ora che arrivi lunedì per ristare insieme con una nuova puntata di Meno di Italiano. Un saluto a Radio Liscio, un saluto a Prima Antenna, un saluto a tutti e buon weekend da ballo e anche un pochettino da sballo nei limiti di legge.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.
0: Radio Liscio. Radio Liscio novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio Notizie, edizione sport.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Un comoda sogno e una Roma comunque concreta raddrizzano il bilancio delle italiane nel primo turno di Champions League dopo i KO di Inter e Napoli. Nella serata storica del debutto in Europa, il Como regala ai suoi tifosi uno spettacolare 4-1 casalingo sull'Ipsia. Maturina e Dubikas nel primo tempo, Diao e Perrone nella ripresa firmano un successo mai in discussione, arrivato col solito gioco d'applausi della banda Fabregas. Il tecnico spagnolo condivide ma frena gli entusiasmi.
2: È stata una serata storica per la società, per il club, per tutta la gente. Tra 10 anni, 20 anni, tutti, dove era quando abbiamo vinto la prima partita? Spero che hanno goduto come avevamo goduto noi. Di qua già io mi fermo, perché tra 5 minuti iniziamo a preparare la partita di Parma, che adesso è la cosa più importante.
1: Mancava in Champions da 7 anni la Roma, che riparte con un 1-1 a Istanbul nella tana del Fenerbahce. Cristante, con un gran raso terra da fuori area, porta in vantaggio i giallorossi, che a inizio ripresa subiscono il pari di Brown. Soddisfatto Giampiero Gasperini.
3: La prestazione della Roma a me soddisfa molto, perché di solito a questi campi esci male, soprattutto le squadre italiane negli ultimi anni, e quindi io non storco il naso per niente. Credo che la Roma ha giocato con grande personalità su un campo difficile.
1: Stasera torna in primo piano il campionato con l'anticipo della quarta giornata di Serie A alle 20:45, Venezia-Fiorentina. Le tre capolista in campo domani: la Lazio ospita il Milan, e lunedì con la Roma in casa del Torino e l'Inter a San Siro con l'Udinese. Allineata al quarto turno anche la Serie B, stasera 3 incontri: alle 19 Empoli-Arezzo, alle 21 Benevento-Verona e Pisa-Entella. Pallavolo davanti a oltre 6.000 spettatori nell'arena all'aperto allestita in piazza del Plebiscito a Napoli. In un match prima ritardato, poi interrotto per la pioggia, l'Italia ha iniziato con una vittoria agli europei maschili. 3-0 sulla Svezia per gli azzurri, salutati a fine gara in campo dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Le emozioni del gruppo riassunte dal CT Fede Giorgi.
4: Essere protagonisti di un evento unico, l'orgoglio del fatto che il Presidente sia venuto a vederci in apertura di un torneo, e questo ci ha dato un grande, diciamo, orgoglio, e poi la bellezza, insomma, di Napoli e dei tifosi, è veramente uno spettacolo.
1: Domani a Modena la sfida con la Grecia nel girone che comprende anche Slovacchia, Repubblica Ceca e Slovenia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

bella gente, brava gente, gente come volete voi, come vi sentite? Vi sentite bene, bravi? Vi sentite un po' così così? Dai, che è l'ultimo giorno della settimana di lavoro, di scuola, di impegno. Da oggi pomeriggio la mente va in vacanza e si predispone per un weekend che per il tempo sarà piacevole. Piacevole, quindi non il caldo basta, non viene più, meno male, e ci sarà sabato, domenica, lunedì e forse anche martedì di bel tempo. Le temperature saliranno un po', ma senza diventare ossessive come sono state per più di 3 mesi, e quindi piacevolezza, ecco il termine giusto è piacevolezza. Poi dal 17 pare che tornerà un po' di pioggia, ma intanto sapere, io ho appena guardato le previsioni del tempo, aspetta che stacco il telefono che ci sono sempre i rompi che chiamano, ecco, là, così, non disturbare. Sapere che di notte la temperatura resterà fissa 15-16 gradi di massima, da adesso in avanti. Sapere, come diceva il Cinghia, ciao Cinghia, che mi dice: sono qui, ho 17 gradi e aria condizionata spenta. Appunto, beh, io sono più a sud di te, di 80 km, e ne ho 18, ma anch'io aria condizionata spenta, finestra aperta, quindi perché sentire la piacevolezza anche dell'aria che si ripulisce. Oh, avevo finito le polo arancioni, per cui mentre di azzurre ne ho per poter combattere una guerra.

Dal Supremo, novità che cominceranno da lunedì, quindi dal 14 di settembre. E ve l'avevo detto che ci sarebbero state novità tra il 14 e il 19, e ci sono, molto piacevoli, ma ve le racconterò durante l'andata della trasmissione. Oggi 11 di settembre, venerdì, 25esimo anniversario del famoso e oggi ricordatissimo 11 di settembre americano, tant'è vero che oggi è il Patriot Day, la giornata del patriottismo in America, ma viene riconosciuta a livello mondiale, cioè oggi non c'è una giornata mondiale particolare, si ricorda l'11 di settembre, è il 25esimo anniversario di quel giorno. Io me lo ricordo come fosse adesso, ero a Monte Carlo, mi telefona mio figlio, mi dice: ma stai guardando la televisione? E ho detto no, erano le 3 del pomeriggio. Ma accendi un po' e guarda. Ho acceso e c'erano, era già successo che gli aerei si erano schiantati contro i grattacieli, e a quel punto sono stato a guardare e a vivere quella giornata purtroppo storica e memorabile per motivi gravi. I santi di oggi sono Proto e Giacinto. L'unico Giacinto che ho conosciuto io è stato Facchetti, grande terzino destro dell'Inter dei record. 254esimo giorno dell'anno, ne mancano 111 alla fine dell'anno, e andiamo col primo disco di oggi. Vai! Galassi e Codazzi stesso... Ah, che mi piace questa canzone, bell'inizio, bravo programmatore. Galassi e Codazzi con Stesso Posto, Stesse Sagre.

0: Galassi, Pietro Galassi.
1: Grazie. Omar Codazzi e Pietro Galassi, con anche l'Aurora Codazzi dietro, cantava anche lei. La trovo allegra, questa, stesso posto, stesse sagre.

perché interpreta effettivamente quella dell'atmosfera estiva delle sagre e delle feste, delle proloco in giro per tutta Italia. Allora, già cominciano i messaggi. Ciao Ettore, ciao Marco Sasso, il Cinghia. Paolo da Genova, è la solita battaglia che arriva primo tra lui e Max Iozzano. Oggi ha vinto Paolo di Genova. Sto aspettando che venga il giorno dell'intervento. Volevo sentire una canzone di Claudio Villa. Vi voglio, ti voglio come sei, ti voglio come sei. Grazie, buona giornata, Ettore, Marco Sasso Cinghia. Tu sei Marco Sasso Cinghia, cioè c'è tutto nome, cognome e appellativo. Io sono Ettore, tu sei Marco Sasso Cinghia. Ciao Ettore, da Giampiero e Giovanna di Villafranca. Per favore, puoi fare gli auguri a nostra nipote Monica, che oggi compie 56 anni. Se puoi, manda una canzone a tuo piacimento, grazie, ciao. Monica, tanti auguri di tutto cuore da parte anche mia e del Cinghia e soprattutto da Giampiero e Giovanna di Villafranca, che immagino siano gli zii. Buon weekend a tutti, mi faresti ascoltare Spalle al muro di Renato Zero? Grazie Ettore, Max di Ozzane, provincia di Bologna. Ti ha battuto Paolo stamattina, è arrivato prima lui. Buona giornata a tutti da Margherita di Genova, ciao Margherita. Tanti saluti da Irma di Imperia, buona trasmissione, gli altri ve li leggo dopo. Allora, mi piace che il primo vintage di oggi, che ha previsto il nostro programmatore, sia un brano che era stato chiesto da Enza di Sommariva del Bosco, in provincia di Cuneo, ed è La nostra favola. Allora, La nostra favola è la canzone, la cover della canzone di Tom Jones, di Laila. Ricordate? No, no, no, no, no. Ecco, la cantava Jimmy Fontana nel 1968. E perché è bello che sia il primo vintage di oggi per commemorare e ricordare Jimmy Fontana, che morì l'11 di settembre del 2013, quindi 13 anni fa. Eccolo qui, in La nostra favola.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Ti amerò. Questa è una bella promessa, eh? Guardarla dritta negli occhi e dirle ti amerò. Eh? I Rodigini.

era Ti amerò dei Rodigini. Stavo guardando che morta anche la Emma Bonino. Stanno morendo un po' troppe persone che ho conosciuto e frequentato in vita mia. Al Parlamento Europeo avevamo l'ufficio uno davanti all'altro. Donna eccezionale, circondata da uno staff di donne tutte efficientissime. Va bene, uno dirà, è la vita. Concordo, è la vita. Allora, Nicola Pescarese mi ha chiesto una canzone per la nipotina Teresa, che è stata una canzone che è piaciuta molto ai bambini. Anche la mia nipotina Vittoria la cantava molto volentieri. È quella che ha partecipato al Festival di Sanremo del 2025 l'anno scorso con i Coma Cose. Allora, i Coma Cose erano Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano, che erano anche una coppia nella vita. E siccome la canzone parla del rapporto di coppia al giorno d'oggi, dice che chi più chi meno siamo tutti vittime dei social e del telefono. Loro ne sono state vittimissime perché si sono separati, e come coppia di fatto e come coppia artistica. Quindi non esistono più i Coma Cose, ma al Festival di Sanremo dell'anno scorso cantavano Cuoricini, che arrivò decima, piacque tanto ai bambini, dedicata quindi a Teresa dal nonno Nicola Pescarese. Eccola qua, i Coma Cose.

cuoricini dei Comacose per la nipotina Teresa di Nicola Pescarese. E adesso c'è un'altra richiesta che soddisfacciamo, che però Mauro da Savona non era l'alpino, cos'era l'alpino, nonno alpino, cos'è che era che chiedeva? Cosa sì? L'alpino, nonno alpino. Quello che era, insomma, la Marianna Lanteri non la canta quella, l'ha cantata Bagutti, l'ha fatta Bensi, mi pare. Lei, la Marianna Lanteri, cantava Penna Nera. Per cui, pensando che tu abbia avuto una coincidenza, una corrisponsione mentale tra l'alpino e la penna nera, noi ti mettiamo quella che ufficialmente canta la Marianna Lanteri, che è la penna nera per Mauro da Savona.

era la penna nera di Marianna Lanteri. Allora, saluto tutte le amiche e gli amici di Prima Antenna TV, in onda sul canale 14 del digitale terrestre in Piemonte e parte della Valle d'Aosta, e in Liguria sul canale 79 del digitale terrestre, e poi gli amici di Teleantenna, del network Teleantenna, che ci ritrasmette fra le altre regioni, perché ho scoperto che ce ne sono tante di più, ma quelle in particolare che coprono bene sono la Friuli Venezia Giulia, l'Emilia Romagna, la Toscana, il Lazio e la provincia veneta di Belluno. Allora, parliamo di Prima Antenna TV. Da lunedì prossimo, quindi da fra tre giorni, il 14 di settembre, Prima Antenna TV manda in onda anche la seconda ora di Canzoni Senza Frontiere. Fuochi artificiali che partono dappertutto, esultanza anche da parte del Cinghia con la sua regia audio. La manda in differita, non sarà dalle 12 alle 13 la seconda ora di Canzoni Senza Frontiere come va in onda, ma andrà in onda dalle 17 alle 18, ma in video. Quindi viene mandata praticamente tutta la trasmissione in due parti: la prima in diretta dalle 11 alle 12, la seconda dalle 17 alle 18. Per cui nella seconda io non dirò più che ora è, non dirò più quelle cose, in modo che chi la vedrà per la prima volta, perché cambia completamente il pubblico, quello dalle 17 alle 18 non è lo stesso che la potrebbe vedere dalle 12 alle 13, e quindi vediamo come andrà. Ma questa è la grande novità. E l'altra novità è che prima di me, dalle 10 alle 11, andrà in onda in diretta, sempre su Prima TV, anche Wilmer Modat. Forse ve l'ha già detto lui prima, non lo so, l'ha già detto lui prima. No, non l'ha detto? Ok, allora ve lo sto dicendo io. Intanto qui arrivano un sacco di altri messaggi, ma andiamo con il brano successivo. Ce l'aveva chiesto Emily. Emily è una nipotina che ascolta la radio e vede Canzoni Senza Frontiere con Davergnasco e voleva Maccheroni Mambo perché le piace e la può ballare. Maccheroni Mambo di Alex Biondi.

0: Maccheroni Mambo.
1: Allora Emily, contenta? L'hai ballata questa Maccheroni Mambo? L'hai guardata? Tutto il cartone animato l'ha fatto il Cinghia. E guarda qui il Cinghia è il numero uno, vogliamo vederlo. Ciao da Mimma, fatti vedere Cinghia, eccolo lì. Sì, vabbè, ecco, bravo, saluta. Capisco che molte invece possono essere turbate dalla visione di tanto maschio, ma lui è il Cinghia in pieno nella sua attività con tanto di lucina, mentre mi fa la regia di Canzoni Senza Frontiere. Tanti saluti da Irma di Imperi e buona trasmissione. Buongiorno a tutti da Stefania di Novara. Ciao Irma, ciao Stefania. Buongiorno, Isabella da Roma, un saluto a te, Diana, a Emily, alla nonna Graziella. Emily avrà appena ballato la sua Maccheroni Mambo. A tutte le nonne bisnonne come me, ciao, ciao nonne bisnonna. Buongiorno Ettore Marco, anche oggi siamo qui ad ascoltare voi le vostre belle canzoni. Un saluto da Flavia e nonna Rina di San Giorgio. E poi qualcuno, non so chi, ci ha mandato una bellissima fotografia di funghi, non so se questa possiamo farla vedere, dedicato a voi. Quest'anno di funghi ce ne sono tantissimi e questa è una bella notizia, perché sapete che i funghi e i tartufi vanno d'accordo, e quando è un'annata di tanti funghi il mese dopo diventa un'annata di tanti tartufi, per cui ci sono i tartufai. Io ho un consuocero che è un grande cercatore di tartufi che sta aspettando il momento in cui si apre la raccolta. Ciao Ettore Cinghia, buon fine settimana da Emily che lunedì va a scuola, e nonna Graziella da Verniasco. La mia nipotina ha già cominciato l'altro ieri. Bellissima radio, saluti da Ventimiglia, Pasquale. Grazie Pasquale. Buon venerdì Ettore Cinghia, vorrei sentire una canzone dei Rodigini a tua scelta. L'abbiamo appena mandata, Ti Amerò. L'abbiamo appena mandata, sono Mauro di Savona, grazie. Abbiamo mandato Ti Amerò. E adesso, rimanendo sulle grandi canzoni, abbiamo il terzo vintage di oggi. La canta Andrea Bocelli. Wow! Io con Andrea ho diviso alcuni momenti. Intanto vivevamo nello stesso palazzo, anni 90 e inizio del secolo, inizio anni 2000, a Monte Carlo. Avevamo lo stesso agente, che era un avvocato di Bologna, e lui era già Bocelli, ma non era ancora l'ultra super Bocelli. Allora, quando cantò questa canzone nel 95, fu lì che probabilmente partì alla grande la sua carriera. Con te partirò. Pensate che questa canzone ha raggiunto la prima posizione in classifica in Francia per 4 settimane, in Belgio per 10 settimane, ed è diventato anche il secondo singolo più venduto in Germania, vincendo il premio ECO. Allora, Andrea Bocelli per Max di Ozzano, in provincia di Bologna, è lui che ce l'aveva chiesta. Con te partirò.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Allora, dopo la Con te partirò di Andrea Bocelli c'è un'altra dedica. Stringo perché dopo, se no mi vanno corti i vinili. Franco di Genova ci aveva chiesto l'amico sindaco di Beppe Carosso. Ora, anch'io sono amico del nostro sindaco, della nostra metropoli di meno di 600 abitanti, il grande Rodini, che ieri ha avvertito la popolazione: attenzione, c'è una macchina tedesca grigia con targhe false che sta girando per il paese e organizza truffe per gli anziani. Mi piace che un sindaco abbia scoperto una macchina con targhe false che gira per il paese, che fa truffe per gli anziani e lo comunica alla popolazione. Questo deve fare un sindaco, soprattutto di un paesino come il nostro. Bravo Rodini, l'amico sindaco di Beppe Carosso per Franco da Genova.

0: Era l'amico sindaco per Franco da Genova di Beppe Carosso, siamo ai vinili di Casandenna. 192esimo nella classifica dei 200 brani più famosi del mondo, più belli di tutti i tempi. È un brano dei Ghetto Boys. Arriva la signora, ho pochissimo tempo, siamo già in ritardo.
1: No, il sindaco, dillo, il sindaco ci fa dei favori, magari.
0: L'ho detto, l'ho appena detto.
1: In campagna,
0: l'ho appena detto.
1: Persona deliziosa.
0: Non ti si vede, sì, Rodini. Ho anche citato.
1: Ciao a tutti, ciao.
0: Sta lavorando nell'AIA, quindi
1: sì, certo.
0: È in tenuta da lavoro nell'AIA, la signora Diana. Stavo parlando dei Ghetto Boys. I Ghetto Boys nel 1991 lanciarono un album che si intitolava We Can't Be Stopped, non posso essere fermato. In questo album c'era un brano che era Mind Playing Tricks on Me, cioè la mente gioca con me, la mente mi gioca brutti scherzi, ecco, tradotto più o meno letteralmente. E questa canzone diventa un brano che è stato preso in considerazione nella classifica delle 200 canzoni più belle di sempre, fatta nel 2024 dalla rivista Rolling Stone.

0: in my job.
1: Mind playing tricks on me, dei Ghetto Boys. Non vi dico la faccia del Cinghia e immagino quella del Supremo, che non amano assolutamente i rappers. Quindi quando c'è una canzone così, li vedi che i francesi dicono il se crispo beaucoup, si crispano, si, crisparsi vuol dire diventare così, adesso non mi viene il termine italiano ma mi verrà, e erano i Ghetto Boys, 192esima nella classifica delle 200 canzoni più belle di sempre secondo la rivista Rolling Stone. Saluto le amiche e gli amici di Prima Antenna TV che ci lasciano oggi per l'ultima volta alla fine della prima ora di Canzoni Senza Frontiere. Da lunedì sappiate che manderanno in onda anche la seconda ora dalle 17 alle 18. Questa è la grande novità della settimana prossima. Poi ce ne saranno delle altre che riguardano Radio Liscio e Canzoni Senza Frontiere, ma poco per volta, non bisogna esagerare. Allora, per Daglia di Occhieppo c'è la richiesta, che con un brano che conclude la prima ora di Canzoni Senza Frontiere, che è Il Cantico per Te di Luigi Gallia. Luigi Gallia per Daglia di Occhieppo.

0: Gardaglia di Occhieppo, è Luigi Gaglia che la interpreta. Buongiorno, come posso contattare direttamente Ettore Andenna con questo numero? Questo è sul sito di Radio Liscio. O se potete darmi altri contatti, grazie mille, buona giornata Marco. Faccio il verso ad una nota pubblicità che sta andando in onda in questo periodo. Ma vai su Facebook. Su Facebook c'è Ettore Andenna e lì chiacchiero con i vari messaggi. Così come ora posso dirvi meno due, meno uno, din don, din don, din don, gioiosamente din don, din don, din don, din don. È mezzogiorno. Metti sull'acqua Maria o chi per essa. Mi raccomando, non dimenticare il sale e pronta la pasta per essere buttata dentro quando bolle l'acqua, mai buttarla prima. Allora, e poi è il momento delle reclame e delle news qui su Canzoni Senza Frontiere, ma come ad ogni capodoro in generale su Radio Liscio, ma...
1: Torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
3: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
4: Radio Liscio Notizie.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. È morta a Roma all'età di 78 anni Emma Bonino, ad annunciarlo il partito da lei fondato Più Europa, che la ricorda così. È stata una delle protagoniste più lucide, coraggiose e libere della nostra storia. Protagonista per oltre 50 anni della vita politica italiana ed europea, Bonino è stata tra le figure storiche del Partito Radicale e ha legato il suo nome alle battaglie per l'aborto, il divorzio, i diritti civili e contro la pena di morte. Più volte parlamentare ed eurodeputata, è stata commissaria europea e ministra degli esteri nel governo Letta. Nel 2015 Emma Bonino aveva annunciato di avere un tumore ai polmoni e nei giorni scorsi era stata ricoverata in gravi condizioni a Roma. Unanime il cordoglio non solo in Italia per la scomparsa di Bonino. Ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, anche se con storie lontane, questo non mi ha mai impedito di riconoscerne il peso nella vita pubblica della nostra nazione, ha scritto sui social la premier Meloni. Tra i primi a commentare anche Paolo Gentiloni. Ci mancherà il suo esempio di militante per la libertà e di leader, voleva sempre cambiare le cose e qualche volta ci è riuscita, il ricordo dell'ex premier. L'Europa per cui ha combattuto sentirà la sua mancanza, il messaggio della presidente del Parlamento europeo Metsola. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle e al Pentagono era l'11 settembre del 2001 quando 4 aerei furono dirottati dal Qaeda causando quasi 3.000 morti. Oggi gli Stati Uniti si fermano in ricordo delle vittime. Il presidente Trump partecipa ad una cerimonia al Pentagono, uno degli obiettivi dei terroristi. Il suo vice Vance è invece atteso a New York con il sindaco Mamdani. Sono molto preoccupata che abbiamo abbassato la guardia nella lotta al terrorismo. Non stiamo prestando sufficiente attenzione al ritorno di attività terroristiche. Le parole dell'ex segretaria di Stato Hillary Clinton, che punta il dito contro l'amministrazione Trump. Ancora un incidente sul lavoro, questa volta in Puglia. Un operaio di 34 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di 9 metri mentre lavorava in un oleificio a Barletta. Si trovava su un cestello accanto alla bocca di un silos quando, per cause ancora da accertare, è precipitato nel vuoto. L'uomo è deceduto in ospedale dove era arrivato in condizioni critiche. Sequestrata l'intera area. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: In diretta da Casa Andenna, Canzoni Senza Frontiere con Ettore Andenna.
0: ciao a tutte e a tutti, brava gente. Allora, ricapitoliamo. Oggi è l'11 di settembre, 254esimo giorno dell'anno, ne mancano 111 alla fine dell'anno. I santi sono Proto e Giacinto. Proto non ne ho mai conosciuto uno, Giacinto, l'unico che ho conosciuto era Giacinto Facchetti. E oggi è il Patriot Day, soprattutto in America, ma in tutto il mondo non vengono fatte altre richiami a giornate mondiali. È il ricordo di 25 anni fa della tragedia dell'11 di settembre, in cui morirono più di 3.000 persone. Bene, un sacco di notizie da darvi. Intanto, alla Peschiera di Valdengo ha fatto grossi lavori. Hanno rinnovato la scenografia, hanno rinnovato la regia, c'è una nuova regia video e una nuova regia audio, wow, c'è un enorme mega schermo che permetterà di vedere tutte le robe che vogliono far vedere su questo mega schermo mentre voi ballate. E la stagione, intanto domani sera ci saranno i Rubacuori alla Peschiera di Valdengo a farvi ballare, ma da sabato 19 alla Peschiera di Valdengo ripartiranno le dirette con Radio Liscio e Prima Antenna TV. Vi faranno vedere tutta la serata del sabato sera come si svolge lì in Peschiera. Bello, tutta la serata del sabato sera come si svolgerà in Peschiera, che è quello che fa rima in effetti. Bene, siamo alla seconda ora.

0: Boom Boom d'amore.
1: Boom Boom.
0: Boom boom d'amore, prego, della Daniela Cavanna. Allora, 12:10 è l'ultima volta che dirò gli orari nella seconda ora, perché poi dovendo andare da lunedì in onda dalle 17 alle 18 in TV, siccome sarà appunto decalata come ora, non dirò più sono le 12:10, perché sarebbe anacronistico, anche perché quelli che vedranno la trasmissione alle 17 alle 18 molti penseranno, siccome un pubblico differente da quello di quest'ora, che la trasmissione sia in diretta, quindi ci giocherò, come si dice. 4 vintage di oggi, una canzone che ha tutta una storia, Vattene amore del 1990, cantata da Amedeo Minghi e da Mietta. Allora, la canzone era stata scritta da Amedeo Minghi, che voleva proporla a Mina o a Ornella Vanoni, ma lo affidò poi a Mietta, perché dopo averla sentita in un provino che aveva fatto lei, gli piacque l'interpretazione di Mietta e venne scelta per presentarla al Festival di Sanremo del 1990. Poi la casa editrice decise che all'ultimo momento che la versione di Mietta da sola era meno incisiva, decise di sostituirla con una nuova versione in duetto Mietta e Amedeo Minghi. Intanto la particolarità è che la voce di Mietta viene fuori molto di più di quella di Minghi nella canzone, ma la canzone ha un grande successo. Arriva terza a Sanremo e subito dopo Sanremo balza al primo posto della Hit Parade, superando perfino quella che aveva vinto, che era Uomini Soli.

e Pooh. Questa la supera, diventa prima e resta prima in classifica per la bellezza di 11 settimane nella hit parade italiana. Allora, Vattene amore, Amedeo Migli e Mietta. Amedeo Migli è un ragazzo del 47, Mietta è una ragazza del 69. Nel 90 erano giovanissimi e cantavano così: Vattene amore, proprio cacciato di casa, via, cosa hai fatto?

Amedeo Minghi e Mietta, Vattene Amore. Pensate che nel 1990 è stato il secondo brano più venduto in Italia, dietro solo a Un'estate italiana. E poi il brano Vattene Amore è conosciuto in molti paesi del mondo, in Francia, in Benelux, in Argentina e in Thailandia, senza neanche aver mai fatto una vera e propria promozione. Bene, va bene, va bene. Mietta è tuttora sulla cresta dell'onda, ha cantato la cerimonia di chiusura dei giochi sulla Rai il 3 di settembre scorso. Allora, siamo in Philadelphia. In Philadelphia che inneggiano alla casa con un titolo che si chiama Casa Mia. Bisognerebbe sempre essere orgogliosi della propria casa. Casa Mia dei Philadelphia. Vai,

0: voi ragazzi, grazie, grazie, grazie.
1: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
2: Allora, casa mia, cantavano in Philadelphia, Dolce Isola, che potrebbe essere un proseguimento da

dolce isola. Era Maurizio Medeo. Allora, siamo al momento dei nati e dei morti. Non ne ho tanti oggi. I nati l'11 di settembre di un po' di anni fa. Brian De Palma, 1940, celebre regista statunitense, è stato considerato un po' l'erede di Hitchcock, che ha creato dei thriller ricchi di tensione. Oggi compie 86 anni, vi ricordo alcuni dei suoi film, Scarface, Gli Intoccabili con Kevin Costner, Robert De Niro, Sean Connery, Mission Impossible, il primo l'ha fatto lui con Tom Cruise nel 1996. Poi 1941, quindi oggi compie 85 anni, Marcello Dell'Utri. Allora, ne hanno dette di tutti i colori su Marcello Dell'Utri. Io lo conosco personalmente, è una delle persone più colte e gentili, per cui a me possono raccontare quello che vogliono su di lui, ma per me resta una persona veramente di alto livello. Nicola Pietrangeli nasce nel 1933 ed è morto l'anno scorso, lo sappiamo. Nicola, l'anno scorso o quest'anno? Non mi ricordo più. Nicola Pietrangeli, comunque era del 1933, è stato più grande campione di tennis italiano prima di Jannik Sinner. Ecco, questo è detto tutto. E fra i due c'era un po' di competizione a distanza. Ed infine oggi compie gli anni Pupo. È l'11 settembre del 1955 il giorno in cui lui nasce, quindi oggi fa 71 anni il signor Ghinazzi. I morti: Jimmy Fontana, ve l'ho già detto, è morto l'11 di settembre del 2013, e Peter Tosh. Chi è Peter Tosh? Peter Tosh è l'erede di Bob Marley, quindi il numero due mondiale per quanto riguarda la musica giamaicana, e ha preso l'eredità di Bob Marley e l'ha mandata avanti. È morto nell'87, era del 44. E fu lui che lo portò a suonare la musica giamaicana con grande successo dopo che era morto Bob Marley. Va bene, siamo ai vinili di Casandella. Una delle mie canzoni preferite è al 191esimo posto della classifica delle 200 canzoni più belle di sempre della rivista Rolling Stones. Allora, è stato pubblicato nel 1967. Io arrivai a Radio Monte Carlo il 12 di dicembre del 1967 e per tutto il 1968 questa canzone l'ho passata a tutto spiano perché mi piaceva tantissimo. Lei, l'interprete, era Bobby Gentry, una cantautrice statunitense. È stato il brano premiato nel 1968 al Grammy Awards come Best Vocal Performance Female, cioè la miglior performance vocale di una donna. Dalla canzone è stato tratto il film, tra le altre cose, Ode a Billy Joe, e interpretato 10 anni dopo, addirittura nel 1976. Ma sentite che bella che era la canzone, il ritmo di questa canzone, Ode to Billy Joe, un ode a Billy Joe di Bobby Gentry del 1967, 191esimo posto nelle 200 canzoni più belle di sempre.

La stavo canticchiando per quello che mi sono fottuto un po' la voce. Era Ode to Billy Joe di Bobby Gentry, che fece delle altre canzoni ma senza successo. Viene ricordata per Ode to Billy Joe, Bobby Gentry. Va bene, siamo al momento del Curcubeu. 12:32, Matteo Tarantino, canzone divertente, al Cinghia piace perché c'è anche un bel personaggio femminile su scena, ai posteri. La fai partire o no?

Il Curcubeo, e quella vestita di rosso che ballava di fianco al Matteo Tarantino era sua sorella Serena Tarantino. Dell'altra non abbiamo notizie. Allora, il Curcubeo di Matteo Tarantino apre ovviamente il momento topico del cinecalendario. Qual è il film abbinato a oggi, 11 di settembre? È United 93 del 2006. I tragici eventi dell'11 di settembre 2001 si sono impressi nella memoria collettiva con una furia iconografica tale da non poter lasciare indifferenti i cineasti di tutto il mondo. Così, pochi anni dopo i fatti e un doveroso periodo di silenzio in segno di rispetto verso le vittime, sono iniziate a uscire pellicole di vario genere, dal dramma intimista alla ricostruzione storica, dedicate a rievocare uno o più momenti salienti di quella giornata. Nel 2006 United 93 fu una delle primissime produzioni a vedere la luce. Il film racconta i fatti accaduti sul volo United Airlines 93, dirottato. La mattina dell'11 settembre 2001 il velivolo non raggiunse il suo obiettivo, che sarebbe stato presumibilmente o la Casa Bianca o il Campidoglio, grazie alla ribellione dei passeggeri che costrinsero il terrorista che si trovava ai comandi a farlo precipitare in campo aperto. Nominato agli Oscar per la migliore regia e il miglior montaggio, United 93 unisce lo stile documentaristico di Greengrass, che è il regista Paul Greengrass, che fa ampio uso della cinepresa a mano per dare una sensazione di immediatezza e presa diretta. Allora, è un dotato di un'intensa drammaticità. United 93 racconta senza retorica il gesto collettivo che sventò una tragedia presumibilmente peggiore, anche se costò la vita a tutti quelli che erano sul volo. Non riuscì a raggiungere né o il Campidoglio o la Casa Bianca. Allora, United 93, il film abbinato a oggi, data tragica e storica dell'11 di settembre. Così come un momento tragico e storico è quello della canzone che andrà in onda ora, che venne lanciata nel 1972 da lui, Lucio Battisti. È una storia. Il titolo è 7:40. Allora, parla di un addio. I due protagonisti si dicono ciao, addio, è finita. Lei prende, sale sul treno delle 7:40 e parte. Lui torna a casa, si rende conto che da subito non può vivere senza di lei. Allora corre, prende l'aereo delle 8:50, che arriva prima del treno delle 7:40, atterra e va ad accoglierla. E questi sono quei gesti che ti aprono il cuore, dimostrano l'amore e quant'altro. Va ad accoglierla quando lei arriva col treno che era partito alle 7:40. 7:40, canzone del 1969, che poi lui riprese nel 71, nel 72, ma venne lanciata ufficialmente nel 1969 da lui, Lucio Battisti.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
1: Pensa che 7:40 di Battisti era un lato B, era il lato B di Mi ritorno in mente, discone. Allora, Lara Agostini alle 12:44 che ci canta Folle amore, folle amore.

folle amore era la Federica Lara Gossini. La Federica Cocco viene adesso con l'orchestra Federica Cocco e Alex Villani, ma prima Ola cadde oggi. Nel 1609, cosa successe nel 1609? Che non mi ero preparato, eccolo qua. Allora, nel 1609 viene annunciato un ordine di espulsione contro i musulmani non convertiti di Valencia. Sarà l'inizio dell'espulsione di tutti i musulmani dalla Spagna. 1795, a Creech, in Inghilterra, parte il primo prototipo di tranvia a cavalli ad opera di Benjamin Outram. Quindi il primo tram nel 1795 in Inghilterra, pensate. Nel 1802, fine della Repubblica Subalpina. Il Piemonte è annesso all'impero francese. Questa non me la ricordavo. 1847, la più nota canzone di Stephen Foster. Oh, Susanna, non piangere perché sono venuto in Alabama per stare qui con te. Una roba di questo genere, la cantavamo da bambini, modificata però in un altro modo. Oh, Susanna venne eseguita per la prima volta in un saloon di Pittsburgh, in Pennsylvania. 1926, l'anno di nascita del mio papà, fallito tentativo di assassinio di Benito Mussolini da parte dell'anarchico Gino Lucetti. 1988, bel salto in avanti. Allora, il team Ferrari, visto che oggi cominciano le prove del Gran Premio di Madrid, che è nuovo per tutti, il team Ferrari nel 1988 ottiene una doppietta al Gran Premio d'Italia di Monza, bei tempi, dopo 9 anni di mancata vittoria, doppietta dedicata ad Enzo Ferrari, che era scomparso qualche settimana prima. Primo Gerhard Berger, secondo Michele Alboreto. Ed infine nel 1996 in America, emissione dei francobolli commemorativi di Glenn Miller, Count Basie, Tommy e Jimmy Dorsey, Benny Goodman, la serie dei big band leaders, dei grandi, diciamo così, leader delle grandi orchestre. Questo nel 1996. E adesso l'orchestra di Federica Cocco con Alex Villani che canta Resta qui, non muoverti, resta!

Resta qui Alex Villani con l'orchestra della Federica Cocco. Pare che fra i due ci sia una grande intesa artistica, mettiamola così. Mi dice il mio gossip man, il cinghia, o no? Ti può dire? Non si, lo sanno tutti, dai, lo sanno tutti. Ah, è ufficiale proprio, è ufficiale. Sono morosi. Ok, allora, ultimo vintage di oggi. Ha vinto Sanremo quest'anno, Sal Da Vinci, ragazzo del 69, ha cantato Per Sempre Sì, grande successo, se lo merita, grande gavetta da parte di Sal Da Vinci, non è che sia arrivato lì a Sanremo, sono anni e anni che canta in giro per il mondo, quindi Per Sempre Sì è un successo giusto per lui. Vince Sanremo quest'anno, Sal Da Vinci, l'ultimo vintage di oggi, 12.55, quasi 56, mandala se no continua a parlare, poi c'è qualcuno che dice ah ma...

0: sempre sì, con il ditino che fa vedere l'anulare dove mettere la fede. Era Sal Da Vinci. Vi ricordo che a Gatteo Mare c'è la settimana del liscio organizzata da Moreno il Biondo. Dai, mandiamolo qualche secondo, Moreno il Biondo, alla Casa Dei, che così concludiamo questo venerdì, ultimo giorno della settimana. Non ce l'hai, non lo vuoi mettere, va bene, chi se ne frega, manda la musica così. No, va bene così, allora solo la musica di sottofondo, bravo Cinghia. Allora, l'appuntamento per lunedì con le grandi novità di lunedì, che vi ricorderò lunedì all'inizio della trasmissione. Buon weekend, come sempre ricordatevi le 3 S: soldi, salute e sesso, nell'ordine che volete voi durante il weekend. Godetevelo, grazie Cinghia, da Ettore Andenna, ciao e sigla.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno: Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar, my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.
3: Radio Liscio.
2: Radio Liscio Notizie.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Addio ad Emma Bonino, la storica leader radicale, è morta oggi a Roma all'età di 78 anni. Ad annunciare la sua scomparsa più Europa, che la saluta così: Emma ci ha lasciati ma non ci lascerà mai. Ripercorriamo allora la sua lunga storia nel servizio di Cristina Scarpa.
5: Storica militante radicale, paladina dei diritti civili ma anche commissaria europea, ministra, fondatrice di partiti. Emma Bonino è stata protagonista degli ultimi 50 anni di storia italiana. Nata a Bra, in provincia di Cuneo, nel 1948, la prima battaglia è quella per legalizzare l'interruzione volontaria di gravidanza. Nel 1975 si autodenuncia e finisce in carcere per procurato aborto, ma nel 1978 arrivano la vittoria al referendum e la legge 194 che difenderà per tutta la vita. Nel 1976 l'ingresso alla Camera, eletta con i primi radicali, nasce il sodalizio quarantennale con Marco Pannella. Tra gli anni 80 e 90 fonda iniziative di respiro internazionale contro lo sterminio per fame e per la giustizia. Una battaglia, questa, che avvicina i radicali a Forza Italia. Nel 1995 Berlusconi la nomina commissario europeo. Nel 1999 per la prima volta si parla di una sua candidatura al Quirinale. Non ce la farà, né allora né mai, ma alle successive europee il boom della lista che porta il suo nome la porterà a Strasburgo. Nel 2006, dopo alcuni anni al Cairo per studiare l'arabo, torna alla Camera con Prodi, che la sceglie come ministro per le politiche europee. 2 anni dopo è eletta al Senato. Nel 2013 Enrico Letta la vuole ministro degli affari esteri, ma dura meno di un anno. A inizio 2018 nasce la sua ultima creatura politica, Più Europa. Malata di tumore al polmone dal 2015, negli anni subisce diversi ricoveri. 2 anni fa la visita forse più inaspettata, quella di Papa Francesco, suggellata da una foto storica, loro due in sedia a rotelle a conversare tra le piante del terrazzo.
4: Unanime il cordoglio non solo in Italia per la scomparsa di Emma Bonino. Al Senato questa mattina ho osservato un minuto di silenzio. Ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica politica italiana, ha scritto sui social la premier Meloni. Tra i primi a commentare anche Paolo Gentiloni: ci mancherà il suo esempio di militante per la libertà. Gli Stati Uniti ricordano la loro più drammatica ricorrenza, i 25 anni dagli attentati dell'11 settembre, in cui morirono quasi 3.000 persone e che innescarono la letale guerra al terrore in vari quadranti del pianeta. Sentiamo Alessandro Cesilin.
6: Erano le 14:46 italiane quando il primo Boeing 767 decollato da Boston si schiantò contro una delle due torri gemelle e poco dopo, sotto gli occhi delle accorse telecamere, stesso modello e percorso a infrangersi sull'altro grattacielo, simbolo della potenza americana. 19 dirottatori al soldo della rete qaedista del saudita Bin Laden, alcuni saliti su altri due aerei, uno piombato sul Pentagono, l'altro sui terreni della Pennsylvania. La più grande ferita inferta nel cuore dell'America costò la vita a 2.996 persone, con la coda del dolore e dei quesiti e zone d'ombra su cosa e come sia potuto accadere, ombre che si allargano sui discutibili esiti della conseguente guerra al terrore, lacerazioni che sembrano coinvolgere oggi più che mai la stessa America. L'allora sindaco Giuliani, ora trampiano, accusa il successore, il musulmano Hamdani, di essere anti-americano come i dirottatori. Peggio, loro non lo nascondevano, dice, lui sì.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Liscio Live, le orchestre dal vivo.
7: Ciao, buona serata a tutti, buon divertimento. Partiamo, bollicine, le nuove.

0: Ilenia Romano, Chiara Boschero prima, le nostre voci, fatevi sentire!
1: Grazie!
0: Mamma mia, è uno stadio stasera, la prima canzone che ho scritto, Brilla una stella, Occhi neri, non posso non dedicarle a tutti voi. Buonasera, ciao! Quanti siete questa sera in Peschiera, Claudio?

0: successi, signori, per noi Matteo.
1: Vogliamo l'urlo! Mamma mia, grazie! Questa fa parte del nuovo disco, me l'ha scritta la mia amica Veronica.

Grazie, grazie, che inizio, questa è l'energia che vogliamo mandare anche a casa e agli amici radioascoltatori. Detto questo, colgo l'occasione per mandare un saluto a Marco Pugno. Grazie Marco per essere qui, per la tua presenza, ti dedico un applauso grande. Lui, ragazzi, è il grande patron di Radio Liscio, è un piacere grande averti qui con noi, a tutto lo staff, fatelo grande che siete tantissimi. Detto questo, prima del primo giro di Liscio, aumentiamo leggermente il ritmo, sempre le nuove canzoni, Il Sole Dentro, scritta per i nostri amici Marco e Alice. Sempre le canzoni Mamma Music. Vai Lenia!

Fatevi sentire, ballerini del tango. Bravi, così vi vogliamo. Grazie davvero di cuore. Arriva anche il primo valzer lento della serata, dedicato a tutte le signore che si chiamano così. Maria, eccola qua.

grande Valserretto, grande canzone, e la pista scoppia. Agli amici in diretta da casa, Prima Antenna, Radio Liscio.

Che applauso! Grazie, grazie. Siamo ruffiani, eh? Noi li prendiamo volentieri. È andata prima in video, non possiamo non cantarvela, il nostro successo, grazie a voi che la richiedete sempre. Domenica, Hawaii, vi portiamo al mare, aumentiamo il ritmo, ritorniamo a tempo di cumbia.

0: grazie di cuore a tutti, che me lo fate un urlo grande, 1, 2, 3, mamma mia che roba.
1: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo, ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
2: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
1: Il meteo a cura di 3bmeteo.com.
4: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di 3B Meteo. Nella giornata di sabato, alternanza tra sole e nuvole al nord, centrali tirreniche e Sardegna, ma con clima asciutto. Avremo invece della variabilità sul medio-basso versante adriatico e sul basso versante tirrenico, con fenomeni a carattere sparso. Le temperature massime diurne non subiranno particolari variazioni al centro-nord, valori qui localmente fino ai 26-27 gradi. Torneranno nella media del periodo anche al sud, con temperature massime in calo. Tutti i dettagli in merito sull'app di 3B Meteo.
1: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Carissimi, buongiorno a tutti, ben ritrovati ad Energia Contagiosa, naturalmente sulle frequenze di Radio Liscio, puntuali come ogni giorno per accompagnarvi in un paio di orette splendide, quelle del venerdì, poi perché andiamo a rivedere tutti gli eventi della settimana, quelli che si stanno scatenando proprio in queste ore, alcuni sono già partiti, altri cominceranno, e quindi insomma da prendere il taccuino per decidere cosa si combina questo weekend. Bene, bene, bene. Ovviamente 11 settembre, data molto iconica nell'immaginario di tutti, basta pronunciarla, 11 settembre, si ritorna là, ognuno col suo ricordo di dov'era quel terribile giorno in cui quei due aerei andavano a schiantarsi contro le torri gemelle. Insomma, fa parte anche questo della nostra storia, anche se ne avremmo fatto volentieri a meno. Va bene cari, allora, tanta musica per noi qui su Radio Liscio per alleggerirla questa giornata e metterla in rampa di lancio verso il weekend, che sto giro si sboccia forte. Buon inizio di puntata, cari, buona energia contagiosa e buona musica. Max, buongiorno anche a te, ci fai ballare? Dai!

0: sigla.
1: E allora carissimi, ben ritrovati a tutti ad Energia Contagiosa. Ci aspettano un paio di orette molto simpatiche, molto itineranti in giro per l'Italia. Ma prima, 11 settembre, una giornata iconica, come dicevo poco fa, no? Ognuno c'ha il suo ricordo. Il mio era per esempio in un negozio di dischi, ero lì che compravo dei CD, c'era la televisione accesa, improvvisamente, boom, sta cosa. Poi non è che c'era, che si comunicava con gli smartphone, quindi insomma vai a casa, accendi il TG, cerca di capire. Un momento tristemente iconico, ecco, diciamo così, è rimasto impresso nella memoria di ognuno. Va bene, chiudiamo l'argomento 11 settembre e fiondiamoci nelle nostre due orette, come vi dicevo, ricche di eventi, perché oggi andiamo a rivedere tutte le feste che sono partite già ormai in queste ore, altre che stanno per cominciare in questo venerdì, che saranno protagoniste del weekend. Ce le rivediamo tutte quelle raccontate da lunedì, ma ci andiamo ad aggiungere dei carichi, perché mi ero tenuto delle feste da raccontarvi. Una in provincia di Perugia, che è la 51esima festa dell'uva e dei prodotti tipici, molto molto bella, me la sono già spulciata tutta. Poi ce ne andiamo in Toscana, a Bacchereto, che è una frazione di Carmignano, dove c'è la 50esima sagra del fico, benvenuto fico secco. E poi chiuderemo al Festival delle Sagre più Duiador, questa ad Asti, un evento meraviglioso dove vado ogni volta che posso, milioni di proloco tutte del territorio a servire i loro piatti migliori. Va bene cari, questi sono gli eventi protagonisti di questa giornata, ma adesso ci gustiamo prima un po' di musica, vediamo chi arriva delle nostre orchestre a farci compagnia. Vai Max!

E allora carissimi, pronti a partire? Il weekend bussa ed energia contagiosa risponde con un sacco di eventi, un sacco di feste, alcune ancora non ve le avevo raccontate. E allora il nostro viaggio comincia da questo bellissimo evento che ci porta nella meravigliosa Umbria, a Panicale, provincia di Perugia, dove si tiene la 51esima festa dell'uva e dei prodotti tipici. E allora andiamo insieme a scoprire di che cosa si tratta, poi ne un altro subito, pronti via che segue. Allora, questo è un piccolo borgo affacciato sul lago Trasimeno e si celebra la vendemmia con una festa, leggo, che mette al centro l'uva e le tradizioni contadine. Tutte le vie del centro storico vanno a riempirsi di stand gastronomici che propongono piatti tipici umbri, dolci a base d'uva, vino locale e prodotti del territorio. A rendere poi speciale la manifestazione è l'atmosfera che unisce gusto e folklore. Ci sono delle sfilate di carri allegorici che vengono decorate coi grappoli, c'è la rievocazione della vendemmia, gli spettacoli musicali, insomma tutta la piazza è animata in questo modo. E poi classicamente mercatini artigianali, mostre, laboratori, tutti che raccontano il legame, no, tra la comunità e la viticoltura. È una bella occasione di festa, trasforma il borgo, no, come sanno fare loro. E poi da lì via anche ovviamente a tante cose gustose da mangiare, senza dimenticarci che c'è anche tutta una serie di experience che si possono fare in giro, come per esempio una bella passeggiata panoramica in bicicletta del lago Trasimeno. Poi vicino c'è Palazzo della Cornia e Città della Pieve, il Museo della Madonna della Sbarra, questo è a Panicale, e sempre a Panicale la collezione Mariottini, quindi insomma c'è molto da poter visitare in questo luogo, che poi è bello, anche molto di natura sul lago, molto molto carino. Bravi, bella festa, quindi segnatela, mettetela lì, magari siete da quelle parti. Un altro bello evento invece riguarda il fico e si tiene a Baccherreto, che è una frazione di Carmignano, qua siamo in provincia di Prato, e siamo alla 50esima edizione della Sagra del Fico. Benvenuto Fico Secco, tiè! In questa frazioncina c'è questa sagra dedicata al frutto simbolo della campagna toscana, ovvero il fico secco, e la festa nasce per celebrare il periodo della raccolta e dell'essiccazione dei fichi, un prodotto che da secoli rappresenta una fonte di sostentamento molto prelibata del territorio. E quindi via di stand gastronomici che propongono fichi freschi e secchi abbinati a salumi e formaggi, ma anche a dolci ricette tradizionali che li vedono protagonisti. Savassandir! Poi via i vini come il Carmignano DOCG, che completano l'experience al palato, no? Per forza. E poi spettacoli musicali, laboratori didattici, visite guidate ai frantoi e alle aziende agricole della zona, insomma un evento che racconta le radici di questo posto e la sua tradizione, no? Tra le varie cose da mangiare, siccome c'ho qua il programmino davanti a me, affettati, formaggi, carne alla griglia, penne al pomodoro, all'arrabbiata con i sughi di carne, eccetera eccetera. E poi per quel che riguarda il programma, sabato, diciamo tra le 16 e le 19, abbiamo l'esposizione delle antiche maioliche. La domenica visite guidate alla chiesa di Santa Maria Assunta, tiro con l'arco, spazio bimbi, eventi musicali a cura della Filarmonica Verdi, insomma una bella festa molto divertente. Quindi ricapitolando questi due eventi da aggiungere alla nostra agenda: 51esima festa dell'uva e dei prodotti tipici a Panicale, provincia di Perugia, e 50esima festa del fico, benvenuto Fico Secco, ecco, a Baccherreto in provincia di Prato. Bravi, bravi, siete arrivati al 90esimo, ma ci mancavate. A tra poco cari, che la festa continua.

0: Audi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

allora carissimi, rieccoci on air, un salutone alla famiglia Greco. Ciao cari, ci scrivono da Santa Teresa di Riva, provincia di Messina, pensa un po'. Ciao Ale, noi le serie le facciamo a settembre, bravi, spiaggia quasi tutta per noi e Radio Liscio che ci accompagna dall'app. Un abbraccio dalla Sicilia, bravi, ci fa molto piacere, poi sapere di essere lì con voi in spiaggia è molto bello. C'è chi anche però lavora, tipo Luigi da Romano di Lombardia. Buongiorno Alessio, sto lavorando, oggi si va a trovare clienti. Siete una colonna sonora in ogni mio viaggio. Bello, mi fa piacere perché poi siamo anche molto distensivi e rilassanti. Quando vai dal cliente arrivi con un umore migliore. Eccola. Sentite, parliamo di ristoranti, recensioni, quelle robe lì. Perché vi avevo già anticipato che sarebbero entrate in vigore delle norme molto restrittive sulle recensioni ai ristoranti, attività e compagnia bella, e l'antitrust è corso ufficialmente ai ripari. Quindi quando si andrà a fare una recensione di un luogo dove si è stati, la prima cosa bisognerà dimostrare di essere stati veramente in quel locale o aver fatto veramente quell'acquisto esibendo uno scontrino. Questo dove? Caricando una foto, quando fai il reel, il video, devi far vedere lo scontrino che eri lì. Non ho ben capito come funziona sta cosa. Sta di fatto che nel documento pubblicato si legge: la nozione di recensioni dovrebbe essere intesa in senso ampio e comprendere qualsiasi giudizio, apprezzamento o valutazione espressa online in qualsiasi forma dai consumatori in relazione a beni o servizi, alle qualità o prestazioni del professionista che li offre. Le domande sono ovviamente legittime, del tipo: se vediamo un video di un ristorante sui social lo possiamo commentare anche se non ci siamo mai stati? Se il ristoratore parla del suo locale lo si può criticare o diventa subito una recensione negativa? Questo è le domande che compaiono un po' sui social network. Ecco, c'è un paragrafo anche che riguarda le recensioni negative: non si possono più manipolare le recensioni, non si possono cancellare o modificare quelle postate. Quindi hai capito pure questo, quindi se fai una stupidata ti beccano per forza, però anche il ristoratore dall'altra parte non può cancellare quelle postate. Hai capito? State attenti, perché poi c'è di mezzo l'antitrust, si cerca di dare una stretta di rubinetti a dei commenti terrificanti di gente che ovviamente magari non c'è manca andata in un posto e lo fa per creare disagio o magari un concorrente. Insomma, ci sono un milione di motivi per screditare qualcuno online. Quindi un bel giro di vite. Occhio ai passeggiatori di TripAdvisor, perché poi sono stangate anche per chi scrive il falso. Capito? State lì adesso perché tra poco arrivo e vi porto alla sagra delle sagre.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

Signori, squillino le trombe perché è tempo questo weekend per una di quelle feste che io aspetto tutto l'anno. Una festa bellissima che ci porta in quel di Asti, il Festival delle Sagre. Pensa un po', una roba meravigliosa che coinvolge tutto il centro di Asti in uno spettacolo incredibile fatto di sfilate, rievocazioni, proloco che mettono in scena i loro piatti. Uno dei tre eventi di punta del settembre astigiano, insieme alla Duia d'Or che si tiene in contemporanea, e poi con il Palio di Asti che arriverà. Ma iniziamo a parlare del Festival delle Sagre, che è una roba paurosa. Sono 200.000 persone tra tutte e tre le feste che arrivano, 500.000 piatti serviti lo scorso anno. Nasce nel 1974 da un'idea di Giovanni Borello, presidente della Camera di Commercio di Asti, e da qui poi una storia bellissima. E che cosa succede al Festival delle Sagre? È il ristorante più grande d'Italia. La festa si tiene per tutta la giornata di domenica con un anticipo gastronomico specificatamente riservato ai giovani il sabato sera precedente. Siamo in Campo del Palio, dove si allestisce questo villaggio meraviglioso fatto di casette in muratura, la chiesa, il municipio, c'è anche l'ufficio postale, e tutto si trasforma in un gigantesco ristorante all'aperto dove dalle 18.30 di sabato ognuna delle decine di proloco partecipanti offre all'interno del proprio stand un menù tipico proprio dedicato al suo paese, meraviglioso. E quindi troverete postazioni dedicate alle eccellenze enologiche di vino, tante doche di OCG, e poi un completo panorama su tutta l'esperienza e la tradizione gastronomica della città e della sua provincia. Troverete, tanto per farvi degli esempi, tagliarini e agnolotti, polenta, stufato d'asino e salsiccia, vitello tonnato, crestoni con bagnette, dolci per tutti i gusti, antipasti, primi, secondi, tutti i piatti della tradizione astigiana, una roba meravigliosa. Io ci sono andato almeno tre volte ed è eccezionale. A tutto sto gusto la domenica mattina si unisce il grande corteo, la grande sfilata con arrivo in Piazza del Campo. Tutte le proloco astigiane mettono in scena scorci di vita del mondo contadino, fanno sfilare migliaia di figuranti in abiti d'epoca esaltando il passato rurale del territorio e mettendo in mostra vestiti, attrezzi, macchinari autentici dell'era preindustriale. È come un museo rurale che si muove in giro per la città, bellissimo. E poi il trofeo, c'è dal 1978 una commissione speciale assegna una serie di premi alla proloco per la sfilata, la casetta, la cucina, il servizio, la qualità e quantità dei prodotti, e poi ovviamente i piatti tipici locali. Veramente avere l'opportunità di poter andare da una proloco e assaggiare quello che durante l'anno poi preparano, perché poi si riuniscono, veramente è una grande competizione, ma una sana competizione proprio adorabile. E a tutto questo si unisce la Duia d'Or. Asti diventa capitale del vino e si racconta attraverso, qua sono ben 10 giorni di degustazioni, spettacoli, percorsi culturali sullo sfondo appunto poi di questa manifestazione del Festival delle Sagre. Il cuore dell'edizione è Piazza San Secondo, trasformata in salotto del vino, e qua si incontrano eccellenze, ospiti, ci sono degustazioni, show cooking, masterclass, insomma tutto quello che serve sapere sul mondo del vino di questo territorio, e non solo, perché la Duia d'Or è una manifestazione che accoglie vini veramente da un sacco di parti. Allora carissimi, mi raccomando, sto weekend, se siete liberi, andate ad Asti, ve lo straconsiglio, un evento bellissimo, tante cose diverse ad assaggiare, un tuffo nella cultura astigiana in un evento veramente di primissimo ordine. Festival delle Sagre più Duia d'Or per tutto il weekend solo per voi ad Asti. Buon appetito, bello, magari ci torno anch'io sto giro, vediamo se riesco a svicolarmi.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

weekend è alle porte e anche il Radio Liscio Live dalla prossima settimana si ricomincia. E infatti noi abbiamo organizzato una bellissima festa alla Peschiera di Valdengo per sabato prossimo, non questo, il 19 ci saremo noi di Radio Liscio, gli amici di Prima Antenna, per una super festa per far ripartire lo spettacolo anche dalla Peschiera di Valdengo live, sia in radio che in TV. Vi aspettiamo, cari. E adesso le notizie, a tra poco.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Ci saranno funerali di Stato per Emma Bonino, ad annunciarlo la Presidente del Consiglio Meloni. La storica leader radicale e fondatrice di Più Europa è morta questa mattina a Roma a 78 anni, cordoglio unanime del mondo politico e istituzionale. Ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente, un punto di riferimento non solo in Italia, il messaggio del Presidente Mattarella. In politica per mezzo secolo Bonino ha legato il suo nome alle battaglie per l'aborto, il divorzio, i diritti civili e contro la pena di morte. Il 7 settembre era stata ricoverata in ospedale per una crisi respiratoria. Esattamente 25 anni fa l'attentato alle Torri Gemelle, seguito nei minuti successivi da un terzo aereo piombato sul Pentagono, un quarto in Pennsylvania, una catena di assalti che fece quasi 3.000 morti, cerimonia a Ground Zero col vicepresidente Vance, il sindaco Mamdani e gli ex presidenti Clinton, Bush, Obama e Biden, mentre l'attuale capo dello Stato Trump è al Pentagono. Il principe saudita Bin Salman ha chiesto ripetutamente a Trump stesso di lanciare attacchi contro gli Houthi dello Yemen, i ribelli filo-iraniani che hanno preso il controllo dell'area di Bab el-Mandeb, cruciale per il passaggio sul Mar Rosso. Preoccupazione anche all'ONU, anche per le possibili ricadute sul traffico marittimo, come già accaduto per lo stretto di Hormuz dopo l'offensiva israelo-americana. La navigazione procede regolarmente, non sussiste pericolo da parte yemenita, fa sapere il movimento elogiato da Teheran, che parla di eroica vittoria. E caccia al pirata della strada che nella notte a bordo del suo furgone ha travolto una donna di 46 anni in bicicletta a Viareggio in provincia di Lucca. All'arrivo dei soccorsi la donna era in gravissime condizioni ed è morta durante il trasporto in ospedale. A quanto si apprende, il furgone avrebbe sorpassato un'auto andando poi a impattare sulla vittima. Dopo l'incidente il conducente non si è fermato. MotoGP, Gran Premio di San Marino, e subito Marquez Bezzecchi nella prima sessione di libere, caduto il leader del mondiale Martin Sella l'Aprilia, solo 18ª posizione per Bagnaia dalle 14.55 piloti di nuovo in pista per le prequalifiche. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Carissimi, welcome back, seconda ora di energia contagiosa in questa puntata del venerdì, che sapete che quando è venerdì significa che tra poco parte una mega carrellata con tutti i migliori eventi che si scateneranno in questo secondo weekend di settembre. Per me è il primo on air, quindi per me conta come il primo. Allora, prima di tutto questo però, prima del viaggio italico tra feste e sagre, volevo parlarvi anche di un altro viaggio molto carino. Se siete amanti dell'Asia e della celebre via della seta, ecco qua che si è aperta un'opportunità mica da ridere. Infatti è stata aperto un treno, una rotaia unica extra lusso che collega Pechino a Tashkent. Sono 4000 km in 20 giorni, ma in totale relax a bordo del Golden Eagle Silk Road Express. Si parte da Pechino, una visita alla città proibita, nei suoi cortili, tetti dorati, poi si va a Xi'an, tra i guerrieri di terracotta, che bell'itinerario. Poi si passa al deserto del Gobi, si passa in Almaty, si attraversano il Kazakistan, il Kirghizistan, il Tagikistan, fino ad arrivare all'Uzbekistan e poi via fino a Bukhara, Khiva e Samarkanda, luoghi che hanno visto nascere e cadere imperi, luoghi incredibili. Ovviamente il treno è molto bello, camere con bagno privato, suite con salottino, perfino vasca da bagno, e c'è anche un bel pianoforte nella lounge bar. D'altronde, oh, i viaggi lunghi sono il trend di quest'anno. Giusto cos'era, luglio era partito il primo aereo che da Sydney è arrivato fino a Tolosa in Spagna, 24 ore in aereo, in volo, incredibile, la prima volta che succede. E questa invece su rotaia potrebbe essere un'ottima soluzione per scoprire l'Oriente, una tappa via l'altra. A me piacerebbe molto un giro itinerante come questo, perché poi non mi piace stare

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Il weekend chiama ed Energia Contagiosa risponde. Carissimi, ben ritrovati. Se ancora non avete scelto qual è l'evento perfetto per il vostro fine settimana, siete proprio nel posto giusto, perché sta per partire la nostra mega rassegna di tutti gli eventi che abbiamo visto un giorno dopo l'altro. E allora non indugiamo, mettiamoci in viaggio, a partire dalla 44esima festa della cipolla che si tiene a Cannara, provincia di Perugia. Quindi si parte dall'Umbria per tutto il weekend. La cipolla ovviamente al centro di questa bella festa, dove attraverso tutta una serie di ristoranti all'interno di alcuni cortili, il cortile antico, il cipollaro, il giardino fiorito, vi danno un sacco di piatti ovviamente del luogo, ma con tanta tanta cipolla, spettacoli di danza, musica, manifestazioni sportive, insomma non manca veramente nulla in quel di Cannara, provincia di Perugia. Da lì ce ne siamo andati a Capalbio in Toscana, perché qua c'è la 61esima sagra del cinghiale. E vabbè, ovviamente anche questo è un territorio che si presta. Cominciamo quindi dalla provincia di Grosseto, una sagra del cinghiale dove ovviamente il cinghiale viene preparato in tutte le sue molteplici sfaccettature: cinghiale alla brace, cinghiale e fagioli, salsicce di cinghiale, bistecca di cinghiale, chi più ne ha più ne metta. E poi si può scoprire questo bellissimo borgo Capalbio, è molto molto carino, tutto da scoprire. Così come lo è Monte San Savino, sempre in Toscana, però questa volta ce ne andiamo in provincia di Arezzo. La festa qui va avanti fino a lunedì ed è la 62esima sagra della porchetta. Ciao! Da queste parti la porchetta è un must, la fanno molto bene, succulenta, morbida dentro, con questa bella crosticina intorno. E per le vie del centro stand gastronomici, botteghe aperte, bancarelle con prodotti artigianali e musica un po' per tutte le età. Spettacoli di danza, giochi popolari, visite guidate, insomma. Anche questa è una bellissima experience. Via! Cambiamo regione, lasciamo la Toscana e ce ne andiamo in Piemonte per due feste. La prima a Cameriano, che è una frazione di Casalino in provincia di Novara. Questa è una festa che è già cominciata lo scorso weekend ed è la 78esima festa del paese. Al centro di questa festa, usanze tipiche del territorio che si tramandano di generazione in generazione, c'è anche il Palio di Santo Stefano, che è l'antica corsa staffetta tra i rioni del paese che si sfidano svingendo una carriola in una gara assolutamente originale. Quindi è questa domenica, se ve la volete godere, ovviamente tutto farcito da buon cibo. E poi ce ne andiamo anche a Quornier, sempre in Piemonte, però in provincia di Torino, dove c'è la sesta edizione della Sauta Schwendet Saut, difficilissima da dire. Questa festa unisce gastronomia, cultura e folklore piemontese. Le cionde, cioè le costine di maiale, ecco cosa sono, saltate in padella o sulla griglia, vengono servite insieme alla polenta fino a lunedì. Anche qua intrattenimento per grandi e piccini, ma questo naturalmente è un trend che ci accompagna un po' ovunque noi andiamo. E poi passiamo alle prossime feste che ci portano dove? Fammi vedere. Ah, Lombardia, Chiavenna, Sagra dei Crotti, bellissimo. 66esima edizione, una cosa imperdibile, si può mangiare all'interno dei crotti, queste grotte scavate, questi frigoriferi naturali dove vi hanno apparecchiato dei pranzi succulenti e delle cene altrettanto gustose. Si può fare anche in itinerario, però andate sul sito, prenotate, perché io ve lo dissi che era martedì e ora vi devo vedere quanti posti ci sono ancora. In alternativa, sempre in Lombardia, c'è la sagra della patata del Brallo, 53esima edizione, qua siamo in provincia di Pavia, una festa molto popolare, ci sono stato diverse volte. Ci sono stand, street food, musica in piazza, intrattenimento un po' per tutti e ovviamente la patata al centro della festa. Via veloci veloci anche in Emilia Romagna, dove a Sant'Agostino, che sta in provincia di Ferrara, c'è la 47esima sagra del tartufo di Sant'Agostino, molto gustosa, va avanti fino a lunedì. Ovviamente questo tartufo ad impreziosire tutti i piatti. Mentre invece a Castelfranco Emilia, e qua cambiamo provincia perché siamo in provincia di Modena, c'è la sagra del tortellino tradizionale, ovviamente sfoglia sottile, ripieno di lombo, di maiale, mortadella, prosciutto, parmigiano, noce moscata e tanto amore, botteghe artigiane, spettacolo dal vivo e ovviamente questo tortellino che viene servito in tutte le sue meravigliose modalità, in brodo, al sugo e chi più ne ha più ne metta. Molto bene cari, lo stomaco si è già aperto, la testa è proiettata verso il weekend e per me weekend vuol dire anche tanta musica. A tra poco.

di ieri, ora è un uomo che parla di me. Fotografie, che buffo da bambino io.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

E allora carissimi, si riparte, devo andare velocissimo perché gli eventi di questo weekend sono davvero tanti, ne ho selezionati tantissimi durante la settimana. E allora riprendiamo dal Veneto, in quel di Chirignano Zelarino, provincia di Venezia, dove vi aspettano per la 384esima antica Fiera Franca, un evento bellissimo, molto celebre nella zona, dove il protagonista è il baccalà mantecato alla vicentina o in umido, sempre accompagnato da polenta dorata. Un evento che va avanti fino al 16, quindi ve lo potrete gustare un pochettino. 157esima sagra Poenta e Osei. Qua siamo a Pramaggiore, sempre in provincia di Venezia, e ovviamente Poenta e Osei. Una ricetta che adesso viene anche rivisitata con tanti altri tipi di carne in umido. Vengono presentate tante pietanze tipiche venete, anche qua il baccalà ovviamente è protagonista. Mentre invece in quel di Runzi il protagonista è il somarino, infatti c'è tutta questa bella festa dedicata all'asino, anche in questo caso servito in tantissime varianti. Ed ecco che dal Veneto passiamo al Friuli, andiamo direttamente a Udine, dove c'è la 32esima edizione di Friuli Doc, in giro per le strade di Udine, 4 giorni in cui le piazze e le vie della città si trasformano in un grande palcoscenico del gusto, con tutta la miglior produzione del territorio, dal San Daniele al Montasio al Frico, ai vini e chi più ne ha più ne metta. Se passate da Udine e trovate questa gran confusione, beh, il motivo è quello. Ma anche se siete in zona Pordenone, invece, in quel di Budoia c'è la 57esima festa dei funghi e dell'ambiente. Ovviamente funghi protagonisti in tante varianti, zuppe profumate, secondi rustici, tutto a base di funghi. Una manifestazione semplice, ma anche una fiera didattica, si parla tanto, giusto appunto, di ambiente, perché è anche la festa dei funghi e dell'ambiente. Via, andiamo veloci in Emilia Romagna, in quel di Budrio, 56esima edizione della festa della campagna. A proposito di feste contadine, eccola qua, menù tipici tradizionali, un viaggio nella memoria contadina letteralmente imperdibile, tra tortellini, crescentine, salumi, cotechini e fagioli. Voilà, sempre in Emilia Romagna, in quel di San Michele di Tiorre, questa volta in provincia di Parma, Sant'Odilia. Una festa che unisce il sacro al gustoso e ruota tutto intorno a questa reliquia di Sant'Odilia, martire delle Fiandre e ancella di Sant'Orsola, una storia che arriva dal 1540. E sempre in Emilia Romagna, a Monteleone, anche questa è una bella festa per concludere con questa regione per ora, c'è una frazione di Roncofreddo, provincia di Forlì Cesena, la sagra dei fichi, anche questa molto bella, i fichi declinati in tanti piatti dolci ma anche tante ricette. Insomma, qua si mangia tanto e si mangia bene, quindi segnatevi questo nome, Monteleone. E via, torniamo in Lombardia, devo andare velocissimo, scusate, ma c'è un sacco di eventi. A Cunardo, in provincia di Varese, vi aspettano per la 23esima festa del fungo. Ovviamente anche qua, si stanno avvicinando i gusti stagionali dell'autunno, quindi porcini, chiodini, gallinacci e tante altre varietà saranno a vostra disposizione per essere assaporati. Vi offrono anche delle belle passeggiate nei boschi, quindi perché no? Mentre invece in quel di Seveso, andiamo in provincia di Monza Brianza, c'è la sagra valtellinese dei funghi e dei pizzoccheri, un bel piatto leggero anche questo, milioni di calorie, ma le più buone che ci sono in giro, in questa bella pasta col burro fuso, formaggio, verze, patate e poi ovviamente a parte funghi, risotti cremosi, trifolati, perché questa è la sagra valtellinese dei funghi e dei pizzoccheri. E chiudo veloce con due tappe toscane che ci portano prima la 55esima edizione di Expo del Chianti Classico, Greve in Chianti, provincia di Firenze, anche questo per tutto il weekend, ovviamente un evento dedicato al vino Chianti, protagonista di questo territorio, ma anche a tutti i produttori che si danno da fare per realizzarlo, una bellissima occasione per assaggiarne e acquistarne in gran quantità. Mentre invece in quel di Poggio alla Malva, che si trova in provincia di Prato, una frazione di Carmignano, c'è la sagra della polenta, funghi, porcini e cinghiale. Quindi un po' un mix di tutto quello che abbiamo raccontato tra una sagra e l'altra. Qua mettono tutto insieme, spettacoli folcloristici, spazi dedicati ai bambini, musica dal vivo, tanta tanta festa. Poggio alla Malva se siete da queste parti. Cari, non ho ancora finito, altri eventi arrivano, prendiamoci una piccola pausa musicale, tiro il fiato e vi aspetto qua per andare a chiudere insieme il nostro viaggio. A tra poco.

carissimi, sono tornato con l'ultimo carico di eventi, pronto per apparecchiarvi il fine settimana che ormai è lì, sta per cominciare, ultime ore di lavoro e via, salvo che voi non siate in vacanza, perché c'è festa veramente ovunque da queste parti. E noi riprendiamo dal Piemonte, dalla sagra del fungo porcino di Cassinelle in provincia di Alessandria, molto gustoso, come vi stavo dicendo prima, i sapori autunnali esplodono e qua un bel menù dai risotti ai tagliolini, funghi fritti, scaloppe coi funghi, ce n'è davvero per tutti i gusti. Cassinelle, e già che siete in Piemonte, perché non fare un salto a Vercelli, dove c'è Risò, la più grande manifestazione dedicata al riso della provincia, ovviamente un evento molto grande con tantissimi produttori, tanti piatti da assaggiare e poi anche insomma tante rievocazioni su come il riso diventa quello che è grazie ai produttori e ai contadini. Quindi il Risò Festival Internazionale del Riso in quel di Vercelli e via. Isola della Scala, Veneto, provincia di Verona, ci trasferiamo lì per la 18ª sagra della Narapitanara, una festa dedicata all'anatra che viene preparata in tante molteplici varianti. La più famosa è quella delle famose lasagne, come chiamano le tagliatelle da queste parti, e non quindi non da confondersi con la pasta ripiena bolognese. E poi il Valpolicella che vi aspetta per deliziarvi col suo gusto, sempre in Veneto, in quel di Tessera, che è una frazione di Venezia, sagra de Asbrisa, 46esima edizione. L'Asbrisa è il fungo e quindi ancora una volta i funghi protagonisti, li trovate in un sacco di feste questo weekend, evidentemente i profumi autunnali stanno già arrivando. Sempre in Veneto, questa volta però a Castelminio, c'è un'altra bella festa, qua siamo in provincia di Treviso ed è a Festa della Poenta, dedicata ovviamente alla polenta, ci sono rievocazioni di realtà contadine del dopoguerra, c'è la sgranellatura del mais, insomma ci sono esibizioni di trascinamento di trattori e camion su percorsi di 100 metri, quindi insomma molto divertente. E ovviamente al centro questa polenta con tutti i suoi meravigliosi abbinamenti. Via, veloci veloci anche in quel di Panicale, Umbria, ne abbiamo parlato oggi, provincia di Perugia, quindi vado veloce. Festa dell'uva e dei prodotti tipici dedicati a questa magnifica terra. E poi 50esima sagra del fico, benvenuto fico secco, che è la seconda sagra dedicata al fico. Questa invece sta a Baccheretto, questa frazione di Carmignano in provincia di Prato, e anche qua il fico è tutto per voi, preparato e declinato in tante varianti. E per concludere, un evento bellissimo a cui tengo tanto e probabilmente sarò lì, il Festival delle Sagre in quel di Asti, uno spettacolo meraviglioso accompagnato anche dalla Duia d'Or. Se questo weekend passate per Asti troverete veramente il meglio di tutto quello che può offrire. E poi la sfilata con più di 2000 componenti che fanno questa sfilata contadina, e poi c'è il ristorante più grande d'Italia con tutte le pro loco che cucinano per voi, e una marea, tutti i piatti della tradizione astigiana e piemontese, tutti per voi nel centro di Asti. Imperdibile Festival delle Sagre più Duia d'Or. Signori, questo è il weekend che vi aspetta. Io spero di aver trovato la festa e l'evento giusto per voi e soprattutto spero che vi divertiate tantissimo. Vi aspetto qua, cari. Devo prendere un po' di fiato e poi ci salutiamo come si deve, ci diamo il buon weekend. Un po' di musica nell'attesa.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: Ce l'abbiamo fatta! Prima settimana on air, giunge al termine. Carissimi, spero vi siate divertiti, spero che tutti gli eventi che vi ho proposto vi abbiano sollazzato, aperto lo stomaco, fatto venire voglia di un cincine e di un brindisi insieme ai vostri amici. Tante belle feste si scatenano, sono pronte a partire, il resto è nelle mani vostre. Quello di cui potete andare certi però è che dovunque andrete, il sottofondo di Radio Liscio vi accompagnerà per scaldare l'atmosfera e rendere la festa ancora più frizzante. Dalla prossima settimana ripartono anche tutti quanti i nostri live, quindi avrò un sacco di cose da raccontarvi, programmi che avanzano. Nel frattempo rimanete collegati sui nostri social network, Radio Liscio, Facebook, Instagram e YouTube, per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità che stanno per arrivare. Carissimi, dal sottoscritto e dal nostro Max Quarti in regia, che vi saluta con le sue manone, vi mandiamo un grosso bacio e vi auguriamo uno splendido fine settimana. Ci si vede qua lunedì, solito orario, 7, 9, 14, 16, sempre solo sulle frequenze di Radio Liscio. Buon weekend a tutti, ciao cari.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione. Radio Liscio Notizie.
2: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Sono in corso negli Stati Uniti le commemorazioni degli attacchi dell'11 settembre 2001 da parte di un gruppo di terroristi legati ad Al-Qaeda. 25 anni fa gli attentati coordinati con due aerei che furono fatti schiantare contro le torri gemelle a New York, un terzo contro il Pentagono, sede del Dipartimento della Difesa in Virginia. Un quarto aereo inizialmente diretto a Washington precipitò successivamente in Pennsylvania. Nella catena di attacchi morirono quasi 3.000 persone. A New York si tiene in questi minuti la commemorazione con il vicepresidente Vance e i quattro ex presidenti Bush, Biden, Obama e Clinton attesi a Ground Zero, mentre il presidente Trump partecipa alla cerimonia del Pentagono. La Corte Civile d'Appello di Milano ha confermato il blocco dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto, che dovrà attuarsi entro il 28 ottobre. Il diritto alla salute prevale sull'attività d'impresa, spiegano i giudici, respingendo l'istanza di sospensiva presentata dai legali di Acciaierie d'Italia. Martedì scorso l'associazione delle imprese dell'indotto, dopo un incontro con governo e sindacati, aveva accettato di sospendere l'annunciato licenziamento collettivo di 2.500 lavoratori in attesa proprio della sentenza di Milano. Subito il blocco dei licenziamenti e convocazione permanente a Chigi per la messa in sicurezza e rilancio industriale, commentano oggi le principali sigle confederali. Faremo del nostro meglio, fa sapere la premier Meloni. E la prima ministra annuncia intanto i funerali di Stato per Emma Bonino, la storica leader di Radicali e fondatrice di Più Europa. È morta questa mattina a Roma a 78 anni, cordoglio unanime dal mondo politico e istituzionale. Ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente, le parole del Presidente della Repubblica Mattarella. Formula 1 a Madrid, subito 1-2 Mercedes, il miglior tempo nella prima sessione di libere di Russell, seguito da Kimi Antonelli, dietro le frecce d'argento le due Ferrari di Leclerc e Hamilton. Dalle 17 si riparte con la seconda sessione di libere ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: disco della settimana, Roberta Band, Canzoni dei Nonni.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: huevo dentro. Chamaco Marchetti.
1: Che belli applausi. Grazie, grazie, grazie, grazie. Una canzone sempre che appartiene alle produzioni Pagutti. So che vi piacerà. Tanto il titolo è 50 primavere. Anthony per voi.
2: Dal palco alla radio, i momenti più belli delle nostre serate live.

0: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, archiviata la prima giornata di Champions League, ritorna alla Serie A alle 20.45. Venezia e Fiorentina aprono la quarta giornata. Domani il turno prosegue con Genoa Frosinone, Lazio Milan e Atalanta Cagliari. Alla vigilia del big match dell'Olimpico, Amorim spende parole al Miele per Gattuso. È una leggenda e un esempio per la nostra squadra. Il tempo dei grandi campioni rossoneri è completamente diverso, ma nessuno deve dimenticare di giocare per il Milan. Dall'altra parte il tecnico biancoceleste non ha parlato in conferenza, ma i microfoni di DAZN rivela che sogna di vedere l'Olimpico pieno. Da subito, aggiunge, avevo parlato di elmetto e impegno. Continuiamo su questa strada. Serie B alle 19 si apre il quarto turno con Empoli Arezzo. Alle 21 altre due sfide. In campo Pisa Virtus Entella e Benevento Verona. Voltiamo pagina. Europei maschili di volley. Comincia alla grande il cammino dell'Italia di Fefe De Giorgi. 3-0 contro la Svezia sotto lo sguardo del presidente Mattarella. Linea a Gerardo De Vivo.
2: Piazza Plebiscito, lo spazio delle feste di popolo nel centro della città, quello dei grandi concerti, un'arena naturale trasformata per una notte in un campo da pallavolo e la pioggia, in attesa secondo le previsioni, si è presentata così Napoli ad accogliere gli azzurri campioni del mondo a caccia del titolo europeo. In tribuna, nel posto d'onore tra i 6.000 spettatori, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Come 2 anni fa nella cerimonia inaugurale ai Giochi di Parigi, la pioggia non lo distoglie dalla passione per lo sport. Resta al suo posto col tifo composto per gli azzurri che, dopo l'inizio ritardato per la pioggia, l'interruzione del primo set per lo stesso motivo, portano a termine il match con un netto 3-0 sulla Svezia. Riassume tutto del debutto l'opposto azzurro, Yuri Romanò.
3: Sapere che c'era il presidente, entrare con 6.000-7.000 persone, veramente emozionante, ce lo porteremo dentro per sempre.
2: Oggi il trasferimento a Modena, sede delle altre gare del girone. Domani la Grecia, poi Slovacchia, Repubblica Ceca e Slovenia.
1: Tennis US Open, grande attesa per le semifinali del torneo americano. Dalle 21 il tedesco Sasha Zverev sfida il russo Karen Khachanov. Nella notte spazio all'altra sfida tra gli statunitensi Francis Tiafo e Ben Shelton. Quest'ultimo ha eliminato Alcaraz nei quarti. In palio la finale di domenica a New York, domani invece quella femminile tra Sabalenka e Rybakina. In chiusura l'atletica a Budapest, la prima delle 3 serate degli Ultimate Championship, appuntamento che chiude la stagione. In pista e in pedana gli olimpionici di Parigi, i campioni del mondo in carica e i migliori del ranking. Tra gli azzurri in gara Gianmarco Tamberi, Marcel Jacobs e Larissa Iapichino. Ed è tutto dallo sport.
0: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

Ben ritrovati in diretta direttissima, pronti per una nuova puntata con e anche nella Melodia Italiana, perché ripercorreremo un po' di anni generazionali, balleremo con le migliori orchestre panorama da ballo e canteremo ovviamente quando sarà il momento della canzone acustica in questa giornata che ci accompagna al weekend. Siamo oggi a venerdì 11 settembre, noi ricordiamo questo 11 settembre perché quest'oggi lo ricorderemo da tutte le parti, qualsiasi telegiornale, qualsiasi roba parlerà appunto di quello che è accaduto l'11 di settembre, ma noi abbiamo scovato una notizia ancora più bella che andremo a parlarne strada facendo, meglio puntata facendo, e l'11 settembre di quest'oggi salutiamo in primis il nostro Marco Sasso detto il Cinghia, che ci guida alla regia con la massima prudenza con questa sua voce tenorile, sentite che voce imponente che ha, e poi domani ci sarà da ballare alla peschiera di Valdengo, e poi domenica ci sarà un'altra tappa dell'Admin Tour con la partecipazione di Aido a Carpignano Sesa. Tante sono le cose che parleremo in questo viaggio, ma iniziamo con anche ricordare il numero per chi volesse interagire con noi attraverso gli sms o i messaggi WhatsApp: 331 335 6565, mentre invece coloro che ci seguono in televisione su Prima Antenna e su Teleantenna lo vedono proprio comparire in blu sullo schermo. Generazione X, nel frattempo la prima carta ci porta ad Angelo Branduardi con La Pulce d'Acqua. Non la conosco questa canzone, è la prima volta che leggo questo titolo, ma gli appassionati di Angelo Branduardi la conosceranno sicuramente bene. L'ascoltiamo in diretta e partiamo con il nostro viaggio nella Melodia Italiana.

stranamente, non ricordavo il titolo, la canzone, però quando è partito il brano, sono di quelle canzoni che uno ha ascoltato milioni e milioni e milioni e milioni di volte. 1977, canzone dove il testo fu scritto da Luisa Zappa, che è niente un po' di meno che la moglie di Branduardi. Appunto, nasce questa canzone dall'ispirazione di una leggenda dei nativi americani, da cui appunto il furto dell'ombra, dove nella cultura dei nativi americani diciamo che la pulce ruba l'ombra, e l'ombra è importante, perché l'ombra chi è? L'ombra è quella che ti segue sempre quando c'è il sole, e quando non c'è il sole l'ombra non ti segue mai. Allora, a proposito di pulce, quindi di animali, e a proposito anche di oggi, che è l'11 di settembre, nel 1961, proprio l'11 di settembre, 16 tra i più naturalisti del mondo si riunirono a Morget, nella Svizzera francese, per dar vita a un organismo che si impegnasse con azioni concrete per la salvaguardia della natura e della specie in pericolo. Fu scelto come nome Ritorniamo, c'è scappato un attimo il segnale, nasce quindi il World, ma perché è scappato il segnale? C'è un motivo, perché stavo per dire due tre parole in inglese, ed essendo che siamo a melodia italiana, aspetta un secondo, stoppiamo il volume. World Wildlife Fund, che vuol dire Fondo Mondiale per la Vita Selvatica, che divenne il famoso WWF, quindi per la tutela degli animali, e nasceva l'11 settembre del 1961, così abbiamo anche collegato un po' quella che è la pulce d'acqua al fattore di tutelarla. Altra carta, altra canzone, procediamo nella direzione dell'orchestra da ballo contemporanea, la voce di Marianna Lanteri con la sua canzone nuova, Mare Dentro. Bisogna avere il mare dentro, sentirlo, stai bene o stai mare? No, sto molto bene, ma sento il mare dentro. Ti è piaciuta questa, Marco? Qui l'audio ha funzionato, non è scappata la linea.

Marianna Lanteri con Mare Dentro. E mentre ascoltavamo questa canzone in diretta mi è venuta una riflessione poetica. Marco, posso dirla? La diciamo. Ma coloro che hanno il mare dentro possono nuotare dentro se stessi? Punto interrogativo. Questo è il dilemma di quest'oggi. È carina, il mare dentro. Oppure uno che ha il mare dentro potrebbe rischiare di affogare da solo? Punto interrogativo. Sono questi tanti dilemmi che ci vengono nei meandri della nostra mente. Ecco, questo è l'effetto giusto, eh? Perfetto. 11 settembre oggi nasce, o meglio, 71 anni fa nasceva Pupo Enzo Ghinazzi, nel 1955, nato a Ponticino, frazione del comune aretino di Laterina. E quindi facciamo tanti auguri e andiamo a pescare la prossima carta, canzone acustica. E allora regaliamo una canzone a Pupo, così celebriamo il suo compleanno a distanza e musicalmente cantando, oserei dire, con un brano che è un saluto. Si intitola Ciao e lo salutiamo perché sappiamo che spesso e volentieri si sintonizza con noi. Oramai siamo in tutta Italia.

Ed era Ciao di Pupo, e fra le tante canzoni ovviamente Su di noi, Gelato al cioccolato, così come anche tante canzoni che ha scritto per altri colleghi. Bravo bravo Pupo, tanti auguri, e vediamo una torta a distanza sintonizzata con noi. Altra carta, altra generazione in arrivo, la generazione silenziosa, coloro che sono nati tra il 1928 e il 1945 si scatenavano, anzi consumavano questo disco in vinile di Domenico Modugno, La lontananza, e sappiamo che

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontana chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso ti ho accompagnato.

pazzi come noi è il caso di ribadirlo, Marco e Niagara con questa nuova canzone che, se non ricordo male, Marco e Niagara sono un'orchestra che fa parte della regione del Veneto, nata nel 2006, ci stavamo un po' documentando ma non troviamo la locazione proprio di nascita. Bella canzone, prima abbiamo assaporato la lontananza, questa canzone del grande Domenico Modugno del 1970, dove il testo è stato scritto insieme ad Enrica Bonaccorti. Appunto, parla un po' della lontananza, anche perché nel passato, se andiamo un po' a ritroso nel tempo, la distanza era davvero una distanza, perché comunque sia, se eri lontano potevi mandarti le lettere, dove c'era una tempistica di spedizione, mentre oggi, anche se siamo lontani, riusciamo a essere un po' più vicini grazie alla tecnologia. Per questo senso riusciamo magari a farci una videochiamata, a telefonarci, a mandarci un messaggio, essere molto più smart, molto più veloci, mentre invece certe generazioni, come quella silenziosa e magari anche la generazione baby boomers, hanno vissuto quel distacco. Anche quando andavi in vacanza, che mandavi magari una semplice cartolina, dovevi attendere. La stessa fotografia, una volta facevi la foto, dovevi attendere per poter vedere se era venuta, se era limpida oppure sfocata. Oggi invece abbiamo il cellulare che fai la foto e lo vedi nell'immediato istante. Vado a ricordare che domani sera si ballerà la Peschiera di Valdengo con i Rubacuori, quindi dalle 21 in avanti si ballerà, e prossimamente ovviamente partiranno anche le dirette direttissime del sabato sera. Tantissime sono anche le iniziative, anche come l'italiana cambieremo qualcosina, ci saranno davvero delle cose molto molto belle, siamo felici di viverle insieme, perché sappiamo che la musica da ballo, le tradizioni, la melodia italiana sono qualcosa che ci accomuna tutti quanti e ci divertiamo tantissimo. Altra carta, altra canzone, andiamo con la generazione millennials. Tra te e il mare, chi incontriamo? Laura Pausini. C'è proprio lei, Marco, ma proprio lei. A te, Laura.

Ora Pausini tra te e il mare, canzone scritta da Biagio Antonacci. Altro appuntamento da ricordare: domenica saremo a Carpignano Sesia con l'Admin Tour e la partecipazione di Aido. Torna la sfida con Simona Sorbara, dove la musica italiana sfida la musica straniera, in un contesto dove parleremo anche di donazione di midollo osseo e cellule staminali ematopoietiche e donazione di organi. Ci saranno medici, ci saranno interventi anche di testimonianze di vita, e sappiamo che sono serate che ci divertiamo e andiamo a casa con informazioni davvero importanti. Togliamo un po' di quei pregiudizi che magari abbiamo, false informazioni, e ovviamente i medici e le testimonianze faranno chiarezza. Quindi Carpignano Sesia domenica che viene, è il 13 di settembre, perché oggi è l'11, se non cambia la settimana ovviamente sarà così. E poi, come l'Ora Italiana, torneremo ovviamente lunedì. Allora, è il momento di collegarci con l'archeologia del liscio. Quest'oggi è un tuffo nel passato con l'ultimo valzer, ma proprio l'ultimo, in realtà non è vero, in realtà si continua a ballare. Rose Rosse, l'orchestra che, se non ricordo male, incontriamo Ivo Giglia, che è un personaggio del Piacentino, papà di il Giuliana Giglia, che ha poi continuato il percorso dell'orchestra. Ci colleghiamo ora con l'archeologia del liscio e ci gustiamo la canzone.

Grazie all'Arcroce del Liscio per questi contributi quotidiani che arrivano verso metà del nostro viaggio con la Melodia Italiana, e abbiamo vissuto Ivo Giglia con anche Lillo Baroni, che per un periodo ha fatto parte dell'orchestra di Ivo Giglia. Ne salutiamo perché spesso e volentieri ci segue, ci guarda ed è sintonizzato in quel di Alessandria. Altra carta, altra canzone, arriva la generazione della canzone acustiche, che sono quelle generazioni anni 60, 70, 80. E a proposito di Rose, lo stesso titolo, dall'ultimo Walter a un successo intramontabile di Massimo Ranieri,

volevamo fare il cia-cia-cia, era un po' che non ci scappava il cia-cia-cia finale al termine di una canzone, che in realtà sono tanti brani che ti viene proprio naturale fare la parte conclusiva con il cia-cia-cia. Lo so che qualcuno l'ha fatto, se vi è venuto spontaneo fare il cia-cia-cia scrivetecelo, fatecelo sapere al 331-335-6565 attraverso gli sms. Ho la camicia quest'oggi che tocca la prima corda, non so se si sente anche a casa si intruppa, si userebbe dire. Generazione Baby Boomers con Alle Porte del Sole, Gigliola, Cinguetti è con noi.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Ed era la filanda di Veronica Cuneo, sempre in diretta in questo 11 di settembre. Vi anticipo che il 3 di ottobre Veronica Cuneo sarà protagonista di un evento importante che si terrà a Torino in Piazza Solferino, ma ne parleremo strada facendo. Però con l'occasione iniziamo così a segnare a calendario questo 3 di ottobre in Piazza Solferino con la partecipazione di Veronica Cuneo, e poi ne parleremo. Mentre prima abbiamo gustato Alle Porte del Sole, questa canzone che ha permesso a Giuliola Cinguetti nel 73 di vincere il festival, o meglio Canzonissima, che era un evento canoro che faceva in modo che le canzoni giravano un po' l'Italia, ed è una canzone che metaforicamente parlando Le Porte del Sole rappresentano un pochettino l'arrivo della luce dopo un periodo buio e di solitudine, uno squarcio di felicità che ci porta il sole. E in quell'anno, nel 1973, è un anno importante perché a Ravenna nasce la prima scuola ufficiale di ballo legata all'orchestra di Raul Casadei. Fu l'anno in cui si introdussero i costumi tradizionali romagnoli coordinati per i ballerini, trasformando le ballere in un fenomeno di costume di massa intergenerazionale che avrebbe travolto l'intera penisola per tutti gli anni 70. Questo lo ricordiamo. Bello bello il 1973 e ce lo ricorderemo, quindi è un fatto davvero importante. Altra carta, altra canzone, procediamo con la generazione X. Arriva Renato Zero che non vuole essere pagato. Assolutamente no. Torniamo al baratto, come il titolo della canzone. Io ti do questo in cambio di quell'altro. Prego, Renato Zero.

baratto di Renato Zero, che per definizione il baratto è lo scambio diretto di beni o servizi tra due o più soggetti senza l'uso di denaro. Mentre invece in questa canzone del 79 viene interpretata con una chiave un po' diversa. Ovviamente l'artista propone di barattare diverse parti del proprio corpo, come il cuore, gli occhi, in totale sincerità, perché ovviamente nelle storie d'amore uno si mette in gioco e si baratta un qualcosa senza dare nulla in cambio. Tante volte capita che magari l'amore non è corrisposto, quindi uno ha barattato male, non hai avuto il tuo tornaconto. Siamo giunti al termine, guardando l'orario, ringraziandovi tutti che ci permettete sempre di entrare nelle vostre case, nelle vostre macchine, nei vostri dispositivi mobili. È stato un piacere anche quest'oggi, grazie a Marco Sasso, detto Cinghia, alla regia. E l'ultima carta prevede l'orchestra da ballo contemporanea di Paolo Bertoli, che ci propone Quando penso a te. Quando penso a te, cosa succede? Succede che non vediamo l'ora che arrivi lunedì per ristare insieme con una nuova puntata di Melodia Italiana. Un saluto a Radio Liscio, un saluto a Prima Antenna, un saluto a tutti e buon weekend da ballo e anche un pochettino da sballo nei limiti.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti, per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.
0: Radio Liscio. Radio Liscio novità, il disco della settimana.

0: disco della settimana, Roberta Band, Canzoni dei Nonni.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati. Radio Liscio Notizie.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. 25 anni dopo l'11 settembre, New York e gli Stati Uniti commemorano le quasi 3.000 vittime degli attentati terroristici del 2001. A Ground Zero, in corso il momento più solenne, la lettura dei nomi di tutte le vittime. Presenti il vicepresidente Vance e i quattro ex presidenti viventi, Bush, Biden, Obama e Clinton. L'attuale presidente Trump sta invece partecipando alla cerimonia commemorativa al Pentagono. Noi non dimenticheremo, per questo combattiamo oggi, ha detto. E a New York, a Ground Zero, questa hanno un nuovo minuto di silenzio. Sarà osservato la fine della cerimonia, un momento solenne dedicato alle migliaia di persone che negli ultimi 25 anni sono morte a causa del cancro e di altre malattie causate dall'esposizione alle ceneri e alle macerie tossiche del World Trade Center. Emma Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. Il messaggio del presidente Mattarella nel giorno della morte a Roma della storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa. In politica per mezzo secolo è stata al centro di battaglie per la aborto, divorzio, diritti fondamentali. Il 7 settembre era stata ricoverata in ospedale per una crisi respiratoria. L'Europa per cui ha combattuto sentirà la sua mancanza, il messaggio della presidente dell'Europarlamento Metsola. E Palazzo Chigi fa sapere che lunedì mattina alle 10 il Consiglio dei Ministri delibererà i funerali di Stato per Bonino e anche per l'ex ministro Raffaele Costa, scomparso a 90 anni. Eletto in Parlamento la prima volta nel 76 col Partito Liberale Italiano, del quale sarebbe stato l'ultimo segretario nazionale negli anni 90, fu 4 volte ministro nei governi Amato, Ciampi e Berlusconi. MotoGP Gran Premio di San Marino, Bezzecchi risponde, Marquez suo il miglior tempo. Nelle prequalifiche dovranno passare ad alcuno Bastianini, primo degli esclusi, Fernandez, Aldeguer, Quartararo e Bagnaia in difficoltà sin dalla prima sessione di libere. Domani la seconda, qualifica e sprint. Domenica alle 14 la gara lunga. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: E buongiorno, la prossima ora su Radio Liscio è quella del nostro archivio, i grandi successi del passato, le più belle canzoni di sempre, delle orchestre, della musica popolare, dei grandi interpreti della melodia italiana. Iniziamo con la fisarmonica di Carlo Venturi ed esattamente ci ascolteremo una polca e un valzer, la bicicletta e Nino.

E abbiamo iniziato alla grande con Carlo Venturi. Continuiamo il nostro viaggio musicale di oggi con Maurizio Medeo e i prossimi due brani, Alla mia mamma e Voga e va.

la tua voce dolce e melodiosa, la mia Madonna, tu meravigliosa, sempre nell'anima, soltanto tu.

Dopo Maurizio Medeo arriva la fisarmonica di Serena Lofaro con i prossimi due pezzi, scritti insieme a Paolo Bollettinari. Ci ascolteremo Canestrello, un valzer, e Sierra Morena, un tango.

Era Cuore Bugiardo, interpretato da Enrico Musiani. Questo è sempre Radio Liscio, questo è sempre I Simpatici Italiani, la nostra zona franca quotidiana in cui andiamo a riscoprire i grandi pezzi del passato. Arriva l'orchestra di Franco Bagutti con i prossimi due brani in scaletta, Sombrero Blanco e La vita del suonatore.

La vita del suonatore era eseguito dall'orchestra di Franco Bagutti. Siamo verso il termine della puntata di oggi, ma c'è ancora spazio per un po' di brani, tutti dalla Romagna. Abbiamo fatto un finale di puntata tutto romagnolo, Edmondo Comandini in pedana con Scorbutico e Verso le due.

come promesso rimaniamo in Romagna, arriva l'orchestra spettacolo di Raul Casadei, Savà e Io sono come sono.

Char. Io sono come sono, un grande successo dell'orchestra di Raul Casadei. È arrivato il termine, anche per oggi, del nostro appuntamento, del nostro programma quotidiano I Simpatici Italiani in onda su Radio Ligio, ma ci potrete ritrovare domani ai consueti orari. In chiusura, la vera Romagna di Nicolucci e Bergamini. Cosa ci propongono? Una mazurka, Gamba Rotta. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento. A domani!

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buonasera da Alessandro Cisilin. 25 anni dopo l'11 settembre, New York e gli Stati Uniti commemorano le quasi 3.000 vittime degli attentati del 2001. A Ground Zero, in corso il momento più solenne, la lettura dei nomi di tutte le vittime. Donald Trump sta invece partecipando alla cerimonia commemorativa al Pentagono. Noi non dimenticheremo, per questo combattiamo oggi, ha detto. Emma Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. Il messaggio del presidente Mattarella nel giorno della morte a Roma della storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa. Il 7 settembre era stata ricoverata per una crisi respiratoria. L'Europa per cui ha combattuto sentirà la sua mancanza, il messaggio della presidente dell'Europarlamento Mezzola.
2: L'economia.
1: La Corte Civile d'Appello di Milano ha confermato il blocco dell'area a caldo dello stabilimento Ex Ilva di Taranto, che dovrà attuarsi entro il 28 ottobre. Il diritto alla salute prevale sull'attività d'impresa, spiegano i giudici, respingendo l'istanza di sospensiva presentata dai legali di Acciaierie d'Italia. Martedì scorso l'associazione delle imprese dell'indotto, dopo un incontro con governo e sindacati, aveva accettato di sospendere l'annunciato licenziamento collettivo di 2.500 lavoratori in attesa proprio della sentenza di Milano e ora ha subito comunicato l'avvio di tale iter. I sindacati sono dunque sul piede di guerra, subito il blocco dei licenziamenti e convocazione permanente a Chigi per la messa in sicurezza e il rilancio industriale, incalzano le sigle confederali. Faremo del nostro meglio, fa sapere la premier Meloni. E a proposito di lavoro, sale ai massimi il tasso di occupazione in Italia, complessivamente nel secondo trimestre raggiungendo il 63,1%, 4 decimi in più del trimestre precedente, pari a 24.363.000 lavoratori, il livello più alto dal 2004. Ma complice il calo degli inattivi che non cercano lavoro, risale lievemente anche la disoccupazione al 5,6%, in aumento congiunturale di un decimo. All'indomani della nuova proroga fino al 17 settembre del taglio delle accise sul gas, la premier è intervenuta a Vercelli all'inaugurazione della seconda edizione di Riso, Festival Internazionale del Riso, spiega il rinvio alla prossima settimana del già annunciato varo di sostegni più mirati verso le fasce più bisognose.
3: Stiamo lavorando, come voi sapete già, su un provvedimento che vorremmo più targettizzato verso i consumatori e i fruitori che hanno maggiormente bisogno, però vorremmo anche un provvedimento facile, immediato per i cittadini, che non crei, diciamo, confusione, che è la parte più difficile di questo lavoro e quindi ha richiesto qualche altro giorno, ma sono ottimista che primi della settimana prossima o comunque massimo durante la settimana prossima arriveremo con il provvedimento.
1: E Bruxelles conferma di aver ricevuto la richiesta del governo di attivazione della clausola di flessibilità per gli investimenti su energia e difesa. Secondo quanto riferito il mese scorso in Parlamento dal ministro dell'economia Giorgetti, la richiesta riguarderebbe lo 0,6% del PIL per la prima, dello 0,9% per la seconda. Decisiva la data del 22 settembre con l'ultimo aggiornamento Istat sul deficit 2025. Se inferiore al 3% del PIL, l'Italia potrebbe uscire dalla procedura di infrazione. Infine i mercati, il pur parziale ripiegamento oggi delle quotazioni degli energetici spinge le borse su ambedue le sponde dell'Atlantico al recupero al termine di una settimana difficile. Petrolio di nuovo sotto i $100 al barile. Milano chiude a più 1,36%, parziale sollievo anche per lo spread coi titoli tedeschi su quota 86. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno, in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia, i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar, my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buonasera da Alessandro Cisilin. Emma Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. Il messaggio del presidente Mattarella nel giorno della morte a 78 anni a Roma della storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa. Il 7 settembre era stata ricoverata in ospedale per una crisi respiratoria. L'Europa per cui ha combattuto sentirà la sua mancanza. Il messaggio della presidente dell'Euroassemblea Metsola. In politica per mezzo secolo è stata al centro delle battaglie per l'aborto, il divorzio, i diritti fondamentali. E non rinunciamo a sognare e ad amare, diceva Bonino in una lettera agli elettori alla vigilia dell'ultima tornata per le politiche del 2022.
2: Care elettrici, cari elettori, sono io, Emma Bonino. Ho qualcosa da dirvi, proprio ora che salvare tutto quello per cui abbiamo lottato insieme sembra impossibile. Oggi voglio dirvi una cosa importante. Niente è impossibile quando l'Italia fa l'Italia. So che siete preoccupati, sfiduciati, ma non è questo il momento di chiuderci e rinunciare a sognare. Anzi, ve lo dico con il cuore, è tempo di crescere, di guardare avanti investendo su ciò che abbiamo di più caro, il nostro futuro, di liberare il talento che si fa impresa, di amare senza paura.
1: Il Palazzo Chigi fa sapere che lunedì mattina alle 10 il Consiglio dei Ministri delibererà i funerali di Stato per Bonino e anche per l'ex ministro Raffaele Costa, scomparso all'età di 90 anni, eletto in Parlamento per la prima volta già nel 76 col Partito Liberale Italiano, del quale sarebbe stato l'ultimo segretario nazionale. Negli anni 90 è stato 4 volte ministro nei governi Amato, Ciampi e Berlusconi. E ora andiamo negli Stati Uniti per la ricorrenza dei 25 anni dal terribile attentato. Alessio Galea.
3: A Ground Zero inizia sulle note di Bach e del violoncellista Yo-Yo Ma la lettura dei nomi delle quasi 3.000 vittime degli attentati dell'11 settembre a 25 anni dagli attacchi che sconvolsero gli Stati Uniti e il mondo.
4: Joseph Angelini Sr.
5: Mary Lynn Edwards Angel.
3: Gli aerei dirottati dai terroristi di Al-Qaeda, i primi due entrarono come lame nelle torri gemelle, un terzo contro il Pentagono, il quarto diretto Washington, precipitò in Pennsylvania dopo la rivolta dei passeggeri. Minuti di terrore, un bivio della storia, la commemorazione solenne a Ground Zero con il vicepresidente J.D. Vance e i 4 ex presidenti viventi, Bush, Biden, Obama, Clinton. Trump ha parlato invece alla cerimonia del Pentagono in un discorso in cui ha cucito passato e presente.
6: We will never, ever forget.
3: Non dimenticheremo mai, per questo combattiamo oggi, non abbiamo scelta, combattiamo per vincere, ha scandito. E tra le immagini delle commemorazioni, le 2753 sedie vuote esposte a Bryant Park, una per ogni vita persa negli attacchi dell'11 settembre al World Trade Center.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
0: Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

0: scusa se non l'ho fatto mai.
1: Radio Liscio è social. Segui le nostre pagine Instagram e Facebook.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: te.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Nel weekend aria fresca completerà l'opera e determinerà un calo termico anche all'estremo sud. Sul resto d'Italia non si avranno più variazioni significative, il clima sarà gradevole ovunque con temperature tipiche settembrine. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: disco della settimana, Roberta Band, Canzoni dei Nonni.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Di Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodi, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: fuego dentro. Gianmarco Vannetti.
1: Belli applausi. Grazie, grazie, grazie, grazie. Una canzone sempre che appartiene alle produzioni Pagutti. So che ti piacerà. Tanto il titolo è 50 Primavere. Anthony per voi.
2: Dal palco alla radio. I momenti più belli delle nostre serate live.

0: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
1: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: E buongiorno, la prossima ora su Radio Liscio è quella del nostro archivio, i grandi successi del passato, le più belle canzoni di sempre, delle orchestre, della musica popolare, dei grandi interpreti della melodia italiana. Iniziamo con la fisarmonica di Carlo Venturi ed esattamente ci ascolteremo una polca e un valzer, la bicicletta e niente.

0: E abbiamo iniziato alla grande con Carlo Venturi. Continuiamo il nostro viaggio musicale di oggi con Maurizio Medeo e i prossimi due brani: Alla mia mamma e Voga e va.
1: Mentre nascevo, Gesù ti volle in cielo, in mezzo agli angeli che cantano a gran voce le lodi in paradiso. Con la tua voce dolce e melodiosa, la mia Madonna, tu meravigliosa, sempre nell'anima. Soltanto tu

Dopo Maurizio Medeo arriva la fisarmonica di Serena Lofaro con i prossimi due pezzi, scritti insieme a Paolo Bollettinari. Ci ascolteremo Canestrello, un valzer, e Sierra Morena, un tango.

Era Cuore Bugiardo, interpretato da Enrico Musiani. Questo è sempre Radio Liscio, questo è sempre I Simpatici Italiani, la nostra zona franca quotidiana in cui andiamo a riscoprire i grandi pezzi del passato. Arriva l'orchestra di Franco Bagutti con i prossimi due brani in scaletta, Sombrero Blanco e La vita del suonatore.

La vita del suonatore era eseguito dall'orchestra di Franco Bagutti. Siamo verso il termine della puntata di oggi, ma c'è ancora spazio per un po' di brani, tutti dalla Romagna. Abbiamo fatto un finale di puntata tutto romagnolo, Edmondo Comandini in pedana con Scorbutico e Verso le due.

Come promesso, rimaniamo in Romagna. Arriva l'orchestra spettacolo di Raul Casadei, Savà, e Io sono come sono.

Io sono come sono, un grande successo dell'orchestra di Raul Casadei. È arrivato il termine, anche per oggi, del nostro appuntamento, del nostro programma quotidiano I Simpatici Italiani in onda su Radio Licio, ma ci potrete ritrovare domani ai consueti orari. In chiusura, La Vera Romagna di Nicolucci e Bergamini. Cosa ci propongono? Una mazzurca, Gamba Rotta. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento. A domani!

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

bella gente, brava gente, gente come volete voi, come vi sentite? Vi sentite bene, bravi, vi sentite un po' così così? Dai, che è l'ultimo giorno della settimana di lavoro, di scuola, di impegno. Da oggi pomeriggio la mente va in vacanza e si predispone per un weekend che per il tempo sarà piacevole. Piacevole, quindi non il caldo basta, non viene più, meno male, e ci sarà sabato, domenica, lunedì e forse anche martedì di bel tempo. Le temperature saliranno un po', ma senza diventare ossessive come sono state per più di 3 mesi, e quindi piacevolezza, ecco il termine giusto è piacevolezza. Poi dal 17 pare che tornerà un po' di pioggia, ma intanto sapere, io ho appena guardato le previsioni del tempo, aspetta che stacco il telefono, che ci sono sempre i rompi che chiamano, ecco, là, così, non disturbare. Sapere che di notte la temperatura resterà fissa a 15-16 gradi di massima, da adesso in avanti. Sapere, come diceva il Cinghia, ciao Cinghia, che mi dice: sono qui, ho 17 gradi e aria condizionata spenta. Appunto, beh, io sono più a sud di te, di 80 km, e ne ho 18, ma anch'io aria condizionata spenta, finestra aperta, quindi perché sentire la piacevolezza anche dell'aria che si ripulisce. Avevo finito le polo arancioni, per cui mentre di azzurre ne ho per poter combattere una guerra, per cui l'azzurro lo terrò per un po' di tempo. Lui fa prima, mette quella nera che va bene in qualsiasi trasmissione, che poi non è neanche una polo quella del Cinghia, è una t-shirt con scritta, aspetta, una t-shirt del Commodore 64, quindi una t-shirt degli anni 80. Bravo, bravo, questo mi piace, questa è originalità. Allora, ho un sacco di novità per quanto riguarda Canzoni Senza Frontiere, questa mia trasmissione, Radio Liscio in generale. Mi sono state comunicate ieri pomeriggio dal Supremo, novità che cominceranno da lunedì, quindi dal 14 di settembre. E ve l'avevo detto che ci sarebbero state novità tra il 14 e il 19, e ci sono, molto piacevoli, ma ve le racconterò durante l'andata della trasmissione. Oggi 11 di settembre, venerdì, 25esimo anniversario del famoso e oggi ricordatissimo 11 di settembre americano, tant'è vero che oggi è il Patriot Day, la giornata del patriottismo in America, ma viene riconosciuta a livello mondiale, cioè oggi non c'è una giornata mondiale particolare, si ricorda l'11 di settembre, è il 25esimo anniversario di quel giorno. Io me lo ricordo come fosse adesso, ero a Monte Carlo, mi telefona mio figlio e mi dice: ma stai guardando la televisione? E ho detto: no, erano le 3 del pomeriggio. Ma accendi un po' e guarda. Ho acceso e c'erano, era già successo che gli aerei si erano schiantati contro i grattacieli, e a quel punto sono stato a guardare e a vivere quella giornata, purtroppo storica e memorabile per motivi gravi. I santi di oggi sono Proto e Giacinto. L'unico Giacinto che ho conosciuto io è stato Facchetti, grande terzino destro dell'Inter dei record. 254esimo giorno dell'anno, ne mancano 111 alla fine dell'anno, e andiamo col primo disco di oggi. Vai! Galassi e Codazzi, stesso. Ah, che mi piace questa canzone, bell'inizio, bravo programmatore. Galassi e Codazzi con Stesso Posto, Stesse Sagre.

0: Galassi, Pietro Galassi.
1: Grazie. Omar Codazzi e Pietro Galassi, con anche l'Aurora Codazzi dietro, cantava anche lei. La trovo allegra questa, stesso posto, stesse sagre, perché interpreta effettivamente quella dell'atmosfera estiva delle sagre e delle feste, delle proloco in giro per tutta Italia. Allora, già cominciano i messaggi. Ciao Ettore, ciao Marco Sasso, il Cinghia. Paolo da Genova, è la solita battaglia che arriva primo tra lui e Max di Ozzano. Oggi ha vinto Paolo di Genova. Sto aspettando che venga il giorno dell'intervento. Volevo sentire una canzone di Claudio Villa. Vi voglio, ti voglio come sei, ti voglio come sei. Grazie, buona giornata, Ettore, Marco Sasso Cinghia. Tu sei Marco Sasso Cinghia, cioè c'è tutto nome, cognome e appellativo. Io sono Ettore, tu sei Marco Sasso Cinghia. Ciao Ettore, da Giampiero e Giovanna di Villafranca. Per favore, puoi fare gli auguri a nostra nipote Monica, che oggi compie 56 anni. Se puoi, manda una canzone a tuo piacimento, grazie e ciao. Monica, tanti auguri di tutto cuore da parte anche mia e del Cinghia, e soprattutto da Giampiero e Giovanna di Villafranca, che immagino siano gli zii. Buon weekend a tutti, mi faresti ascoltare Spalle al muro di Renato Zero? Grazie Ettore, Max di Ozzano in provincia di Bologna. Ti ha battuto Paolo stamattina, è arrivato prima lui. Buona giornata a tutti da Margherita di Genova, ciao Margherita. Tanti saluti da Irma di Imperia, buona trasmissione, gli altri ve li leggo dopo. Allora, mi piace che il primo vintage di oggi, che ha previsto il nostro programmatore, sia un brano che era stato chiesto da Enza di Sommariva del Bosco, in provincia di Cuneo, ed è La nostra favola. Allora, La nostra favola è la canzone, la cover della canzone di Tom Jones, di Laila, ricordate? No, no, no, no, no. Ecco, la cantava Jimmy Fontana nel 1968, e perché è bello che sia il primo vintage di oggi per commemorare e ricordare Jimmy Fontana, che morì l'11 di settembre del 2013, quindi 13 anni fa. Eccolo qui, in La nostra favola.

era Ti amerò dei Rodigini. Stavo guardando che morta anche la Emma Bonino. Stanno morendo un po' troppe persone che ho conosciuto e frequentato in vita mia. Al Parlamento Europeo avevamo l'ufficio uno davanti all'altro. Donna eccezionale, circondata da uno staff di donne tutte efficientissime. Va bene, uno dirà, è la vita. Concordo, è la vita. Allora, Nicola Pescarese mi ha chiesto una canzone per la nipotina Teresa, che è stata una canzone che è piaciuta molto ai bambini. Anche la mia nipotina Vittoria la cantava molto volentieri. È quella che ha partecipato al Festival di Sanremo del 2025 l'anno scorso con i Coma Cose. Allora, i Coma Cose erano Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano, che erano anche una coppia nella vita. E siccome la canzone parla del rapporto di coppia al giorno d'oggi, dice che chi più chi meno siamo tutti vittime dei social e del telefono. Loro ne sono state vittimissime perché si sono separati, e come coppia di fatto e come coppia artistica. Quindi non esistono più i Coma Cose, ma al Festival di Sanremo dell'anno scorso cantavano Cuoricini, che arrivò decima, piacque tanto ai bambini, dedicata quindi a Teresa dal nonno Nicola Pescarese. Eccola qua, i Coma Cose.

cuoricini dei Comacose per la nipotina Teresa di Nicola Pescarese. E adesso c'è un'altra richiesta che soddisfacciamo, che però Mauro da Savona non era l'alpino, cos'era l'alpino, nonno alpino, cos'è che era che chiedeva? Cosa sì? L'alpino, nonno alpino. Quello che era, insomma, la Mariana Lanteri non la canta quella, l'ha cantata Bagutti, l'ha fatta Bensi, mi pare. Lei, la Mariana Lanteri, cantava Penna Nera. Per cui, pensando che tu abbia avuto una coincidenza, una corrispondenza mentale tra l'alpino e la penna nera, noi ti mettiamo quella che ufficialmente canta la Mariana Lanteri, che è la penna nera per Mauro da Savona.

era la penna nera di Marianna Lanteri. Allora, saluto tutte le amiche e gli amici di Prima Antenna TV, in onda sul canale 14 del digitale terrestre in Piemonte e parte della Valle d'Aosta, e in Liguria sul canale 79 del digitale terrestre, e poi gli amici di Teleantenna, del network Teleantenna, che ci ritrasmette fra le altre regioni, perché ho scoperto che ce ne sono tante di più, ma quelle in particolare che coprono bene sono la Friuli Venezia Giulia, l'Emilia Romagna, la Toscana e il Lazio e la provincia veneta di Belluno. Allora, parliamo di Prima Antenna TV. Da lunedì prossimo, quindi da fra tre giorni, il 14 di settembre, Prima Antenna TV manda in onda anche la seconda ora di Canzoni Senza Frontiere. Fuochi artificiali che partono dappertutto, esultanza anche da parte del Cinghia con la sua regia audio. La manda in differita, non sarà dalle 12 alle 13 la seconda ora di Canzoni Senza Frontiere come va in onda, ma andrà in onda dalle 17 alle 18, ma in video. Quindi viene mandata praticamente tutta la trasmissione in due parti: la prima in diretta dalle 11 alle 12, la seconda dalle 17 alle 18. Per cui nella seconda io non dirò più che ora è, non dirò più quelle cose, in modo che chi la vedrà per la prima volta, perché cambia completamente il pubblico, quello dalle 17 alle 18 non è lo stesso che la potrebbe vedere dalle 12 alle 13, e quindi vediamo come andrà. Ma questa è la grande novità, e l'altra novità è che prima di me, dalle 10 alle 11, andrà in onda in diretta sempre su Prima TV anche Wilmer Modat. Forse ve l'ha già detto lui prima, non lo so, l'ha già detto lui prima? No, non l'ha detto? Ok, allora ve lo sto dicendo io. Intanto qui arrivano un sacco di altri messaggi, ma andiamo con il brano successivo. Ce l'aveva chiesto Emily. Emily è una nipotina che ascolta la radio e vede Canzoni Senza Frontiere con D'Avergnasco e voleva Maccheroni Mambo perché le piace e la può ballare. Maccheroni Mambo di Alex Biondi.

0: Maccheroni. Mambo!
1: Allora, Emily, contenta? L'hai ballata questa Maccheroni Mambo? L'hai guardata? Tutto il cartone animato l'ha fatto il Cinghia. E guarda qui il Cinghia è il numero uno, vogliamo vederlo. Ciao da Mimma, fatti vedere Cinghia, eccolo lì. Sì, vabbè, ecco, bravo, saluta. Capisco che molte invece possono essere turbate dalla visione di tanto maschio, ma lui è il Cinghia in pieno nella sua attività con tanto di lucina, mentre mi fa la regia di Canzoni Senza Frontiere. Tanti saluti da Irma di Imperi e buona trasmissione. Buongiorno a tutti da Stefania di Novara. Ciao Irma, ciao Stefania. Buongiorno, Isabella da Roma, un saluto a te, Diana, a Emily, alla nonna Graziella. Emily avrà appena ballato la sua Maccheroni Mambo. A tutte le nonne bisnonne come me, ciao nonne bisnonna. Buongiorno Ettore Marco, anche oggi siamo qui ad ascoltare voi le vostre belle canzoni. Un saluto da Flavia e nonna Rina di San Giorgio. E poi qualcuno, non so chi, ci ha mandato una bellissima fotografia di funghi. Non so se questa possiamo farla vedere, dedicato a voi. Quest'anno di funghi ce ne sono tantissimi e questa è una bella notizia, perché sapete che i funghi e i tartufi vanno d'accordo, e quando è un'annata di tanti funghi, il mese dopo diventa un'annata di tanti tartufi, per cui ci sono i tartufai. Io ho un consuocero che è un grande cercatore di tartufi, che sta aspettando il momento in cui si apre la raccolta. Ciao Ettore Cinghia, buon fine settimana da Emily, che lunedì va a scuola, e nonna Graziella da Verniasco. La mia nipotina ha già cominciato l'altro ieri. Bellissima radio, saluti da Ventimiglia, Pasquale. Grazie Pasquale. Buon venerdì Ettore Cinghia, vorrei sentire una canzone dei Rodigini a tua scelta. L'abbiamo appena mandata, Ti Amerò. L'abbiamo appena mandata, sono Mauro di Savona, grazie. Abbiamo mandato Ti Amerò. E adesso, rimanendo sulle grandi canzoni, abbiamo il terzo vintage di oggi. La canta Andrea Bocelli. Wow! Io con Andrea ho diviso alcuni momenti. Intanto vivevamo nello stesso palazzo, anni 90 e inizio del secolo, inizio anni 2000, a Monte Carlo. Avevamo lo stesso agente, che era un avvocato di Bologna, e lui era già Bocelli, ma non era ancora l'ultra super Bocelli. Allora, quando cantò questa canzone nel 95, fu lì che probabilmente partì alla grande la sua carriera. Con te partirò. Pensate che questa canzone ha raggiunto la prima posizione in classifica in Francia per 4 settimane, in Belgio per 10 settimane, ed è diventato anche il secondo singolo più venduto in Germania, vincendo il premio Echo. Allora, Andrea Bocelli per Max di Ozzano, in provincia di Bologna, è lui che ce l'aveva chiesta. Con te partirò.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Allora, dopo la Con te partirò di Andrea Bocelli c'è un'altra dedica. Stringo perché dopo, se no mi vanno corti i vinili. Franco di Genova ci aveva chiesto l'amico sindaco di Beppe Carosso. Ora, anch'io sono amico del nostro sindaco, della nostra metropoli di meno di 600 abitanti, il grande Rodini, che ieri ha avvertito la popolazione: attenzione, c'è una macchina tedesca grigia con targhe false che sta girando per il paese e organizza truffe per gli anziani. Mi piace che un sindaco abbia scoperto una macchina con targhe false che gira per il paese, che fa truffe per gli anziani, e lo comunica alla popolazione. Questo deve fare un sindaco, soprattutto di un paesino come il nostro. Bravo Rodini, l'amico sindaco di Beppe Carosso per Franco da Genova.

0: Era l'amico sindaco per Franco da Genova di Beppe Carosso. Siamo ai vinili di Casandenna. 192esimo nella classifica dei 200 brani più famosi del mondo, più belli di tutti i tempi. È un brano dei Ghetto Boys. Arriva la signora, ho pochissimo tempo, siamo già in ritardo.
1: No, il sindaco, dillo, il sindaco ci fa dei favori, magari.
0: L'ho detto, l'ho appena detto.
1: In campagna,
0: l'ho appena detto.
1: Persona deliziosa.
0: Non ti si vede, sì, Rodini.
1: Non
0: già,
1: posso,
0: ho detto
1: non ce la faccio, no?
0: Ho anche citato.
1: Ciao a tutti, ciao.
0: Sta lavorando nell'AIA, quindi
1: sì,
0: è in tenuta da lavoro nell'AIA,
1: scappigata.
0: La signora Diana. Stavo parlando dei Ghetto Boys. I Ghetto Boys nel 1991 lanciarono un album che si intitolava We Can't Be Stopped, non posso essere fermato. In questo album c'era un brano che era Mind Playing Tricks on Me, cioè la mente gioca con me, la mente mi gioca brutti scherzi, ecco, tradotto più o meno letteralmente. E questa canzone diventa un brano che è stato preso in considerazione nella classifica delle 200 canzoni più belle di sempre, fatta nel 2024 dalla rivista Rolling Stone.

Mind Playing Tricks on Me dei Ghetto Boys. Non vi dico la faccia del Cinghia e immagino quella del Supremo, che non amano assolutamente i rappers, quindi quando c'è una canzone così li vedi che i francesi dicono il se crispo beaucoup, si crispano, sì. Crisparsi vuol dire diventare così, adesso non mi viene il termine italiano ma mi verrà, e erano i Ghetto Boys, 192esima nella classifica delle 200 canzoni più belle di sempre secondo la rivista Rolling Stone. Saluto le amiche e gli amici di Primantenna TV che ci lasciano oggi per l'ultima volta alla fine della prima ora di Canzoni Senza Frontiere. Da lunedì sappiate che manderanno in onda anche la seconda ora dalle 17 alle 18. Questa è la grande novità della settimana prossima. Poi ce ne saranno delle altre che riguardano Radio Liscio e Canzoni Senza Frontiere, ma poco per volta, non bisogna esagerare. Allora, per Dalia Diocchieppo c'è la richiesta, che con un brano che conclude la prima ora di Canzoni Senza Frontiere, che è Il Cantico per Te di Luigi Gallia. Luigi Gallia per Dalia Diocchieppo.

0: per Daglia di Occhieppo, è Luigi Gallia che la interpreta. Buongiorno, come posso contattare direttamente Ettore Andenna con questo numero? Questo è sul sito di Radio Liscio. O se potete darmi altri contatti, grazie mille, buona giornata Marco. Faccio il verso ad una nota pubblicità che sta andando in onda in questo periodo. Ma vai su Facebook. Su Facebook c'è Ettore Andenna e lì chiacchiero con i vari messaggi. Così come ora posso dirvi -2, -1, din don, din don, din don, gioiosamente din don, din don, din don, din don. È mezzogiorno. Metti sull'acqua Maria o chi per essa. Mi raccomando, non dimenticare il sale e pronta la pasta per essere buttata dentro quando bolle l'acqua, mai buttarla prima. Allora, e poi è il momento delle reclame e delle news qui su Canzoni Senza Frontiere, ma come ad ogni capodoro in generale su Radio Liscio, ma...
1: Torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
4: In diretta da casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.
0: Ciao a tutti e a tutti, brava gente. Allora, ricapitoliamo. Oggi è l'11 di settembre, 254esimo giorno dell'anno, ne mancano 111 alla fine dell'anno. I santi sono Proto e Giacinto. Proto non ne ho mai conosciuto uno, Giacinto, l'unico che ho conosciuto era Giacinto Facchetti. E oggi è il Patriot Day, soprattutto in America, ma in tutto il mondo non vengono fatte altre richiami a giornate mondiali. È il ricordo di 25 anni fa della tragedia dell'11 di settembre in cui morirono più di 3.000 persone. Bene, un sacco di notizie da darvi. Intanto alla Peschiera di Valdengo ha fatto grossi lavori. Hanno rinnovato la scenografia, hanno rinnovato la regia, c'è una nuova regia video e una nuova regia audio, wow, c'è un enorme mega schermo che permetterà di vedere tutte le robe che vogliono far vedere su questo mega schermo mentre voi ballate. E la stagione, intanto domani sera ci saranno i Rubacuori alla Peschiera di Valdengo a farvi ballare, ma da sabato quell'altro, da sabato 19 alla Peschiera di Valdengo ripartiranno le dirette con Radio Liscio e Prima Antenna TV, vi faranno vedere tutta la serata del sabato sera come si svolge lì in Peschiera. Bello, tutta la serata del sabato sera come si svolgerà in Peschiera, che è quello che fa rima in effetti. Bene, siamo alla seconda ora, tante altre cose da dirvi in questa seconda ora che dal lunedì, vi ricordo, andrà in onda anche in TV su Prima Antenna TV dalle 17 alle 18. Primo brano della seconda ora di Canzoni Senza Frontiere, Boom Boom d'Amore di

Boom Boom de amore. Boom Boom. Amore, prego, della Daniela Cavanna. Allora, 12:10 è l'ultima volta che dirò gli orari nella seconda ora, perché poi, dovendo andare da lunedì in onda dalle 17 alle 18 in TV, siccome sarà appunto decalata come ora, non dirò più sono le 12:10, perché sarebbe anacronistico, anche perché quelli che vedranno la trasmissione alle 17 alle 18, molti penseranno, siccome un pubblico differente da quello di questo, ora che la trasmissione sia in diretta, quindi ci giocherò, come si dice. 4 vintage di oggi, una canzone che ha tutta una storia, Vattene Amore del 1990, cantata da Amedeo Minghi e da Mietta. Allora, la canzone era stata scritta da Amedeo Minghi, che voleva proporla a Mina o a Ornella Vanoni, ma lo affidò poi a Mietta, perché dopo averla sentita in un provino che aveva fatto lei, gli piacque l'interpretazione di Mietta e venne scelta per presentarla al Festival di Sanremo del 1990. Poi la casa editrice decise che all'ultimo momento che la versione di Mietta da sola era meno incisiva, decise di sostituirla con una nuova versione in duetto Mietta e Amedeo Minghi. Intanto la particolarità è che la voce di Mietta viene fuori molto di più di quella di Minghi nella canzone, ma la canzone ha un grande successo. Arriva terza a Sanremo e subito dopo Sanremo balza al primo posto della Hit Parade, superando perfino quella che aveva vinto, che era Uomini Soli dei Pooh. Questa la supera, diventa prima e resta prima in classifica per la bellezza di 11 settimane nella Hit Parade italiana. Allora, Vattene Amore, Amedeo Minghi e Mietta. Amedeo Minghi è un ragazzo del 47, Mietta è una ragazza del 69. Nel 90 erano giovanissimi e cantavano così: Vattene amore, proprio cacciato di casa, via, cosa hai fatto?

Amedeo Minghi e Mietta, Vattene Amore. Pensate che nel 1990 è stato il secondo brano più venduto in Italia, dietro solo a... aspetta, dietro solo a Un'estate italiana. E poi il brano Vattene Amore è conosciuto in molti paesi del mondo, in Francia, in Benelux, in Argentina e in Thailandia, senza neanche aver mai fatto una vera e propria promozione. Bene, va bene, va bene. Mietta è tuttora sulla cresta dell'onda, ha cantato la cerimonia di chiusura dei giochi sulla Rai il 3 di settembre scorso. Allora, siamo in Filadelfia. I Filadelfia che inneggiano alla casa con un titolo che si chiama Casa Mia. Bisognerebbe sempre essere orgogliosi della propria casa. Casa Mia dei Filadelfia. Vai, ci

0: voi ragazzi, grazie.
1: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
2: Allora, casa mia, cantavano in Philadelphia, dolce isola, che potrebbe essere un proseguimento.

Dolce Isola. Era Maurizio Medeo. Allora, siamo al momento dei nati e dei morti. Non ne ho tanti oggi. I nati l'11 di settembre di un po' di anni fa. Brian De Palma, 1940. Celebre regista statunitense, è stato considerato un po' l'erede di Hitchcock, che ha creato dei thriller ricchi di tensione. Oggi compie 86 anni, vi ricordo alcuni dei suoi film: Scarface, Gli Intoccabili con Kevin Costner, Robert De Niro, Sean Connery, Mission Impossible, il primo l'ha fatto lui con Tom Cruise nel 1996. Poi, 1941, quindi oggi compie 85 anni, Marcello Dell'Utri. Allora, ne hanno dette di tutti i colori su Marcello Dell'Utri. Io lo conosco personalmente, è una delle persone più colte e gentili, per cui a me possono raccontare quello che vogliono su di lui, ma per me resta una persona veramente di alto livello. Nicola Pietrangeli. Nasce nel 1933 ed è morto l'anno scorso, lo sappiamo. Nicola, l'anno scorso o quest'anno? Non mi ricordo più. Nicola Pietrangeli, comunque era del 1933, è stato più grande campione di tennis italiano prima di Jannik Sinner. Ecco, questo è detto tutto. E fra i due c'era un po' di competizione a distanza. Ed infine oggi compie gli anni Pupo! È l'11 settembre del 1955 il giorno in cui lui nasce, quindi oggi fa 71 anni il signor Ghinazzi. I morti: Jimmy Fontana, ve l'ho già detto, è morto l'11 di settembre del 2013, e Peter Tosh. Chi è Peter Tosh? Peter Tosh è l'erede di Bob Marley, quindi il numero due mondiale per quanto riguarda la musica giamaicana, e ha preso l'eredità di Bob Marley e l'ha mandata avanti. È morto nell'87, era del 44. E fu lui che lo portò a suonare la musica giamaicana con grande successo dopo che era morto Bob Marley. Va bene, siamo ai vinili di Casandella. Una delle mie canzoni preferite è al 191esimo posto della classifica delle 200 canzoni più belle di sempre della rivista Rolling Stones. Allora, è stato pubblicato nel 1967. Io arrivai a Radio Monte Carlo il 12 di dicembre del 1967 e per tutto il 1968 questa canzone l'ho passata a tutto spiano perché mi piaceva tantissimo. Lei, l'interprete, era Bobby Gentry, una cantautrice statunitense, e

È stato il brano premiato nel 1968 al Grammy Awards come Best Vocal Performance Female, cioè la migliore performance vocale di una donna. Dalla canzone è stato tratto il film, tra le altre cose, Ode a Billie Joe, e interpretato 10 anni dopo, addirittura nel 1976. Ma sentite che bella che era la canzone, il ritmo di questa canzone, Ode to Billie Joe, un'ode a Billie Joe di Bobby Gentry del 1967, 191° posto nelle 200 canzoni più belle di sempre.

La stavo canticchiando per quello che mi sono fottuto un po' la voce. Era Ode to Billy Joe di Bobby Gentry, che fece delle altre canzoni ma senza successo. Viene ricordata per Ode to Billy Joe, Bobby Gentry. Va bene, siamo al momento del Curcubeu. 12:32, Matteo Tarantino, canzone divertente, al cinghia piace perché c'è anche un bel personaggio femminile su scena, ai posteri. La fai partire o no?

Il Curcubeu, e quella vestita di rosso che ballava di fianco al Matteo Tarantino era sua sorella Serena Tarantino. Dell'altra non abbiamo notizie. Allora, il Curcubeu di Matteo Tarantino apre ovviamente il momento topico del cinecalendario. Qual è il film abbinato a oggi, 11 di settembre? È United 93 del 2006. I tragici eventi dell'11 di settembre 2001 si sono impressi nella memoria collettiva con una furia iconografica tale da non poter lasciare indifferenti i cineasti di tutto il mondo. Così, pochi anni dopo i fatti e un doveroso periodo di silenzio in segno di rispetto verso le vittime, sono iniziate a uscire pellicole di vario genere, dal dramma intimista alla ricostruzione storica, dedicate a rievocare uno o più momenti salienti di quella giornata. Nel 2006 United 93 fu una delle primissime produzioni a vedere la luce. Il film racconta i fatti accaduti sul volo United Airlines 93, dirottato. La mattina dell'11 settembre 2001 il velivolo non raggiunse il suo obiettivo, che sarebbe stato presumibilmente o la Casa Bianca o il Campidoglio, grazie alla ribellione dei passeggeri che costrinsero il terrorista che si trovava ai comandi a farlo precipitare in campo aperto. Nominato agli Oscar per la migliore regia e il miglior montaggio, United 93 unisce lo stile documentaristico di Greengrass, che è il regista Paul Greengrass, che fa ampio uso della cinepresa a mano per dare una sensazione di immediatezza e presa diretta. Allora, è un dotato di un'intensa drammaticità. United 93 racconta senza retorica il gesto collettivo che sventò una tragedia presumibilmente peggiore, anche se costò la vita a tutti quelli che erano sul volo. Non riuscì a raggiungere né o il Campidoglio o la Casa Bianca. Allora, United 93, il film abbinato a oggi, data tragica e storica dell'11 di settembre. Così come un momento tragico e storico è quello della canzone che andrà in onda ora, che venne lanciata nel 1972 da lui, Lucio Battisti. È una storia. Il titolo è 7:40. Allora, parla di un addio. I due protagonisti si dicono ciao, addio, è finita. Lei prende, sale sul treno delle 7:40 e parte. Lui torna a casa, si rende conto che da subito non può vivere senza di lei. Allora corre, prende l'aereo delle 8:50, che arriva prima del treno delle 7:40, atterra e va ad accoglierla. E questi sono quei gesti che ti aprono il cuore, dimostrano l'amore e quant'altro. Va ad accoglierla quando lei arriva col treno che era partito alle 7:40. 7:40, canzone del 1969, che poi lui riprese nel 71, nel 72, ma venne lanciata ufficialmente nel 1969 da lui, Lucio Battisti.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
1: Pensa che 7:40 di Battisti era un lato B, era il lato B di Mi ritorno in mente, discone. Allora, Lara Agostini alle 12:44 che ci canta Folle amore!

folle amore era la Federica Lara Agostini. La Federica Cocco viene adesso con l'orchestra Federica Cocco e Alex Villani, ma prima Ola cadde oggi. Nel 1609, cosa successe nel 1609? Che non mi ero preparato, eccolo qua. Allora, nel 1609 viene annunciato un ordine di espulsione contro i musulmani non convertiti di Valencia. Sarà l'inizio dell'espulsione di tutti i musulmani dalla Spagna. 1795, a Creech, in Inghilterra, parte il primo prototipo di tranvia a cavalli ad opera di Benjamin Outram. Quindi il primo tram nel 1795 in Inghilterra, pensate. Nel 1802, fine della Repubblica Subalpina. Il Piemonte è annesso all'impero francese. Questa non me la ricordavo. 1847, la più nota canzone di Stephen Foster. Oh, Susanna, non piangere perché sono venuto in Alabama per stare qui con te. Una roba di questo genere, la cantavamo da bambini, modificata però in un altro modo. Oh, Susanna venne eseguita per la prima volta in un saloon di Pittsburgh, in Pennsylvania. 1926, l'anno di nascita del mio papà, fallito tentativo di assassinio di Benito Mussolini da parte dell'anarchico Gino Lucetti. 1988, bel salto in avanti. Allora, il team Ferrari, visto che oggi cominciano le prove del Gran Premio di Madrid, che è nuovo per tutti, il team Ferrari nel 1988 ottiene una doppietta al Gran Premio d'Italia di Monza, bei tempi, dopo 9 anni di mancata vittoria, doppietta dedicata ad Enzo Ferrari, che era scomparso qualche settimana prima. Primo Gerhard Berger, secondo Michele Alboreto. Ed infine nel 1996 in America, emissione dei francobolli commemorativi di Glenn Miller, Count Basie, Tommy e Jimmy Dorsey, Benny Goodman, la serie dei big band leaders, dei grandi, diciamo così, leader delle grandi orchestre. Questo nel 1996. E adesso l'orchestra di Federica Cocco con Alex Villani che canta. Resta qui, non muoverti, resta qui, fermati.

Resta qui Alex Villani con l'orchestra della Federica Cocco. Pare che fra i due ci sia una grande intesa artistica, mettiamola così, mi dice il mio gossip man, il cinghia, o no? Ti può dire? Non si, lo sanno tutti, dai, lo sanno tutti. Ah, è ufficiale proprio, è ufficiale. Sono morosi. Ok, allora, ultimo vintage di oggi. Ha vinto Sanremo quest'anno, Sal Da Vinci, ragazzo del 69, ha cantato Per Sempre Sì, grande successo, se lo merita, grande gavetta da parte di Sal Da Vinci, non è che sia arrivato lì a Sanremo, sono anni e anni che canta in giro per il mondo, quindi Per Sempre Sì è un successo giusto per lui. Vince Sanremo quest'anno, Sal Da Vinci, l'ultimo vintage di oggi, 12.55, quasi 56, mandala, se no continua a parlare, poi c'è qualcuno che dice, ah ma...

0: sempre sì, con il ditino che fa vedere l'anulare dove mettere la fede. Era Sal Da Vinci. Vi ricordo che a Gatteo Mare c'è la settimana del liscio organizzata da Moreno il Biondo. Dai, mandiamolo qualche secondo Moreno il Biondo alla Casa Dei, che così concludiamo questo venerdì, ultimo giorno della settimana. Non ce l'hai, non lo vuoi mettere, va bene, chi se ne frega, manda la musica così. No, va bene così, allora solo la musica di sottofondo, bravo Cinghia. Allora, l'appuntamento per lunedì con le grandi novità di lunedì, che vi ricorderò lunedì all'inizio della trasmissione. Buon weekend, come sempre ricordatevi le 3 S: soldi, salute e sesso, nell'ordine che volete voi durante il weekend, godetevelo. Grazie Cinghia, da Ettore Andenna, ciao e sigla.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.